0: Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
2: Questa sera abbiamo nel collegamento con Cristiano Online da Asti Adino Genta, che tratterà il tema tra gioie e indignazione. Adino Genta, buon ascolto.
3: Allora, riprendiamo con questo titolo che è stato già ricordato da Corrado, che comunque viene preso ancora dalla parabola del figlio il prodigo, perché abbiamo detto che la vogliamo rivoltare un pochettino come un calzino, e fa anche rima. Io vorrei dare ancora una buonasera e vorrei prendere le parole che ha scritto il caro Salvatore Piazza. Buonasera a tutti quelli che sono innamorati della meravigliosa parola di Dio. Io spero proprio che questa parola di Dio, la scrittura che Dio ci ha lasciato, su questa scrittura possiamo concentrarci e possiamo veramente prendere tutto ciò che viene da questo grande tesoro. Io ho deciso di essere sempre di più innamorato della parola di Dio. Spero che questa sia anche la tua decisione. Allora, chiederei alla regia di mettere ancora per intero la parabola del figlio prodigo, presa da Luca 15, dal versetto 11 al versetto 32, e voglio ancora rinnovare la preghiera che probabilmente ho fatto la volta scorsa. È un testo conosciuto, straconosciuto. Cerchiamo di leggerlo, di assaporarlo come se fosse la prima volta. Grazie, regia. È Gesù che parla. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò, tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Allora chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Vogliamo esaminare alcuni aspetti di questa parabola, perché gli altri li vedremo le volte prossime, Dio volendo. Una domanda subito vorrei porvi e mi sono posto: ma l'attitudine di questo figlio maggiore non sarebbe almeno in parte comprensibile? Ci concentreremo un po' di più sul figlio maggiore questa sera, non tralasciando ovviamente altri particolari. Ora, è vero che tutte le attenzioni dei predicatori e di noi evangelici sono in genere focalizzate sul figlio minore. Però, a ben ricordare, la parabola è stata raccontata da Gesù più per il figlio maggiore che per il minore, in qualche modo. Se leggiamo Luca 15 da 1 a 2, comprendiamo questo aspetto. Cosa ci dice qui? Che tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui, cioè a Gesù, per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ecco, questo è quello che in primis scatena questo racconto che Gesù fa, non solo questo, ma come dissi l'altra volta, anche le due parabole precedenti. Quindi a me questo figlio maggiore mi intriga in qualche modo e io credo che il figlio maggiore merita tutta la nostra simpatia, perché dobbiamo stare attenti che dentro di noi, dentro di me, non ci possa essere una parte anche di questo figlio maggiore, di quello che è la sua vita, di quelli che sono i suoi pensieri. Perché in fondo questo figlio maggiore non ha mai causato un solo momento di preoccupazione a suo padre, almeno fino a questo punto, quasi come se non fosse mai stato presente. Nessuno fa caso a quelli che sono sempre disponibili e obbedienti. Sono sempre gli altri che hanno di più la nostra attenzione, per ovvi motivi. Ma chi è sempre disponibile e obbediente è quasi passa senza essere osservato. E perché tale atteggiamento viene preso come normale, come dovuto. È giusto essere disponibili, è giusto essere obbedienti. Ma a un certo punto queste persone, sempre disponibili e obbedienti, potrebbero rivelare tutta la loro insoddisfazione e la loro amarezza, proprio come succede in questo racconto al figlio maggiore. Certo, noi non dobbiamo fare i confronti. La parabola non viene detta da Gesù per fare il confronto tra il fratello minore e il fratello maggiore, però una piccola parte di confronto viene naturale. Quale differenza tra il figlio maggiore e il figlio minore? Perché il figlio minore ha fatto una richiesta di dividere l'eredità, e questo poteva anche essere ragionevole per certi versi. Probabilmente la proprietà familiare non era più sufficiente a soddisfare le esigenze reddituali economiche di tutti e due. Forse era meglio per lui, figlio minore, ricevere la propria parte di eredità in denaro e stabilirsi da un'altra parte, mettere su un'attività per conto suo. In ogni modo, la sua parte di eredità era ridotta in questo caso, avendola chiesta, rispetto al figlio maggiore, che avrebbe ricevuto il doppio. Ma io credo fortemente e maggiormente su un altro aspetto, un altro punto di vista, è che questa richiesta anticipata da parte del figlio minore di avere la sua parte di eredità era sconosciuta e abbastanza inusuale a quel tempo, e sarebbe stata considerata come una grave offesa. Allora, era come se il figlio avesse detto al padre, chiedendo l'eredità: desidero che tu muoia. Ora, in una società che esaltava l'obbedienza al padre di famiglia, un tale atteggiamento sarebbe stato considerato come un atto di ribellione, per il quale erano anche previsti peggiori castighi. E Deuteronomio 21, 18, 21 ci dà un'idea di quali potevano essere questi castighi peggiori secondo la legge giudaica. Ecco cosa dice qui Deuteronomio 21, da 18 a 21. Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, potrebbe essere il caso di questo figlio minore, che non ubbidisce alla voce di suo padre né di sua madre e che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua madre lo prenderanno, lo condurranno dagli anziani della sua città alla porta della località dove abita e diranno agli anziani della sua città: questo nostro figlio è caparbio e ribelle, non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno e ubriacone. Una traduzione dice dissipatore. Allora tutti gli uomini della sua città lo aiuto, lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto Israele lo saprà e temerà. Di fronte a questo racconto è anche probabile che gli uditori di quel tempo, prima di tutto, abbiano giudicato in questa situazione il padre come un bonaccione, un padre troppo buono, proprio perché ha consentito di dividere la parte di eredità ad un figlio snaturato. Ora, questo atteggiamento scandalizzava i farisei e gli specialisti della legge di quel tempo, ma questa era l'attitudine del padre, cioè di voler acconsentire a dividere l'eredità. Come, se vi ricordate, nella parabola degli operai assunti a ore diverse, cosa obiettavano a un certo punto quando il padrone dà la paga a questi operai? Non era giusto, non è giusto che tu paghi chi ha lavorato di meno come chi ha lavorato di più. Ed in effetti, da un certo punto di vista, oggi diremmo sindacale, non era giusto. Ma questo padrone della parabola delle diverse ore, come questo padre nella nostra parabola, era buono, era un padre buono. E lui avrebbe potuto dire al figlio maggiore: ma vedi tu di malocchio che io sia buono? Cioè, sei invidioso perché sono buono e generoso? Qui dobbiamo guardarci allo specchio, cari ascoltatori. Domanda: non abbiamo spesso anche noi gli stessi sentimenti del figlio maggiore? Anche se facciamo, e a volte soprattutto se facciamo parte della famiglia di Dio, ci impegniamo nel nostro cammino di fede, siamo presenti, come giusto che sia, a tutte le riunioni della Chiesa, e tutti lo trovano normale, perché così deve essere. Ma ecco che a un certo punto succede qualcosa, o potrebbe succedere qualcosa. Arriva un figlio, diciamo, prodigo, che ritorna dopo aver vissuto la bella vita secondo la prospettiva di questo mondo, quella che noi abbiamo segretamente invidiato per qualche momento, forse. E cosa succede? Tutti gli onori sono per lui. Si ringrazia Dio per lui, si parla di lui in tutte le riunioni dei giovani, lo si invita a dare la propria testimonianza, che tra l'altro, proprio per l'esperienza forte fatta, potrebbe essere più interessante della nostra. E proprio qui, miei cari, cari ascoltatori, è qui che possiamo avere la reazione del figlio maggiore, non dando valore ad un immenso privilegio, perché diventa normale. Ma lei, questo, qual è questo immenso privilegio che potrebbe diventare normale? Sono le parole del padre di questa parabola: figliolo, figliolo, tu sei sempre con me. Vedete, il torto di questo figlio maggiore, le sue problematiche e in qualche modo la sua disgrazia vengono dal fatto che non conosce bene suo padre, nonostante abbia vissuto tanto tempo sotto il suo tetto. Non conosce bene suo padre, lo giudica col metro del proprio carattere, proprio come il cattivo servitore della parabola dei talenti, se vi ricordate, quando diceva: ma io sapevo che tu sei un uomo severo, sei un uomo duro, esigi denaro che non hai depositato e raccogli ciò che non hai seminato. Questo figlio fa lo stesso discorso. Vedeva suo padre come un padrone, e direi un cattivo padrone, un padrone esigente, al quale bisognava sempre dire di sì, sempre obbedire senza mai muovere obiezioni. Ma un padrone avaro, che non faceva regali e che non aveva in vista il suo bene. Questa era la lettura del figlio maggiore, attraverso il suo filtro. E la sua falsa nozione di padre era la radice della sua insoddisfazione, era la radice della sua collera, era la radice della sua indignazione. Infatti, nel dialogo con il padre, lo abbiamo letto ancora, traspare in effetti che lui, figlio maggiore, aspirava in fondo alla stessa libertà di quella del suo giovane fratello ed era invidioso anche in qualche modo. Quindi, pur vivendo sotto il tetto familiare, nella stessa casa, era anche lui in qualche modo un figlio perduto, per il quale l'obbedienza agli ordini del padre non erano altro che un triste peso, anziché essere una gioia, la gioia di obbedire, per lui erano un triste peso. Qual è per noi, nella nostra situazione di cristiani, servire il Signore, stare con Gesù, alla fine è una gioia o può diventare un peso? Siamo di fronte allo specchio della parola di Dio, come ci dice anche Giacomo. Spostiamoci adesso sul figlio minore un momento. Il suo problema, il vero suo problema, è che non ha investito saggiamente la sua eredità, ma che cosa ha fatto? L'ha scialacquata, l'ha disperperata tutta quanto, vivendo, come dicevo prima, la bella vita secondo la prospettiva mondana. Ma attenzione, dover essere guardiano di maiali di un pagano era per un giudeo il colmo dell'umiliazione. E poi, per non farsi mancare nulla, dovette anche soffrire la fame, al punto di invidiare il cibo che veniva dato ai maiali. A quel punto, questo giovane figlio ha fatto i suoi calcoli e ha confrontato due tipi di umiliazione: quella che stava subendo in quel momento e quella che si sarebbe verificata presentandosi alla casa di suo padre, riconoscendo i propri errori e il proprio fallimento. Quando torniamo indietro e chiediamo perdono per qualcosa di sbagliato, per scelte malsane che abbiamo fatto, è sempre un'umiliazione, ma un'umiliazione che precede la gloria. L'umiltà, stessa radice di umiliazione, precede la gloria, dice la parola di Dio. Quindi questa umiliazione di presentarsi al padre prendendo il posto di un servo, lui che era stato il figlio del padrone. Guardate che retrocessione da figlio a servo. E il padre, mettiamoci nei suoi panni, avrebbe potuto ascoltare con gentilezza il discorso anche persuasivo che il figlio aveva preparato e rispondergli: bene, giovane figlio, ho ascoltato con interesse le tue parole, ma ora veniamo ai fatti. Mettiti al lavoro. Vediamo se sarai capace di avere il rendimento che qui in questa casa io esigo dai miei operai. Poi ne riparleremo. Ma sappi, caro figlio, che il male che mi hai fatto e che ci hai fatto non potrà mai più essere riparato, perché hai rovinato la nostra buona reputazione. Immaginiamo se il padre avesse risposto qualcosa del genere, se avesse agito in questo modo. Voi pensate che il figlio maggiore non avrebbe fatto i salti di gioia? Era proprio quello che lui voleva ascoltare. Il figlio maggiore non avrebbe certamente mosso alcuna obiezione se il padre avesse proferito queste parole. Perché? Perché sarebbe stato normale, perché sarebbe stato ragionevole, perché da un certo punto di vista sarebbe stato giusto. Anche noi, cari amici, fratelli e sorelle, per chi lo è, anche noi in un caso simile ci saremmo comportati come il figlio maggiore, giusto? Giusto? Sì, credo proprio giusto. Perché? Perché sarebbe stato normale, perché sarebbe stato ragionevole, perché sarebbe stato giusto secondo una certa prospettiva. Ma qui interviene il Vangelo, questo Vangelo meraviglioso, questo Vangelo straordinario. E cosa dice il Vangelo straordinario e meraviglioso? Non è così che Dio agisce. E qui voglio dire un amen personale, e spero che lo possiate dire anche voi che siete in ascolto. Non è così che Dio agisce. E questa era proprio la lezione che Gesù voleva dare, impartire ai farisei e agli specialisti della legge, i quali, poverini da un certo punto di vista, si indignavano per il fatto che Gesù frequentasse i peccatori, come abbiamo letto al versetto 2 del capitolo 15, e si mettesse a tavola con loro. In effetti questi farisei, questi specialisti della legge, avevano la stessa reazione del figlio maggiore: collera, indignazione e rifiuto di varcare la soglia. Versetto 28, grazie. Dice, l'abbiamo già letto ma lo rileggiamo, il figlio maggiore si adirò e non volle entrare, non volle varcare quella soglia. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Sono grato a chi ha fatto la grafica di questo messaggio, dove si vede un giovane che è lì sulla soglia, che non entra, che non vuole entrare. Perché c'è questo rifiuto di entrare in casa, di varcare quella soglia? Perché il figlio maggiore si sarebbe ritrovato alla pari con quel fuorilegge di suo fratello, e i farisei si sarebbero trovati alla pari se varcavano quella soglia, perché si sarebbero trovati con i fuorilegge, quei fuorilegge, quei peccatori che Gesù accoglieva. Quindi nel profondo del suo animo, carissimi, questo figlio maggiore era vissuto in qualche modo anche lui lontano dal padre, esattamente come il figlio minore, in un modo diverso, ma esattamente quello. E il ritorno del suo giovane fratello sarebbe per lui, figlio maggiore, un'occasione straordinaria, perché per la prima volta gli sarebbe dato di realizzare come la sua vita avrebbe potuto essere appagante nella casa del padre, anziché lamentarsi, servire con obbedienza, senza gioia, servire con immensa gioia. E questo figlio maggiore, alla pari dei farisei, è incapace di comprendere l'immensità, la preziosità della grazia. E il racconto termina lasciandoci in sospeso, lasciando una questione aperta che mi intriga e mi intristisce in qualche modo. Questo figlio maggiore si sarà rallegrato alla fine? Avrà capito? Il racconto non ce lo dice. E i farisei si saranno rallegrati eventualmente? Purtroppo qui la risposta è più facile nel identificarla con un no. C'è un teologo luterano tedesco che ha fatto un'affermazione che è proprio il centro della vita di Gesù e per quello che lui è venuto a fare in questo mondo. Dice: il peccatore, non il peccato, il peccatore è la gioia di Dio. Invece il Dio dei dottori del tempo si rallegrava soltanto dei giusti. Ma quali giusti? Leggiamo in Marco capitolo 2, versetti 16 e 17. Gli scribi, che erano tra i farisei, vedutolo mangiare, e ci siamo di nuovo, con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: ma come mai mangia con i pubblicani e i peccatori? Gesù, udito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ecco la missione di Gesù. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, che si definiscono, che si credono giusti, ma sono venuto a chiamare dei peccatori, quelli che realizzano nel loro cuore di essere dei peccatori. Vedete, miei cari, la particolarità rivoluzionaria di questa buona notizia che è l'Evangelo è che Dio in Cristo, attraverso Cristo, non gioisce eventualmente soltanto di quelli che dicono sempre sì, che ubbidiscono, che lo servono fedelmente, ma gioisce anche del figlio perduto che ritorna alla casa del padre, avendo realizzato, capito che ha sbagliato, che ha peccato, e torna chiedendo perdono alla casa di suo padre. E qui sto pensando a quante persone che sono nate in una famiglia credente, come sono nato io, grazie a Dio, in una famiglia credente, che fin da piccoli hanno avuto questa gioia, questa possibilità di ascoltare in casa, alla scuola domenicale, in chiesa, di ascoltare l'Evangelo sempre, continuamente, ma che tutto questo ha portato a un allontanamento. O come il figlio minore che proprio ha rifiutato a un certo punto tutto, o come il figlio maggiore che superficialmente non ha rifiutato, ma dentro il suo cuore ha rifiutato. Vorrei dire a tutte queste persone: mettetevi davanti al Signore mentre siamo ancora nel tempo della grazia, perché potrebbe essere poi troppo tardi. Non voglio spaventare nessuno, ma questa è l'autorità che mi dà la parola di Dio. Domani potrebbe essere troppo tardi se non realizzi il tuo stato in questo momento, qualunque esso sia. Ora, nella realtà dei fatti, questo figlio maggiore, torno alla parabola, se n'è andato pure lui in qualche modo. A suo modo è anche lui un figlio prodigo, perché con il suo corpo è ancora nella casa del padre, ma con il suo cuore, la sua mente, anche lui è partito per un paese lontano. Oh, certo, non ha commesso stupidaggini sensazionali come il figlio minore. Non ha sbattuto la porta andandosene come probabilmente ha fatto il figlio minore, ma ha fatto un'altra cosa molto grave. È diventato un estraneo nella casa di suo padre. E diventando estraneo nella casa di suo padre, è diventato estraneo alla gioia della casa. È diventato estraneo all'amore del padre. Cari ascoltatori, stiamo attenti, non rischiamo di diventare estranei in casa nostra, in casa di nostro padre, perché questo è un pericolo che c'è, che ci potrebbe essere, e dobbiamo stare attenti. Ecco perché dobbiamo pregare sempre di più, ecco perché dobbiamo meditare la parola sempre di più, ecco perché la dobbiamo amare intensamente, come veniva ricordato dal fratello Salvatore Piazza, innamorati pazzamente di questa meravigliosa parola. La parabola del figlio prodigo, e sono in chiusura, è dunque la storia di un padre che a un certo punto non ha più i suoi figli, li ha persi tutti e due. Ma non dobbiamo fermarci qui. La parabola del figlio prodigo è una storia che mi presenta un padre così amorevole, così misericordioso, al punto che reintegra l'uno nella posizione di figlio, e con lo stesso amore, con la stessa dedizione, con la stessa sollecitudine va verso l'altro e gli, perché lui possa diventare un vero figlio e un vero fratello a tutti e due, indistintamente, a seconda della loro posizione, della loro vita e della loro esperienza. A tutti e due questo padre offre la sua grazia. E qui voglio terminare dicendo: il nostro Padre Celeste, attraverso Cristo, è ancora qui con le braccia aperte che offre la sua grazia. Come fai a identificare questa grazia? Guarda, guarda alla croce, dove Cristo è stato inchiodato, dove il suo corpo è stato spezzato, dove il suo sangue è stato versato. Guarda quella croce perché tu possa avere la redenzione per il tuo peccato. E se sei già un figlio di Dio, ma sei nella posizione del figlio maggiore, rifletti, rifletti e rifletti. Se sei nella posizione del figlio minore, che stai pascolando dei maiali in una posizione che non è la tua, rifletti, rifletti, torna indietro, mezzo giro, torna indietro e ritorna a Gesù Cristo, colui che ha dato la sua vita per me, per te e per ognuno di noi. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.
2: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto Adino Genta da Assi, che ha trattato il tema tra gioia e indignazione. Appuntamento a domani, un buon ascolto con i nostri programmi.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltatrici e ascoltatori, è bello essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio per proseguire la lettura meditata di questo Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14 Patrizia gentilmente ci leggerà i versetti da 1 a 4.

0: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via.
1: Proseguendo la sua esortazione per liberare i discepoli dal loro turbamento, dopo aver parlato della fede, il Signore Gesù elevò il... Proseguendo la sua esortazione per liberare i discepoli dal loro turbamento, dopo aver parlato

tradizione salomonica, naturalmente ispirata da Dio, secondo cui i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere il Signore, comprendiamo che non è l'universo, malgrado la sua immensità, a contenere Dio, anzi, tutto il creato cosmico, immenso, inesplorato, dimora di Dio, è contenuto da Lui, ed Egli abita dove noi non possiamo neppure immaginare. Gesù parlò dunque di qualcosa che ci è sconosciuto, e ne parlò come di una realtà bellissima, a cui tutti i credenti, solo ed esclusivamente in virtù della grazia divina ricevuta attraverso la fede, sono destinati per godere eternamente la presenza di Dio. Saremo indotti ad identificare la casa del Padre con il paradiso. Questo termine, che viene dal greco paradeisos, significa parco, giardino, ed indica un luogo di delizie, un luogo di riposo, di pace, di benessere. Solo tre volte viene citato nel Nuovo Testamento. In Luca 23:43 è l'oggetto della promessa fatta dal divino crocifisso al ladrone sulla croce. In verità io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. In questo caso sembra indicare il riposo dei credenti in attesa della resurrezione. Nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, versetti 2 a 4, l'apostolo Paolo afferma di essere stato rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e di avervi udito parole ineffabili. Una elevazione spirituale notevole, che non è stata un'esperienza continuativa. E infine, in Apocalisse 2:7, viene promesso ai vincitori di gustare i frutti dell'albero della vita che si trova nel paradiso di Dio. Malgrado la dolcezza e la gioia che tali testi suggeriscono, dobbiamo pensare che la casa del Padre sia ancora più alta, eccelsa, veramente sublime. L'espressione indica infatti la presenza stessa di Dio e non solo il luogo della benedizione di Dio, il posto, se possiamo esprimerci così, dove i credenti, i salvati che appartengono a Gesù, avranno la possibilità di dimorare stabilmente, contemplando, ammirando e adorando continuamente il loro Dio e Salvatore. Così, cari che siete in ascolto, nelle difficoltà e nelle angosce di questa vita terrena, abbiamo bisogno di alzare il nostro sguardo elevandolo al cielo, pensando al futuro, all'eternità, che potremo trascorrere nella casa del Padre. Non vi sarà più la morte, ma neppure il cordoglio, il lamento, il dolore. Dio stesso asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, ed Egli sarà tutto in tutti. Pensiamo a questo e ne saremo rallegrati.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, oggi vorrei parlare un po' di bontà e cattiveria. In quale senso? In questo senso. Socrate, tantissimi secoli fa ovviamente, affermava che nessuno è cattivo di per sé, nessuno è cattivo in maniera voluta, volontaria, perché ciascuno desidera la felicità e si dà da fare per ottenere ciò che gli sembra buono. D'altronde nessuno si affatica ad adoperarsi in vista della propria sfortuna, della propria disgrazia, no? Tutti desiderano il bene e addirittura, rincara la dose Cartesio, è sufficiente giudicare bene per fare bene e anzi è sufficiente giudicare il meglio che si possa per fare del proprio meglio. Quindi sembra che la conclusione sia questa: la conoscenza del bene ci farà desiderare il bene e ce lo farà praticare, ce lo farà mettere in atto, senza che, apparentemente, il passaggio fra la conoscenza del bene e la pratica del bene ponga il minimo problema. Ma allora perché esiste il male? Qualcuno dirà: a causa dell'ignoranza. Perché quando non si conosce il vero bene, si inseguono cose certamente desiderabili, ma in realtà cattive. Ci fermiamo qui per oggi. Tu che cosa ne pensi?
5: Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Da Apocalisse a Zero, glossario per il primo quarto di secolo. Con noi come sempre Luciano Celi, primo tecnologo al CNR. Benvenuto Luciano.
2: Grazie Daniela, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
1: Sai che aspetto con interesse di parlare con te, perché di volta in volta vengono fuori delle parole, il significato all'interno di queste parole che ci aiutano tanto. Quindi tu hai cercato di prendere un po' quelle parole che sono state più usate in questo primo quarto di secolo, perché ogni parola poi testimonia di un'epoca, di un periodo, di qualcosa che ha segnato in qualche maniera la nostra umanità. Lettera F. Frontiera, sì. Luciano, vai.
2: Sì. Allora, ecco, sì, questa è un'altra delle parole che hanno molti, come dire, molti risvolti, molte accezioni, no? La frontiera è qualcosa, non è un confine, lo accennavamo prima nel backstage, non è qualcosa che, esatto, non è qualcosa che può, cioè che non si può oltrepassare, no? Perché spesso i confini, soprattutto nel secolo scorso, no? Quando noi siamo stati protagonisti, ancora ci ricordiamo, siamo abbastanza vecchi da ricordarci com'era diviso il mondo una volta, quindi sì. I confini erano una cosa piuttosto invalicabile. Le frontiere in realtà sono qualcosa di diverso. Tendenzialmente le frontiere possono essere oltrepassate. Spesso questo oltrepassamento è anche il segno di una sfida, no? Cioè, se pensa per esempio al Far West, quello che noi conosciamo qui in Occidente come Far West, no? C'era questa idea della frontiera, per andare oltre, per fare in modo che quello che sta di fronte, appunto, no? Cioè, quello che abbiamo di fronte può essere oltrepassato, può essere
1: raggiunto,
2: non tanto
1: quindi
2: conquistato, ma quantomeno conosciuto. Mm-hmm. E questo ha un risvolto molto importante anche, come sappiamo, nella scienza, no? Perché alla fine io di quello un po' mi occupo, e la scienza è fatta di frontiere e di sfide verso le frontiere per imparare cose nuove, no?
1: Quindi, e anche per superarle, no? Per raggiungere,
2: cioè,
1: superarle.
2: Ma infatti è un superamento, cioè tu, mi sembra fosse Newton che diceva che noi abbiamo delle isole di conoscenza all'interno di un oceano di ignoranza, no? Perché è vero, no? Se ci pensi, quello che conosciamo è infinitamente, ci sembra di conoscere tanto, e poi quello che conosciamo è infinitamente meno di quello che ci sarebbe da conoscere, di quello che dovremmo conoscere, che ci piacerebbe conoscere, no? Ci sono tante interpretazioni, ma abbiamo parlato anche con te in passato della meccanica quantistica, una delle discipline più esoteriche, più strane, no? Questo mondo subatomico che si comporta in maniera tutta strana rispetto
1: che al mondo non riusciamo che a controllare, perché non riusciamo
2: e
1: a controllare.
2: Esatto, quella è di nuovo una frontiera, no? La frontiera del subatomico, e quindi la frontiera ha un'accezione, come vedi, che in qualche modo, passami il termine, un po' metafisica, no? Cioè non è solo la frontiera fisica che tu di un territorio come poteva essere l'antico West, eccetera, ma è anche proprio questo. Uno degli aspetti, per esempio, interessanti di questo elemento è nella fantascienza, no? Io non so se tu ricordi un pochino cose come Star Trek, come
1: sì, sì.
2: Non so, come Spazio 1999.
1: Sembra passato
2: queste
1: un
2: cose,
1: secolo, non un quarto di secolo.
2: Esatto. Lì è passato davvero un po' un secolo, però ecco, anche lì l'idea è quella della frontiera, no? Cioè l'esplorazione spaziale come estensione dell'esplorazione del Far West, per intenderci, cioè c'è un po' questa consonanza di termini, esplori per conoscere l'ignoto, e quindi è questo l'aspetto interessante e curioso della frontiera. La frontiera ha questa accezione anche nel mio glossario, cioè l'idea è proprio quella di immaginare qualcosa che vada superato, ma per conoscere sostanzialmente, un po' meno per conquistare. Poi purtroppo, come sappiamo, l'essere umano la declina come vuole, però insomma l'idea è, diciamo, nella sua idealità sarebbe quella di conoscere.
1: Quali sono le frontiere, Luciano, che abbiamo superato, abbiamo raggiunto in questo primo quarto di secolo?
2: Sì. Allora, beh, per esempio, ce ne sono tante. Una di cui abbiamo parlato spesso, per esempio, è questa dell'intelligenza artificiale, no? Che sta ancora maturando, che ancora c'è, ma che ha superato dei confini, delle frontiere, anche questo tipo di supporto che noi adesso abbiamo, no? Se te pensi, ci sono delle intelligenze artificiali che appunto aiutano hanno fatto come se sostanzialmente hanno scoperto delle proteine o il ripiegamento delle proteine. Infatti il premio Nobel di qualche anno fa, mi sembra del 2024 o del 2023, andò proprio a questa, non all'intelligenza artificiale, ovviamente, che non può prendere un premio Nobel, alle persone che in qualche modo utilizzarono questa intelligenza artificiale per risolvere dei problemi su questo discorso delle proteine e per di nuovo aumentare un po' questa conoscenza. Quindi questa è una cosa recentissima, ma se pensiamo per esempio a un'altra frontiera importantissima, sempre nell'ambito della biologia, sempre di questo quarto di secolo, possiamo pensare al sequenziamento del genoma umano, no? Cioè, sembrava una cosa impossibile, poi un'impresa pubblico-privata con questo signore che si chiamava Craig Venter, una persona molto discussa in passato, in quegli anni lì, nel 2010, in quegli anni lì, forse anche un pochino prima, aveva dato origine a questa possibilità di, insomma, con questa potenza di calcolo, eccetera, di sequenziare completamente il DNA umano, che era una roba, insomma, ci sembrava una roba
1: Certo,
2: piuttosto
1: pensare
2: importante, no?
1: qualche tempo fa sarebbe stata una cosa impossibile.
2: È impossibile, totalmente, cioè, anche perché era richiesta appunto una tecnologia, una capacità di anche di calcolo, di verifica, eccetera, non indifferente. Invece poi ci siamo riusciti di nuovo. Per cui, insomma, di frontiere ne sono state oltrepassate tante, sia nel secolo scorso, se pensi all'evoluzione, per esempio, nel secolo scorso, quella più enorme, di cui spesso nessuno parla, o perché passa sotto silenzio, è una frontiera tecnologica. Immaginati. I primi calcolatori negli anni 50-60 erano grossi come stanze.
1: Sì, anche i primi
2: Adesso con lo
1: computer.
2: smartphone, adesso
1: Hai tutto
2: hai un
1: lì.
2: computer qua dentro. Qua dentro. Questo è un computer vero, nel senso che comunque ti permette di fare tantissime cose, ti dà la posizione corretta di dove sei, ti accede al conto in banca, ti fa una serie di questioni. Abbiamo visto quali sono i pro e i contro anche, no, di questo discorso della sorveglianza, abbiamo parlato tanto anche con te, però per dire che comunque da un punto di vista della tecnologia è una cosa che ha avuto un successo
1: Ma
2: e
1: anche
2: un
1: nel
2: rilievo
1: campo,
2: enorme,
1: ad esempio, delle
2: enorme.
1: neuroscienze, si è scoperto che il nostro
2: Certo.
1: cervello è plastico, che i neuroni si
2: Assolutamente.
1: rigenerano. Prima si pensava che invece no, proprio le cellule del cervello se morivano non c'era più niente da fare, quindi quelle aree ormai erano dismesse e non si potevano preparare altre aree. Quindi anche in questo
2: Certo.
1: campo ci sono raggiunte delle frontiere che danno speranza anche per alcuni tipi di
2: Certo.
1: patologie, come le malattie neurodegenerative. Quindi quante frontiere siamo riusciti
2: Assolutamente,
1: a
2: sì.
1: raggiungere. E ci ascoltiamo un brano,
2: Tantissime.
1: così poi continuiamo a parlare di altre frontiere di questo primo quarto di secolo. Ci sono state frontiere positive, ma credo che ce ne siano state anche di negative, perché l'uomo è sempre così,
2: Sì,
1: ha sempre
2: è sempre così, è
1: la
2: vero.
1: doppia
2: È
1: faccia della
2: sempre.
1: medaglia. Oltre le frontiere, quali frontiere l'uomo è riuscito a raggiungere, a valicare in questo primo quarto di secolo? Abbiamo visto che ci sono state tante frontiere positive che hanno portato benessere all'umanità, ma
2: Certo.
1: l'uomo, siccome è capace anche di fare il male, ci sono state anche delle frontiere che sarebbe stato meglio non valicare. Te ne viene in mente qualcuna,
2: Certo.
1: Luciano?
2: Ma insomma, io citerei tranquillamente quella di cui insomma, abbiamo accennato poc'anzi. Cioè, ci sono figure molto controverse all'interno dell'ambito scientifico, no? Una di queste è questo chimico tedesco che si chiamava Fritz Haber, no?
1: Sì, noi ne abbiamo parlato
2: Famoso
1: fuori onda
2: per.
1: perché noi facciamo un'altra trasmissione
2: Esatto.
1: durante la pausa
2: Però
1: musicale.
2: poi anche esatto, poi chiacchieriamo, insomma, ci prendiamo il
1: Certo.
2: lusso di prenderci questi fuori onda in cui continuiamo la discussione. No, appunto, per esempio, questo qui è un esempio, secondo me, molto calzante e molto bello quello che hai proposto, che è questo di Fritz Haber, una persona con evidenti problemi, però, insomma, ecco,
1: Assolutamente.
2: sicuramente è uno molto intelligente, perché insomma, alla fine ha sintetizzato l'ammoniaca, quindi tutto il problema dell'azoto che c'era. Una volta addirittura si raccoglieva il guano, c'era addirittura ci sono state delle guerre per il guano. Il guano è la cacca degli uccelli. C'erano delle miniere di guano, te non lo
1: Sì,
2: sai, ma in
1: no,
2: Cile
1: no.
2: ci sono state delle guerre perché quello era un fertilizzante, era come oro, fosse oro. Guarda, c'è una storia interessante che poi magari un'altra volta la
1: Eh
2: raccontiamo,
1: sì,
2: perché ora non
1: assolutamente.
2: abbiamo tempo. Cioè, ci furono delle guerre nel Sud America, no? Quindi tra Cile e non mi ricordo chi, ma insomma comunque per impossessarsi di queste riserve, perché questi animali, questi, come dire, ovviamente questi uccelli che migrano, eccetera, avevano, si fermavano in queste isole di fronte a, al Cile, e appunto facendo le loro deiezioni a lungo creavano proprio delle vere e proprie montagne di guano. Che era appunto un fertilizzante eccezionale, no? Quindi, siccome non era una crosta,
1: ma di tutti gli uccelli, ma di tutti gli uccelli, no, di tutti, no. O solo una qualche,
2: diciamo,
1: specie?
2: Diciamo, lì c'erano delle specie che passavano, no, a memoria non è che mi ricordi esattamente quali erano le specie che passavano di lì per le migrazioni, però poi se vuoi la posso ricercare, perché mm-hmm. è un episodio molto interessante.
1: Questo poi io l'ho segnato, ne parlerai la prossima volta, e lo segno.
2: Volentieri, volentieri. E quindi, insomma, alla fine questa storia qui finisce perché appunto Haber, cioè la cosa si risolve perché Haber appunto sintetizza l'ammoniaca, sintetizza appunto tutta una serie di cose legate alla possibilità di sviluppare degli azotati, dei fertilizzanti in maniera sintetica, insomma, no? Quindi non c'è più questo problema del trovare,
1: non facciamo natura, più la guerra per prendere quel tipo, no, di fertilizzante, esatto. Però abbiamo creato le armi chimiche, quindi
2: esatto, brava. Perché poi appunto, cioè,
1: per fare la guerra,
2: la famosa arma e questa è la famosa arma a doppio taglio di cui io spesso ci parlo anche quando parlo con te. Cioè, non è che non si pretende che le tecnologie o la scienza siano neutre, però le scoperte scientifiche e tecnologiche sono sempre soggette all'utilizzo dell'essere umano, no?
1: Quindi alla libera scelta dell'essere umano di poter
2: o cattivo. Mm-hmm. L'esempio più banale è sempre quello del coltello. Il coltello lo puoi usare per affettare il pane o la carne, quello che è, oppure per infilarlo nella pancia del tuo prossimo. Cioè, sei te che scegli però come usare il coltello.
1: E a quindi ritorniamo, Lucio, ritorniamo alla notte dei tempi, ne parlavamo fuori onda, ritorniamo proprio alla genesi, a quell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo lì ha scelto il male, voglio decidere di fare ciò che mi piace.
2: Perché l'albero era quello, come ci dicevamo, della conoscenza. Tu, essere umano, infrangi una regola che è quella l'unica regola che ti viene posta, sostanzialmente l'unica frontiera mm-hmm. che ti viene posta, la vuoi oltrepassare, perché la vuoi oltrepassare mal consigliato dal demonio o chi per lui, e te ne assumi le conseguenze, cioè vieni cacciato dal paradiso terrestre con tutto quel che ne consegue. Infatti l'uomo continua ad avere dentro di sé il bene e il male, ognuno di noi ha il bene e il male, no? Quindi
1: deve, ogni giorno confine, deve compiere delle scelte.
2: C'è questa figura bellissima anche, non so se mi fa piacere citarla qui, dell'Ulisse Dantesco, no?
1: Sì.
2: Cioè, a un certo punto Dante nel suo viaggio negli inferi, no, incontra Ulisse, e Ulisse, insomma, no, racconta la sua storia e dice che a un certo punto, ovviamente la storia non è quella dell'Odissea, ma è quella che in qualche modo Dante si reinventa sul fatto che loro passano le colonne d'Ercole, no? E perché lui incita i suoi dicendo: fatti non foste a vivere come bruti, ma a seguire virtù e conoscenza, no? Cioè, dovete seguire la virtù, la conoscenza, e quindi questo, in nome di questo, si può fare tutto. E Dio li punisce, ovviamente, no? Perché loro, quando arrivano fuori dalle colonne d'Ercole, in sostanza naufragano, no? Cioè, c'è questo naufragio che all'incirca è, dal punto di vista geografico, proprio, cioè, si può anche immaginare. Dante lo immagina, diciamo, vicino alle Canarie, di fatto, insomma, al largo delle coste dell'Africa sull'oceano, no? Quindi tu vai nell'oceano, vai nell'immenso mare, ma in questo mare di ignoto alla fine ti sommerge, insomma, no?
1: E come forse un boomerang che ritorna?
2: Un po' come una specie di boomerang che ritorna, secondo me, insomma, no? Perché che inviterebbe, se non altro, la prudenza, no? Questa cosa che già gli antichi greci la citavano come la hubris, no?
1: Ma forse
2: questa,
1: la parola prudenza non c'è in questo primo quarto di secolo, Luciano.
2: Mi sembra di no, non c'è in questo quarto di secolo, perché non fa parte di questo quarto di secolo. Ma ti sembra un secolo prudente questo? Ti sembra un primo quarto di secolo che si è mosso in modo prudenziale rispetto a tanti argomenti?
1: Ogni due per tre si lancia la guerra atomica, se ci fai caso. Ogni due per tre si parla.
2: Cioè, il rischio è quello, capisci? Il rischio è quello dell'autodistruzione. Stiamo andando un po' verso l'autodistruzione per il cambiamento climatico, lo sappiamo, lo vediamo, ci sono temperature enormi qua. Io, insomma, vivo sostanzialmente tra l'ufficio e il tappato in casa, perché puoi uscire la sera, e la sera esci, ma esci male, esci già che fa comunque un caldo, anche alle 8, alle 9 di sera fa caldo, alle 10 fa caldo, la notte fa caldo, non molla mai e speri che piova, no?
1: E chi poi è magari, se piove, però se piove succede,
2: fa danni,
1: ecco, che arriva danni, la grandine oppure nubifragio,
2: certo. Ma chi è che ha sconvolto questi equilibri? L'essere umano, non è che qualcun altro che ha sconvolto. Quindi le frontiere sono certamente da valicare, ma con prudenza, però con prudenza, con estrema prudenza,
1: capendo quali possono essere gli effetti, no, di questo nostro,
2: esatto,
1: valicare quella,
2: esatto,
1: frontiera,
2: soprattutto questo. Quindi è una parola importante quella della frontiera, ma è una parola che andrebbe accompagnata alla parola prudenza, che purtroppo nel nostro dizionario non c'è, e non c'è per un motivo preciso, perché non è un quarto di secolo
1: che ha usato,
2: che
1: questa
2: ha mostrato
1: parola
2: prudenza in nessun settore, insomma, no?
1: Quindi possiamo dire, diciamo in conclusione, che la conoscenza di cui abbiamo parlato, dell'alveo, della coscienza del bene e del male, è, diciamo, ritorna fino ai nostri giorni. Ecco, conoscere può portare il bene, può portare il male. Noi dobbiamo capire come utilizzare questa conoscenza.
2: Io trovo che, personalmente, trovo che questa metafora, al netto del credo di ognuno di noi, no? Perché poi sai, cioè, noi possiamo essere d'accordo su questo, siamo appunto nell'alveo di una trasmissione anche connotata, eccetera. Però uno, anche se non crede, cioè, quella è una metafora potentissima, comunque. Potentissima, perché in ogni caso ti dice che ci dovrebbe essere sempre una moralità nel fare le cose.
1: Un filtro.
2: Sempre, sempre un filtro, sempre. In ogni, perché non questa, ci dovrebbe essere il principio di precauzione. Se non sai cosa succede, non lo fare.
1: Ci lasciamo qui, Luciano. Capisci? Alla prossima.
2: E invece non è così, non si fa così.
1: La prudenza ci vuole, la prudenza. Quindi frontiera, esatto, con prudenza. Buona giornata.
2: Beh, a te. Ciao.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 11, versetto 5. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. La riflessione è a cura di Claudio Groppi. In questo brano il profeta Isaia sta parlando del regno futuro del Messia. Questo regno sarà caratterizzato da molti avvenimenti speciali. Per esempio, secondo le immagini usate dal profeta, gli animali non si ciberanno più di altri animali, ma vivranno in pace tra loro. Ma soprattutto il regno del Messia sarà un regno di giustizia. Per la prima volta nella storia dell'umanità, infatti, il re sarà colui che è infinitamente giusto. La fedeltà sarà la cintura dei suoi fianchi, perché egli non è un uomo che possa mentire, ma mantiene sempre la sua parola. Anche l'autore della lettera agli Ebrei specifica che il Messia venne una prima volta per soffrire sulla croce, ma che per la gioia di adempiere la volontà del Padre sopportò ogni cosa, sapendo bene quale fosse il premio che lo aspettava. Oggi è seduto alla destra del Padre, aspettando il momento di instaurare il regno di giustizia sulla terra.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Galati, capitolo 3, versetti 13 e 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Cristo ci ha riscattati. Come sfuggire alla maledizione della legge di Dio che ci condanna tutti indistintamente? Forse cercando di rimediare ai nostri peccati, agli errori, alle trasgressioni con delle opere meritorie? Questo è l'insegnamento di molte false religioni, che purtroppo ha trovato e trova una favorevole accoglienza in gran parte dei cristiani. Nessuno di noi può rimediare ai propri peccati. Lo precisa l'Apostolo Paolo in Romani, nei capitoli 2 e 3, quando scrive che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Capitolo 3, versetto 23. Ma meraviglia della grazia di Dio è anche scritto che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Galati 3, 13. E ancora, colui che non ha conosciuto peccato, egli, e cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Il castigo che ci dà la pace è stato sul Signore. Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, è scritto in Isaia, capitolo 53, versetti 5 e 6. Egli ha portato i nostri peccati, ne ha subito il castigo e la giustizia di Dio è stata pienamente manifestata. Dio ora è giusto verso il suo figlio quando perdona e salva, come scritto in Romani capitolo 3 versetto 26, colui che ha fede in Gesù. Grazie al suo sacrificio, la benedizione di Dio viene su tutti quelli che credono, i quali ricevono per mezzo della fede lo Spirito promesso. Quanti motivi abbiamo per adorare e onorare il Signore e celebrare la grazia e la potenza di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi, 16 agosto. La meditazione odierna prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 7 al verso 12, dove è scritto così: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Abbiamo detto più volte che la fede promossa da Gesù non è quella che ti cade dal cielo col panierino, bensì una fede che si alimenta ogni giorno del modo in cui la viviamo. Col verso che abbiamo letto, Gesù ci offre il criterio per capire se siamo veramente suoi discepoli e viviamo come lui vuole. Fino a quel momento la legge del taglione aveva regolamentato le relazioni umane con le parole occhio per occhio e dente per dente, ma come era solito fare, Gesù rovescia questo concetto e mette in crisi un'intera cultura. Queste parole fanno parte del discorso che Gesù fa su un monte della Galilea, dove sta seduto, come era in uso tra i rabbini dell'epoca, e insegna a una moltitudine varia: poveri, malati, farisei e gli stessi discepoli, gente che viveva secondo regole in cui l'onore contava moltissimo. Se fino a quel momento si pensava che fosse sufficiente non fare del male per essere a posto con Dio, ora Gesù diceva che non bastava, che si doveva fare del bene in modo concreto, senza aspettare che gli altri facciano per primi del bene a noi. Questo è un esclusivo appannaggio di Gesù che, come scritto in 1 Giovanni al capitolo 4 nel verso 19, ci ha amato per primo. Se lui è e rimane il nostro esempio, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo individuare i bisogni della gente intorno a noi e prodigarci per aiutare, soccorrere, supportare e ascoltare, senza aspettare che siano gli altri a chiedercelo e senza aspettarci alcun contraccambio, in obbedienza alle parole di Gesù, quando nel Vangelo di Matteo, il capitolo 10, nel verso 8, dice: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La regola d'oro. Corrie ten Boom, isolata per anni in un campo di prigionia in Germania, subì ogni sorta di umiliazione ed angheria. Lì perse anche tutti i suoi cari, ma perdonò coloro che le avevano fatto del male. Fu imprigionata non perché era di origini ebraiche, ma perché aveva dato rifugio e salvato più di 800 ebrei. Alla fine fu tradita da un suo connazionale e imprigionata insieme a tutta la sua famiglia. Non voglio stare davanti a Dio e dire che non potevo perdonarli per quello che mi hanno fatto. Nemmeno tu dovresti. Perdonali, affermò guardando dritta negli occhi la persona che aveva di fronte. Leggendo il verso citato dovremmo chiederci: seguiamo davvero la regola d'oro? Trattiamo gli altri, compreso i nostri genitori, fratelli, sorelle, coniugi, nello stesso modo in cui vorremmo essere trattati noi? Se si chiama regola d'oro è perché arricchisce la vita di chi lo osserva, portando gioia e grande benedizione. Caro amico e cara amica, fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Perdona come vuoi che sia perdonato a te. È facile perdonare gli altri? No, non sempre. A volte è la cosa più difficile al mondo, ma dobbiamo farlo per scelta, per obbedienza, non per sentimento. Quando lo faremo, Dio guarirà il nostro cuore, dandoci pace, gioia e libertà, come ho sperimentato nella mia vita e come suggerito da Corrie ten Boom. Non esitare ancora, metti in pratica la regola d'oro, perdona e sarai perdonato.
3: Sono assolutamente d'accordo con la riflessione di oggi, perché non sempre è così facile perdonare. È proprio questa regola d'oro che tocca tutti i campi della nostra vita che non è facile da praticare. Il concetto di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi è abbastanza lontano dalla mentalità della nostra società. Piuttosto si aspetta che siano prima gli altri a farlo a noi. Per essere onesta, mi sembra più praticato il principio latino del do ut des, cioè io do a te affinché tu dia a me. Ma nel regno di Dio non funziona così. Tutto quello che vorremmo per noi dobbiamo farlo, senza condizioni, perché questo è stato ed è l'insegnamento di Gesù. Gesù non ha aspettato che noi chiedessimo perdono. Si è sacrificato al posto nostro mentre noi eravamo ancora peccatori, come ci dice il capitolo 5 dell'Epistola ai Romani. E allora, proviamo a scendere nel pratico. Se vuoi essere rispettato, inizia tu a rispettare il prossimo. Se desideri sentirti accolto, prendi l'abitudine di accogliere. Se ti fa sentire bene essere compreso e aiutato, adoperati per farlo a chi ne ha bisogno. E se hai bisogno di incoraggiamento, impara a regalare agli altri parole incoraggianti e così via. Pensate che meraviglia sarebbe la società se ognuno di noi agisse così. Ci salutiamo con un verso che dovremmo prendere come linea guida per ogni nostra azione. È scritto nell'Epistola ai Romani al capitolo 12 e dice così: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. E Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Connesso in relazione, benvenuti al nostro terzo appuntamento con questa rubrica che è dedicata agli adolescenti, ma anche e soprattutto agli educatori, familiari, insegnanti. Con la dottoressa Alessandra Gelardi stiamo facendo un bel percorso insieme, siamo alla terza tappa. Benvenuta Alessandra.
2: Buongiorno, grazie Daniela, buongiorno a tutti.
1: Tu sei psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, sei anche facilitatore in mindfulness ed esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento nello sviluppo. Il nostro terzo tema ha a che fare con l'intelligenza artificiale che diventa un'amica, l'amica virtuale contro l'adulto reale. Perché, Alessandro, è più facile parlare con una macchina anziché con una persona in carne ed ossa che ci guarda, che comunque respira?
2: Perché risponde subito, no? È disponibile 24 ore su 24, c'è una disponibilità immediata.
1: Non ti riproverà mai, non dice che è sbagliato, cioè anche se ti deve correggere, ma lo fa con una modalità molto soft.
2: Certo. Più che soft è un algoritmo che rispecchia ovviamente quello che tu dici, riesce a riprendere le parole e diventa un inganno, no? Un po' un autoinganno per tutti se vogliamo. Ora non interrompe, non giudica, quindi il motivo non è solo tecnologico perché viene utilizzato, sicuramente l'assenza di giudizio percepita è un elemento fondamentale. Se non mi sento giudicato sono ancora lì a chattare, oltre che ad avere ovviamente quel consiglio immediato, no? E quello, se vogliamo, anche quello scarico di tensione, cioè perché io trovo subito la soddisfazione di un mio bisogno, perché chiedo a chat qualsiasi cosa e mi soddisfa immediatamente, no? E quindi quando fuori non si trovano questi spazi di ascolto più reali, oppure ci sono gli adulti che sono troppo presi da sé, ma non con cattive intenzioni, perché vanno di fretta, le relazioni tra pari con gli amici non sono sempre accoglienti, allora diventa più facile rivolgersi a questa amica virtuale. Non perché la macchina sostituisca la relazione, attenzione, ma perché in quel momento è assolutamente più facile da gestire ed è più immediata, è chiaro, no? È lì, è presente. Però questo apre una domanda fondamentale. Cosa stiamo cercando quando scegliamo di parlare con qualcosa che non è umano? Cosa cerchiamo? Cosa cerchiamo? Quale bisogno andiamo a soddisfare?
1: A volte gli adolescenti sentono e che vogliono parlare, però non vogliono essere giudicate e nemmeno vogliono provare vergogna. A volte ci sono delle cose che tu e i genitori non vorresti dire, non vuoi dire perché ti imbarazzano. Magari non lo vuoi dire nemmeno all'amica reale, perché comunque poi potrebbe pensare qualcosa di te che a te farebbe dispiacere, ma se lo dici ad una macchina, da un lato ti dà la soddisfazione di un essere umano perché ti dice quelle cose come vorresti tu, però sai che non ti giudica, sai che alla fine puoi dire quello che vuoi, ma non avrà nessun preconcetto su di te, non si farà influenzare. Perché? Perché è una macchina.
2: Nel momento immediato può essere soddisfacente più, appunto, per un ragazzo, perché non si sente rifiutato, non si sente criticato, non si sente frainteso, come hai detto anche tu, e aiuta subito a scaricare, a ordinare pensieri, se vogliamo dà forma alle emozioni. Ci sono ragazzi che chiedono consigli sulle relazioni significative, le relazioni con il fidanzato, la fidanzata, eccetera, ma a lungo periodo ovviamente porta in sé un rischio, no? Che è ridurre l'esposizione alla relazione reale. Che com'è la relazione reale? Forse l'abbiamo detto nella prima puntata, è imprevedibile, no? È un incontro tra punti di vista diversi, tra esperienze diverse, e nell'incontro tra esperienze diverse ci dovrebbe essere, nel mio modello del mondo, ma penso anche nel tuo, un arricchimento, perché in realtà io mi arricchisco con il punto di vista dell'altro che è diverso, no? Se in questo momento io ti dico di guardare quello che vedi dietro di me, tu vedi qualcosa, e io se guardo qualcosa dietro di te vedo delle cose che sono diverse. Allora questo è proprio l'esempio del punto di vista. Dalla tua prospettiva vedi un'immagine che non è la mia. E qual è la verità? Entrambe, perché tu vedi una cosa che è reale, io vedo una cosa che è reale, dal nostro punto di vista. Allora il punto di vista dell'altro ci arricchisce, la relazione è fondamentale, per far questo. La relazione è lo spazio che ci traghetta nella capacità di accogliere il punto di vista dell'altro ed è attivante emotivamente, anche se è complessa, però ci permette di rimanere nel legame, di capire meglio il legame e aumenta la nostra capacità di stare in quel legame, la nostra capacità di stare nel legame, attraverso la
1: Interessante.
2: tolleranza. Attraverso la tolleranza, perché nel momento in cui chat mi dice va tutto bene, ok, ma io mi confronto con un essere umano che mi dice no, non è proprio come dici tu. Lì io devo aumentare, devo fare i conti con la mia frustrazione, aumentare la tolleranza alla frustrazione e la capacità di stare in quella relazione.
1: Qualche giorno fa ho letto un comunicato stampa che presentava un libro che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, affermando, questa è una psichiatra, affermava che in realtà l'intelligenza artificiale è lo specchio di noi stessi. In che senso? Sono io a fare delle domande, quindi alla fine quello che mi dà è un po' lo specchio di quello che in qualche maniera sono, o sono, o vorrei essere, o voglio apparire. Quindi quando io mi interrogo sull'intelligenza artificiale, mi devo interrogare sul fatto: ma quale immagine sta venendo fuori da questo specchio? Quali sono le ricerche che chiedo? E non è
2: Assolutamente.
1: un'immagine spesso reale, è uno specchio però che può essere ingannevole, come lo specchio della matrigna, no? Di
2: Assolutamente, perché
1: Biancaneve.
2: non c'è la reciprocità, cioè lo specchio con me stesso, ma anche in un ascolto, cioè, con un essere umano c'è sempre una reciprocità, quindi lì manca proprio l'aspetto fondamentale, che è lo scambio.
1: Ci fermiamo per un brano musicale, torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con la dottoressa Alessandra Gelardi. Stiamo parlando di queste amicizie che si vanno diffondendo tra ragazzi, adolescenti, ragazzi e l'intelligenza artificiale, a cui si dà un nome, per cui diventa Marta, Maria, Francesca o Claudio. Ogni intelligenza artificiale può essere anche personalizzata, dando anche un nome, ti senti proprio come se ad ascoltarti, perché poi c'è anche la possibilità di parlare, quindi non solo di scrivere. E qualcuno mi diceva la settimana scorsa: ricordiamoci che è una macchina, non ringraziamo quando chiediamo un'informazione alle varie chat, perché quella è una macchina. Nel momento in cui noi diciamo grazie per l'informazione che mi hai dato, è come se noi dimenticassimo che l'informazione è stata data da un computer e non da una persona. Quindi anche nel linguaggio e in quello che utilizziamo, a volte siamo ingannati da noi stessi. Quella psicopillola che ci portiamo a casa.
2: Allora, questo è proprio rivolto ai ragazzi, ovviamente, ed è un invito a cercare almeno per 10 minuti, di conversare senza telefono, senza distrazioni, solo in presenza. È proprio un atto di consapevolezza che dobbiamo fare con noi stessi, capire che se anche io ho fatto una domanda importante a chat per me in quel momento significativamente importante, se questa conversazione mi ha aiutato, io posso fare un piccolo passo successivo, che è quello di chiedermi con chi posso parlarne nella vita reale, di questa cosa che ho chiesto all'intelligenza artificiale, con chi posso parlarne, no? E interrompere anche un passo successivo che spesso i giovani fanno, che è quello del giudizio interno che fanno, no? Ma no, ma che ne parlo con quello? Non mi capirebbe assolutamente, non mi capirebbe nessuno. Si arriva addirittura a generalizzare, no? Quindi provare a fare un tentativo concreto, quindi andare oltre questo giudizio che facciamo con noi stessi, scegliendo una persona e condividendo anche una piccola cosa. Proprio oggi un ragazzo nel progetto Ascoltami mi ha detto: non ho detto quella cosa perché poi dovevo dire un'altra cosa e allora dovevo raccontare tutto, no? E mi sono bloccato. Ok, l'ho fatto arrivare all'autoinganno che è stato lui stesso, perché chi dice che doveva dire tutto? Era la sua aspettativa, era la sua percezione. Allora io invito i ragazzi a dire piccole cose, non tutto, cioè una cosa piccola, ma dirla a una persona reale. Perché l'ascolto è qualcosa che si costruisce a piccoli passi, non tutto in una volta. Quindi quello che stai raccontando anche in chat, prova a portarlo a una persona reale. Con una frase, posso dirti una cosa che mi sta pesando, posso dirti una cosa che è importante per me. Parlarne con una persona fisica. La domanda quindi che si devono fare è non con chi sto parlando, appunto con Maria, con Angelica, questi nomi, come dicevi benissimo tu, delle chat, ma chi mi sta davvero vedendo mentre parlo. L'abbiamo detto nella puntata precedente, è lì che nasce l'ascolto. Posso essere capito nella soddisfazione immediata di quella problematica, no? Allora devi fare così, devi fare così, devi fare così. Ma la problematica è sempre una richiesta di tipo relazionale che si fa con l'amica chat. Allora quella problematica è legata al trovare chi veramente mi vede, chi veramente mi sta guardando quando parliamo. E lì chat non mi guarda, cioè non c'è una persona fisica. Perché è sempre lì che nasce l'ascolto, non nella risposta quindi perfetta che chat è magari in grado di darci, ok? Ma nella presenza dell'altro.
1: Grazie Alessandra, alla prossima!
2: Grazie Daniela.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Educare al tempo dei social. Siamo giunti al nostro terzo appuntamento col professor Alfredo Petaglion, meglio conosciuto come Maestro Freddy. Benvenuto, maestro. Mi piace chiamarti Maestro Freddy. Stiamo parlando di quanto sia importante per i genitori essere a conoscenza di come funzionano certe cose, quindi come funzionano i social, come funzionano gli smartphone e quali sono i luoghi dove i nostri figli possono recarsi pur non spostandosi da casa. Tu in una delle puntate hai detto che all'interno dello smartphone c'è il mondo. Questo mi è piaciuta, quindi c'è il mondo e sappiamo che il mondo c'è un mondo bello, buono, positivo, ma c'è un mondo negativo, un mondo dove ci sono anche delle persone che si fingono essere ragazzi e che adescono i ragazzi, quindi abbiamo il problema degli adescamenti e del cyberbullismo. Allora spiegaci un po', perché forse non sempre noi genitori magari ci rendiamo conto dei pericoli.
2: Allora, questa è una cosa, una di quelle realtà di fronte alle quali i genitori non possono vedere nulla, non possono percepire nulla, okay? Proprio perché avviene tutto all'interno di quello schermo che non è possibile gestire e osservare da fuori. E come avvengono? Spesso avvengono anche e soprattutto all'interno delle piattaforme di gioco, dove ovviamente queste persone sanno dove andare a pescare, cosa andare a pescare, quindi c'è tutta una
1: quindi
2: dinamica.
1: Si fingono ragazzi e giocano con questi
2: esatto,
1: giochi.
2: Quindi loro sanno benissimo le piattaforme che i ragazzi frequentano, e Roblox è una di queste, e quindi cominciano con il farsi amico, il compagno, avere sempre maggiori confidenze, cominciare a fare delle esperienze online insieme videoludiche, quindi stringere un rapporto forte, e poi a secondo dell'obiettivo del malintenzionato cominciare a scambiarsi alcune foto, mirare all'incontro personale. Ecco perché in questo senso i ragazzi vanno formati, e vanno formati dalle due entità educative che sono deputate a fare questo, cioè la scuola e la famiglia. Una scuola che oggi viene meno all'educazione al digitale è una scuola che non sta facendo il suo lavoro, quindi incontri con la polizia postale, educazione civica digitale, formazione al digitale, media education, queste sono tutte le cose che qualunque scuola dovrebbe fare, a prescindere dai programmi, dal PTOF o altro, fa parte di quel processo di alfabetizzazione di base che oggi è il compito essenziale della scuola. E ovviamente sarebbe opportuno che questa informazione di base venisse supportata dall'esperienza dei genitori, che poi fanno la scelta, d'accordo? Perché poi se la scuola parla una lingua ma a casa se ne parla un'altra, ovviamente nasce una confusione, no? Quindi se la scuola è talmente attenta a una serie di problematiche e poi tu regali a tuo figlio il cellulare a 7-8 anni lasciandolo libero di fare quello che vuole, è ovvio che il ruolo della scuola, la scuola non può fare miracoli. Okay? La scuola può essere una tua alleata all'interno di una scelta, perché come spesso dico è il villaggio a crescere il bambino, quindi avere nella scuola un'alleata che possa ribadire il tuo concetto, e quindi di fronte a quel famoso ahimè i miei compagni si risponde sì, ma il maestro di informatica oppure la scuola dice che questa cosa non è possibile. Okay? Ora, al di là di quelle che poi possono essere ormai ci sono delle limitazioni importanti sui cellulari in tutta la scuola, però al di là di quelle che possono essere le richieste dei docenti da un punto di vista di didattica digitale o altro, quelle sono tutte cose che possono essere tranquillamente svolte con un tablet o con un computer portatile, non hanno assolutamente bisogno di avere il cellulare come strumento indispensabile.
1: Per quanto riguarda ciò che succede su internet, quindi le chat di adescamento, ricordo che mia figlia un giorno mi disse che c'era una persona conosciuta lì con questi giochi eccetera, che chiedeva delle foto dei piedi ed era disposta a pagare. Feticismo, mi pare che si chiami così, no? Questo desiderio di vedere questi piedi, tanto da essere disposta a pagare, e quindi ho detto taglia corto con questa persona subito.
2: Stiamo attenti però che al di là di quelle che sono le responsabilità dei ragazzi a condividere determinate informazioni o altro, alcune volte, mi dispiace diciamo mettere il sale sulla ferita, ma è così, C'è anche una responsabilità genitoriale che di fronte a un fenomeno che adesso ha un nome molto chiaro, che è lo sharenting. Okay? Che cos'è lo sharenting? È la brutta abitudine che molti genitori hanno di condividere le foto dei propri figli sui social. Okay? Da lì nascono tutta una serie di problemi, perché poi chi lavora in questo senso, associazioni come Meteor, la Polizia Postale o altro, vede come alcune volte tante database di siti pedopornografici o altro prendono spunto proprio dalle foto condivise dai propri genitori, che poi con l'intelligenza artificiale vengono montati su altri corpi e poi danno vita a qualcosa di veramente brutto. Quindi una delle cose che ad esempio noi adulti dovremmo fare è limitare la presenza sui social delle foto dei nostri figli. E invece spesso
1: ne fanno una
2: esposizione eccessiva da questo punto di vista. Ecco, questa è un'attenzione che dovremmo avere. Poi, tornando al discorso dell'addescamento, parte da cose che ci dicevano i nostri genitori, no? Non prendere le caramelle dagli sconosciuti, o quando stai al parco non ti fidare di nessuno, quando sei solo a casa non rispondere a nessuno. Noi siamo soliti dare queste indicazioni, però poi stranamente non ci rendiamo conto che sui social o all'interno dello smartphone queste indicazioni non le diamo, ok? E invece anche lì dobbiamo formarle. Quindi, ad esempio, tornando alla piattaforma Roblox, una delle regole da imporre è i tuoi amici e le persone con cui puoi parlare devono essere soltanto persone che tu conosci fisicamente e che io conosco fisicamente. Nel momento in cui io entro nel gioco o tu mi mostri il gioco e io vedo che c'è una persona che io non conosco e che tu non conosci, io dico questo è il gioco o altro che possiamo inventarci all'interno di una dinamica, no? Però questo è un principio chiaro. Tu puoi parlare soltanto con persone che conosci fisicamente. Basta, che già conosci. Non puoi parlare con altre persone. Quindi è giusto che un tuo compagno ti possa chiedere l'amicizia. Se è uno sconosciuto, lascia stare. Non abbiamo bisogno di dialogare con sconosciuti da questo punto di vista.
1: Certe regole vengono stabilite prima, perché dopo è un po' più complicato. Stabiliamo le regole principali prima, in maniera che già il ragazzo è stato avvisato che se accade quella cosa, poi c'è una conseguenza.
2: L'attività preventiva prevede la conoscenza da parte del genitore. Il genitore non può normare una situazione che non conosce. Certo. Quindi torniamo al discorso che abbiamo fatto qualche puntata fa, no? Cioè io posso mettere in atto un regolamento se il gioco lo conosco, cioè se quella situazione la conosco, ma se quella situazione non la conosco, io rischio di rincorrere continuamente la situazione e poi di arrivare,
1: che mi sfugge,
2: rischio
1: poi
2: di arrivare troppo tardi, chiaro? Mm-hmm. Torniamo alla necessità e all'urgenza del fatto che tanti genitori possano seguire le nostre trasmissioni, ascoltare, partecipare a webinar, partecipare a conferenze.
1: Ci sono dei siti o qualcosa che ci puoi consigliare, che possiamo consigliare ai genitori per potersi formare, per potersi informare? C'è qualcosa sul web o insomma in altro modo?
2: C'è il sito Generazioni Connesse che permette di approfondire alla voce temi tutta una serie di concetti legati al mondo del digitale. E poi c'è un altro sito che io spesso consiglio e che si chiama Tutto sui videogiochi, che permette anche lì di conoscere tutti i sistemi di parental control e anche come redigere un patto educativo con i propri figli sulla gestione dei giochi. Quindi questi sono due siti che secondo me andrebbero seguiti da diversi genitori. Generazioni Connesse è tutto sui videogiochi.
1: Riprendiamo il nostro dialogo che ha lo scopo di voler essere d'aiuto ai genitori, ma anche ai ragazzi che ascolteranno, magari si potranno porre delle domande e capire anche perché ci sono dei divieti ed è importante che siano più adulti. Quando decidono, no, di poter navigare su internet con il cellulare o con altri supporti digitali. Volevo chiederti, Alfredo, per quanto riguarda il discorso del cyberbullismo, in quella che è la tua esperienza di insegnante, ci puoi raccontare magari qualche aneddoto proprio per farci capire la portata, no, di questo problema?
2: Allora, è un problema molto presente che io ho conosciuto a vari livelli, quindi dalla stupidaggine, chiamiamola così, quindi dalla foto ritoccata in maniera buffa condivisa nella chat dei compagni, che ovviamente ha dato fastidio e urtato prima il ragazzino e poi il genitore, da situazioni ben più gravi, dove il genitore, visto che appunto il minore non è perseguibile, ha rischiato anche di perdere il lavoro per determinate dinamiche che si erano venute a creare. Allora, innanzitutto cerchiamo di dare una definizione del fenomeno, perché troppo spesso i genitori vengono a lamentarsi di atti di bullismo, di cyberbullismo alla prima occasione. Invece, quando noi parliamo di cyberbullismo, di bullismo, parliamo di una serie ripetuta di atti fatta da un soggetto che normalmente definiamo carnefice, o comunque il quale mette in atto degli atti persecutori, è la vittima. Tutto ciò all'interno di un contesto che favorisce questo rapporto, okay? Quindi nel quale l'autore delle vessazioni ha vita facile. Okay? Quindi all'interno di questa dinamica noi ovviamente abbiamo l'obbligo di intervenire per tutelare in prima battuta la vittima, che ovviamente non deve essere esposta a una serie di vessazioni, e in seconda battuta, udite udite, l'autore dell'atto di cyberbullismo, perché anche lui è un ragazzo che ha problemi, e quindi anche lui è un ragazzo che non va semplicemente punito, perché è importante che sia punito, ma che ovviamente poi va seguito, perché il cyberbullismo e il bullismo è soltanto l'espressione di un problema che il ragazzo ha, no? E quindi è importante capire da dove nasce questa rabbia, che ovviamente poi lui va a esprimere nei confronti degli altri. Quindi anche qui ci sono vari strumenti online, c'è una bellissima serie su YouTube che prende spunto dalla situazione di un ragazzino che si chiama Gaetano, e che poi permette alle persone che gli stanno attorno di ragionare, quindi l'amica, lui, le varie situazioni, cosa fare, cosa non fare, perché il problema è reale ed è anche abbastanza, diciamo, ripetuto nei nostri ambienti, e quindi anche lì necessaria e essenziale la formazione preventiva sia a scuola sia in famiglia, già dalla quinta elementare. Ecco, anche se tu dici, ma come, ma il cellulare bisogna darla dopo? Sì, però si comincia prima, no? Cioè, noi il corso per la patente lo facciamo prima che abbiamo la macchina o lo scooter, no? Non è che nel momento in cui, perché se lo facciamo quando già abbiamo uno scooter rischiamo di farci male. Se invece il corso lo facciamo prima, quando poi ci mettiamo sulla moto o in macchina sappiamo già le regole prima, no? E quindi il discorso vale anche per questo. Quindi anche dalla quinta elementare, anche attraverso alcuni testi, io ad esempio utilizzo un testo molto carino che si chiama Cappuccetto Rosso e il cellulare nuovo.
1: Un libro digitale o un libro cartaceo?
2: Sì, allora è un libro cartaceo che secondo me nasce da un'intuizione geniale. Cioè, questo autore cosa ha fatto? Ha rivisto le fiabe classiche e gli ha messo dentro un elemento digitale che possa abituare i bambini a conoscere tutti quei temi che gli possono sviluppare un senso di responsabilità nell'ambito della media education, ok? Quindi, Biancaneve perché viene beccata dalla strega? Perché in maniera poco opportuna ha messo tutti i suoi dati in un sito di e-commerce della frutta, e quindi poi la strega è venuta a sapere dove stava, ok? Quindi sono tutte storie riviste all'interno delle quali ci sono appunto il cellulare, lo smartphone, può essere utilizzato da chi si occupa di educazione civica a scuola o da una maestra zelante che vuole affrontare il problema. Sono proprio delle fiabe che si gestiscono nell'arco di un'oretta, perché proprio c'è il racconto, ci sono i punti di riflessione, quindi è uno strumento che io suggerisco molto molto carino.
1: Grazie anche questa volta, e alla prossima.
2: Grazie a voi. Ciao Daniela.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: I segni del ritorno di Gesù. Stiamo andando avanti nell'ambito del capitolo 13 del Vangelo di Marco, dove abbiamo già visto Gesù che è uscito fuori dal Tempio di Gerusalemme e interpellato dai suoi discepoli, e parla di questo grande sistema di edifici come di qualcosa che di lì a pochi anni, all'incirca poco più di 35 anni, verrà distrutto, anche se lui non dice il periodo esatto. Noi sappiamo che questo avvenne per mano dei romani, dell'imperatore Tito particolarmente, e dei suoi uomini, proprio nel 70 d.C. E insieme a questo Gesù parla anche d'altro, perché queste sue parole profetiche in realtà indicano due distinti episodi, due distinte situazioni nel futuro che si sovrapporranno, o perlomeno si sovrapporranno nella visione che si poteva avere a quell'epoca, all'inizio dell'era cristiana. Perché in realtà il primo episodio, la prima situazione è accaduta ed è quella della distruzione di Gerusalemme, della distruzione del Tempio con insieme alla capitale ebraica, ma insieme a questo Gesù parla del suo ritorno, parla di un'epoca lontana rispetto a quella, e che è un'epoca che noi stessi oggi non sappiamo indicare. Sappiamo solo che ci sono dei segni, come già diversi ce ne sono stati in passato, a partire proprio dall'epoca della distruzione del Tempio di Gerusalemme, perché Gesù dice che prima del suo ritorno sentirete parlare di guerre vicine o lontane. Non spaventatevi, sono cose che devono accadere, ma è solo un segno, non sarà ancora il segnale della fine. Ci saranno nazioni e regni che si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Ecco, queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori, dice Gesù. E oggi nel brano che vediamo, Marco 13 da 14 a 23, vedremo e vediamo la prosecuzione del discorso di Gesù su questo. Gesù parla sì di guerre, parla di terremoti, ma noi potremmo dire: beh, le guerre ci sono sempre state, i terremoti ci sono sempre stati, anche in epoche storiche o protostoriche. Ma credo che ciò di cui Gesù intenda parlare sia qualcosa di diverso, cioè qualcosa di eclatante. Chi poteva mai immaginare in quell'epoca le guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, e poi le guerre che ci sono state successivamente, con decine e decine di milioni di morti? Una ecatombe umana potremmo definirla, nulla a che vedere con le guerre dell'antichità. E chi mai poteva immaginare il terremoto di Lisbona del primo novembre del 1755, il primo terremoto di questa portata che la storia possa ricordare? Provocò circa 100.000 morti su una popolazione stimata per la capitale del Portogallo di circa 270-275.000 abitanti. Un terremoto che fu sentito anche con danni gravi e anche con morti anche in Europa, e quindi Paesi Bassi, Svizzera, perfino l'Italia e la Corsica, ma dalla parte occidentale rispetto al Portogallo fu sentito anche alle Antille e alle Barbados. In Africa fu avvertito quasi con la stessa violenza che in Europa. Ci furono in gran parte città distrutte come Algeri, ma anche in Marocco molte abitazioni crollarono. E fu un terremoto con tsunami come conseguenza di tutto il movimento provocato dalle scosse. Si verificò, come dicevamo, nel 1755, ma la data è una data fatidica, il primo novembre, quando molte persone si recavano in chiesa, le chiese erano piene di fedeli e chi era fuori non appena percepiva il terremoto scappava per cercare protezione forse anche all'interno delle chiese, e questa situazione provocò sicuramente molti più morti di quelli che ci sarebbero potuti essere. E un geologo scozzese dell'Ottocento scrisse: mai nei tempi moderni nelle regioni vulcaniche dell'Europa del Sud si era verificato un terremoto uguale allo spaventoso sisma che colpì Lisbona il primo novembre del 1755. E il terremoto di Lisbona sicuramente aprì la strada a tutti poi i terremoti di grande portata che hanno causato un numero altissimo di morti nel corso di questi ultimi secoli e che mai prima, anche questi mai prima, si erano verificati. E Gesù parla di questi fenomeni spostandoli rispetto alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio di Gerusalemme, ne parla spostandoli appunto nel futuro, fenomeni che precederanno, dice lui, il suo ritorno, e lo sottolinea con forza: state attenti, preparatevi. Bene, e fra poco continueremo allora su questo tema. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, i segni del ritorno di Gesù. Ne abbiamo parlato già nel primo segmento, guerre e terremoti, successivamente nei secoli, a partire dalla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. ad opera dell'esercito romano. Profezie che Gesù stesso sta rivelando nel capitolo 13, in questo caso, del Vangelo di Marco, ne sta parlando con i suoi discepoli. Ma dobbiamo dire che in ogni caso, se volessimo cercare nel Nuovo Testamento della Bibbia, quindi i quattro Vangeli più le lettere degli Apostoli e l'Apocalisse di Giovanni, troveremmo ogni 15 versetti, appunto della seconda parte della Bibbia, un versetto che è collegabile in qualche modo al ritorno di Cristo, anche se non ne parlasse in maniera diretta. E questo ci dà la misura, ci dà il polso della rilevanza, dell'importanza del ritorno di Gesù nel suo insegnamento. In greco il ritorno di Gesù viene chiamato parusia, cioè una presenza visibile. Infatti Gesù stesso dirà che così come il lampo squarcia il cielo da levante a ponente e si vede da parte di tutti, così sarà al mio ritorno. Tutti mi vedranno. Eh sì, perché il ritorno di Gesù non riguarderà soltanto quelli che saranno trovati viventi in quel momento, ma riguarderà anche tutti quelli che sono morti in tutti i secoli precedenti a questo ritorno. È qualcosa che abbiamo visto ben spiegata qualche giorno fa in altri ambiti dall'Apostolo Paolo, sempre all'interno di Appuntamento con Dio. E quindi il ritorno di Gesù implicherà, riguarderà, coinvolgerà ogni essere umano vivente e vissuto anche sulla terra, e avrà delle ripercussioni che possiamo definire certamente cosmiche. Ed è per questo che Gesù, in quei momenti di cui stiamo parlando, scoraggia la curiosità su come ed anche sul quando, perché dice che la cosa importante è che lui ritorni, che lui ritorni personalmente, che lui ritorni in maniera visibile. Anche questo abbiamo visto nei giorni scorsi più nei dettagli. E anche i testi della Bibbia sono abbastanza vaghi, diciamo così, e alcuni parlano dell'imminenza del ritorno di Cristo, ma cos'è l'eternità davanti a Dio rispetto poi al tempo così come noi lo misuriamo? E altri testi invece vedono il ritorno di Gesù allontanarsi nel tempo, il tempo della fine. Ecco, ci sono sicuramente in questo ambito, per quanto riguarda questi aspetti, dei brani da studiare in maniera molto approfondita, e non è certo questo l'ambito di poterlo fare, l'ambito di Appuntamento con Dio. Ma la cosa, dicevo, importante che Gesù dice non è tanto il come e il quando, ma il fatto che il suo ritorno avvenga. E lui sottolinea di farsi trovare pronti, di essere vigili, di essere preparati, diciamo così, di scrutare l'orizzonte in maniera metaforica, ma forse chissà neanche tanto, se vogliamo. Beh, l'altra cosa importante è che i segni si intensificheranno man mano che il ritorno di Gesù si avvicina, seppure, come abbiamo già visto e capito, insomma, i segni sono partiti già nel momento in cui Gesù è andato in cielo subito dopo la sua resurrezione, e dureranno sino alla fine dei tempi, e hanno proprio questo scopo, quello di renderci attenti, di fare in modo che possiamo tenere in considerazione l'importanza del ritorno di Cristo. E questi segni non debbono necessariamente essere vistosi come alcuni di quelli che abbiamo visto poc'anzi. E poi sono vari, sono diversi gli uni dagli altri. Gesù dice di annunciare il Vangelo, di annunciare la buona notizia, anche quando sarete perseguitati. E quante persecuzioni ci sono state e quante ce ne sono ancora oggi. E c'è l'associazione Porte Aperte che ogni anno compila la World Watch List, la lista dei paesi del mondo in cui i cristiani vengono perseguitati e uccisi ancora oggi, sì, ancora oggi. E quante cose sono successe in ambito della persecuzione nel corso dei secoli. Ancora oggi ci sono migliaia di morti ogni anno a causa delle persecuzioni per fede. È tutto questo che ci deve tenere svegli, che ci deve tenere attenti, perché Gesù dice: voi non sapete né il giorno né l'ora in cui io ritornerò, non la sanno neanche gli angeli del cielo, non la so neanch'io, ma la sa il Padre che è nei cieli. È chiaro che Gesù in quel momento è un uomo come noi, un uomo che vive per fede, che va avanti per fede, che guarda quello che sta in lontananza, lo guarda attraverso la sua fede in Dio. Ed è quello che Gesù propone anche a noi: avere fede, avere costanza, prepararci, perché lui ritorna.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti. Potrebbe qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri?

Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 11, versetto 5. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. La riflessione è a cura di Claudio Groppi. In questo brano il profeta Isaia sta parlando del regno futuro del Messia. Questo regno sarà caratterizzato da molti avvenimenti speciali. Per esempio, secondo le immagini usate dal profeta, gli animali non si ciberanno più di altri animali, ma vivranno in pace tra loro. Ma soprattutto il regno del Messia sarà un regno di giustizia. Per la prima volta nella storia dell'umanità, infatti, il re sarà colui che è infinitamente giusto. La fedeltà sarà la cintura dei suoi fianchi, perché egli non è un uomo che possa mentire, ma mantiene sempre la sua parola. Anche l'autore della lettera agli Ebrei specifica che il Messia venne una prima volta per soffrire sulla croce, ma che per la gioia di adempiere la volontà del Padre sopportò ogni cosa, sapendo bene quale fosse il premio che lo aspettava. Oggi è seduto alla destra del Padre, aspettando il momento di instaurare

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Galati, capitolo 3, versetti 13 e 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spirito promesso. Cristo ci ha riscattati. Come sfuggire alla maledizione della legge di Dio che ci condanna tutti indistintamente? Forse cercando di rimediare ai nostri peccati, agli errori, alle trasgressioni con delle opere meritorie? Questo è l'insegnamento di molte false religioni, che purtroppo ha trovato e trova una favorevole accoglienza in gran parte dei cristiani. Nessuno di noi può rimediare ai propri peccati. Lo precisa l'Apostolo Paolo in Romani, nei capitoli 2 e 3, quando scrive che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Capitolo 3, versetto 23. Ma meraviglia della grazia di Dio è anche scritto che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Galati 3, 13. E ancora, colui che non ha conosciuto peccato, egli, e cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21. Il castigo che ci dà la pace è stato sul Signore. Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, è scritto in Isaia capitolo 53 versetti 5 e 6. Egli ha portato i nostri peccati, ne ha subito il castigo e la giustizia di Dio è stata pienamente manifestata. Dio ora è giusto verso il suo figlio quando perdona e salva, come scritto in Romani capitolo 3 versetto 26, colui che ha fede in Gesù. Grazie al suo sacrificio, la benedizione di Dio viene su tutti quelli che credono, i quali ricevono per mezzo della fede lo Spirito promesso. Quanti motivi abbiamo per adorare e onorare il Signore e celebrare la grazia e la potenza di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi, 16 agosto. La meditazione odierna prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 7, al verso 12, dove è scritto così: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Abbiamo detto più volte che la fede promossa da Gesù non è quella che ti cade dal cielo col panierino, bensì una fede che si alimenta ogni giorno del modo in cui la viviamo. Col verso che abbiamo letto, Gesù ci offre il criterio per capire se siamo veramente suoi discepoli e viviamo come lui vuole. Fino a quel momento la legge del taglione aveva regolamentato le relazioni umane con le parole occhio per occhio e dente per dente, ma come era solito fare, Gesù rovescia questo concetto e mette in crisi un'intera cultura. Queste parole fanno parte del discorso che Gesù fa su un monte della Galilea, dove sta seduto, come era in uso tra i rabbini dell'epoca, e insegna a una moltitudine varia, poveri, malati, farisei e gli stessi discepoli, gente che viveva secondo regole in cui l'onore contava moltissimo. Se fino a quel momento si pensava che fosse sufficiente non fare del male per essere a posto con Dio, ora Gesù diceva che non bastava, che si doveva fare del bene in modo concreto, senza aspettare che gli altri facciano per primi del bene a noi. Questo è un esclusivo appannaggio di Gesù che, come scritto in Prima Giovanni al capitolo 4 nel verso 19, ci ha amato per primo. Se lui è e rimane il nostro esempio, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo individuare i bisogni della gente intorno a noi e prodigarci per aiutare, soccorrere, supportare e ascoltare, senza aspettare che siano gli altri a chiedercelo e senza aspettarci alcun contraccambio, in obbedienza alle parole di Gesù, quando nel Vangelo di Matteo, il capitolo 10, nel verso 8, dice: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La regola d'oro. Corrie ten Boom, isolata per anni in un campo di prigionia in Germania, subì ogni sorta di umiliazione ed angheria. Lì perse anche tutti i suoi cari, ma perdonò coloro che le avevano fatto del male. Fu imprigionata non perché era di origini ebraiche, ma perché aveva dato rifugio e salvato più di 800 ebrei. Alla fine fu tradita da un suo connazionale e imprigionata insieme a tutta la sua famiglia. «Non voglio stare davanti a Dio e dire che non potevo perdonarli per quello che mi hanno fatto. Nemmeno tu dovresti. Perdonali», affermò guardando dritta negli occhi la persona che aveva di fronte. Leggendo il verso citato dovremmo chiederci: seguiamo davvero la regola d'oro? Trattiamo gli altri, compreso i nostri genitori, fratelli, sorelle, coniugi, nello stesso modo in cui vorremmo essere trattati noi? Se si chiama regola d'oro è perché arricchisce la vita di chi lo osserva, portando gioia e grande benedizione. Caro amico e cara amica, fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Perdona come vuoi che sia perdonato a te. È facile perdonare gli altri? No, non sempre. A volte è la cosa più difficile al mondo, ma dobbiamo farlo per scelta, per obbedienza, non per sentimento. Quando lo faremo, Dio guarirà il nostro cuore, dandoci pace, gioia e libertà, come ho sperimentato nella mia vita e come suggerito da Corrie ten Boom. Non esitare ancora, metti in pratica la regola d'oro, perdona e sarai perdonato.
3: Sono assolutamente d'accordo con la riflessione di oggi, perché non sempre è così facile perdonare. È proprio questa regola d'oro che tocca tutti i campi della nostra vita che non è facile da praticare. Il concetto di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi è abbastanza lontano dalla mentalità della nostra società. Piuttosto si aspetta che siano prima gli altri a farlo a noi. Per essere onesta, mi sembra più praticato il principio latino del do ut des, cioè io do a te affinché tu dia a me. Ma nel regno di Dio non funziona così. Tutto quello che vorremmo per noi dobbiamo farlo, senza condizioni, perché questo è stato ed è l'insegnamento di Gesù. Gesù non ha aspettato che noi chiedessimo perdono. Si è sacrificato al posto nostro mentre noi eravamo ancora peccatori, come ci dice il capitolo 5 dell'Epistola ai Romani. E allora, proviamo a scendere nel pratico. Se vuoi essere rispettato, inizia tu a rispettare il prossimo. Se desideri sentirti accolto, prendi l'abitudine di accogliere. Se ti fa sentire bene essere compreso e aiutato, adoperati per farlo a chi ne ha bisogno. E se hai bisogno di incoraggiamento, impara a regalare agli altri parole incoraggianti e così via. Pensate che meraviglia sarebbe la società se ognuno di noi agisse così. Ci salutiamo con un verso che dovremmo prendere come linea guida per ogni nostra azione. È scritto nell'Epistola ai Romani al capitolo 12 e dice così: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. E Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sono le ore 7 e 15 minuti.

salve amici. Eccoci ancora qui per questi 10 minuti, stando insieme con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Un programma di riflessioni bibliche sui grandi temi della vita. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Scienza, ragione e fede. La prima parte. Leggo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 1, al verso 20. E dice: infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Il dottor Michael Papen, fisico e membro fondatore della NASA, in una intervista disse: dovunque la scienza ha esplorato l'universo, si è dovuto riconoscere la manifestazione di leggi che agiscono in perfetta armonia. Noi ci troviamo in presenza della seguente alternativa: o credere che l'universo che ci troviamo ad ammirare in tutte le sue manifestazioni d'ordine, bellezza e grandiosità impareggiabile abbia origine semplicemente dal caso, oppure ammettere che tragga il suo essere dalla volontà e sapienza di un creatore cosciente ed intelligente. Personalmente, continua il dottor Michael Papen, protendo a credere alla legge che agisce in armonia e che proviene dall'intelligenza divina. Mi si chiede il perché di questa mia convinzione? Bene, vi rispondo, dice, essa scaturisce dalla logica ed è l'unica accettabile perché comprensibile, plausibile e rispondente alle mie ricerche. Poniamoci una domanda, amici ed amiche in ascolto. Chi crede in Dio? È un ingenuo? Un sempliciotto? Oppure un credulone? No, di certo, nulla di tutto questo, amici. Anzi, chi crede in Dio potremmo definirlo un acuto osservatore e un ottimo investigatore. Dio ci ha dotato, sapete, della capacità di comprendere che esiste un creatore, che ci ha fornito la cosiddetta ragione, e questa però non è sufficiente per essere salvati e vivere una eternità insieme a Lui. Abbiamo bisogno della fede. Sì, amici, perché dopo le osservazioni della scienza e dopo aver fatto funzionare, diciamo così, la nostra ragione, occorre la fede. La fede è l'unica via per arrivare a comprendere Dio e a comprendere anche la volontà di Dio e a comprendere quello che Dio vuole da ognuno di noi. E l'unica via è quella di leggere la Bibbia. Non solo qualche verso o qualche brano, così di tanto in tanto, ma di leggere tutta la Bibbia, perché tralasciandone dei pezzi perderemmo la visione dell'intero piano di Dio. Certo, ci sono dei brani che possono sembrare pesanti, soprattutto all'inizio del Vecchio Testamento,
magari incomprensibili talvolta, ma io, amici, voglio sfidarvi ad avvicinarvi a questa lettura con un cuore aperto, con un cuore sincero e con un cuore privo di condizionamenti religiosi. E Dio, credetemi, non mancherà di rivelarsi anche nella vostra vita. L'Apostolo Paolo, sempre nella lettera ai Romani, ma nel capitolo 10, al verso 17, dice così: la fede viene da ciò che ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Gli uomini ancora oggi si ostinano a formulare teorie strampalate sulla non esistenza di Dio. Ma sapete qual è l'opinione della Bibbia circa quelli che negano l'esistenza di Dio? La Bibbia dice che lo stolto ha detto in cuore suo: non c'è Dio. Questo è scritto nel Salmo 14, al verso 1. Cari amici, sin dalla pubblicazione del libro L'origine della specie di Charles Darwin nel 1859, le gerarchie ecclesiastiche ufficiali non hanno mai preso una posizione sull'evoluzione, contrariamente a quando fecero le chiese evangeliche, che sono maggiormente legate ad una interpretazione letterale della Bibbia. Noi di Conoscere la Verità.ch vogliamo portare avanti la missione che Gesù ha affidato ad ogni credente, quando disse: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo, cari amici, è lo scopo di ogni cristiano. Il cristiano non deve fare proseliti. Lo scopo non deve essere quello di riempire la propria chiesa solo per far vedere che è in gran numero. Ma il cristiano è chiamato a fare discepoli di Gesù Cristo, persone nate di nuovo, persone salvate per il regno di Dio. Allora, amici, anche oggi il tempo è terminato a nostra disposizione. Innanzitutto vi dico che domani avremo una seconda parte. Grazie amici, grazie per il vostro gentile ascolto e assiduo anche ascolto, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Dammi Amore di ICAM. Ben trovati a Disco Highlight. Stiamo scoprendo un album molto bello e ricco di riflessioni. Dammi Amore di ICAM. Ora ci apprestiamo ad ascoltare 139, canzone che si ispira al Salmo così numerato e che ci fa riflettere sull'onniscienza e onnipresenza di Dio. Dio ci conosce nel profondo, ha cura di noi e ci ha fatto in modo stupendo. Questo ci permette di riflettere d'altro canto su temi attuali come l'oggettivazione del corpo e l'omologazione, passati esplicitamente o implicitamente nella società moderna, ad esempio nei social media, e di trovare risposte negli insegnamenti cristiani. È tempo di ascoltarla. 139, ICAM.
2: Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza?

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 3. Egli chiama per nome.

0: quando non ho saputo riconoscerlo? È possibile conoscere la dottrina in tutta la sua vastità, ma non conoscere Gesù. L'anima è in pericolo quando la conoscenza dottrinale sorpassa il livello della conoscenza personale ed intima di Gesù. Perché Maria piangeva? La dottrina non aveva per lei maggior valore dell'erba calpestata in quel momento dai suoi piedi. Qualunque fariseo avrebbe potuto facilmente prendersi gioco di lei riguardo alle sue conoscenze dottrinali, ma non avrebbe mai potuto farlo riguardo ad un fatto che la concerneva, il fatto che Gesù l'aveva liberata da 7 demoni. Però le sue benedizioni erano ancora nulla se messe a confronto con la sua persona. Maria vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Però, appena ebbe sentito la sua voce, lo riconobbe subito per colui che aveva avuto a che fare col suo passato. Maestro, quando mi sono ostinato a dubitare di lui? Ho dubitato di qualcosa che lo riguarda, qualche esperienza testimoniata da altri, ma che io non ho mai avuta? Gli altri discepoli raccontarono a Toma di aver visto Gesù, ma Toma dubitò. «Se non vedo, non crederò», disse. Toma aveva bisogno di essere toccato personalmente da Gesù. Quando e come la sua mano si posa su di noi non lo sappiamo, ma nel momento in cui lo fa, il suo tocco è indicibilmente prezioso. E allora sì, possiamo dire «Signor mio e Dio mio». Quando l'ho rinnegato per egoismo? Pietro aveva rinnegato Gesù con imprecazioni e spergiuri, eppure dopo la risurrezione egli gli apparve da solo a solo, lo perdonò in privato, poi lo perdonò alla presenza degli altri. E Pietro rispose, «Signore, tu sai che io ti amo». C'è stata nella mia vita una vicissitudine, c'è stato un evento che ho vissuto da solo a solo con Gesù Cristo? L'unico segno che distingue un vero discepolo è un legame intimo con Gesù Cristo, una conoscenza di Lui che nulla potrà mai scuotere.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Stiamo per ascoltare un brano molto intenso, impregnato di quei tratti che distinguono molto i testi di Icam. Un altro dialogo diretto con il Dio della Bibbia. È il tempo di pazzia. Trae spunto da 1 Corinzi 1,18 che dice: il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Gesù, alla croce, è morto per darci la vita con la V maiuscola. Di più direttamente dalle parole di Icam, che canta pazzia.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

carissimi amici ascoltatori, Roberto è nuovamente al microfono anche quest'oggi, 16 agosto, per il buongiorno della nostra emittente, e quindi il mio invito è quello di rimanere in mia compagnia per i prossimi 10 minuti.

Il tema della riflessione di oggi, che ha sempre lo scopo di analizzare problemi di attualità o di vita vissuta alla luce della Sacra Scrittura, della Parola di Dio, in modo da infonderci una guida, se così vogliamo definirla, per la giornata in questione, ci parla di vite spezzate.

Poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, un padre si trovava a passeggiare una sera con il suo bambino nelle strade di una grande città degli Stati Uniti. Di tanto in tanto scorgevano attaccate al vetro delle finestre illuminate una o più stelle d'argento. Questo stava a significare che quella famiglia aveva dato un figlio morto per la liberazione dell'Europa. Spesso figli nella loro fiorfiore della gioventù, spesso dei mariti che aspettavano di ritornare in patria per ritornare dalla loro famiglia. Su qualche finestra vi si trovavano addirittura due stelle d'argento, il che significava due figli morti. Il bambino, nel camminare, contava queste stelle d'argento. Continuando la loro passeggiata, tra due palazzi apparì nel cielo, scintillante come una stella, il pianeta Venere. Il bambino esclamò: «Papà, dimmi, anche Dio ha dato un figlio?» Il padre, stringendo forte la mano del bambino, rispose commosso: «Sì, Dio ha dato il suo unico figlio per la salvezza di ognuno di noi». E la parola di Dio, la Sacra Scrittura, nell'Evangelista Giovanni, al capitolo 3, al versetto 16, troviamo proprio il portavoce che testimonia di questo fatto. Dice infatti il Vangelo: «Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna».

Non c'è niente di più eroico di morire, di sacrificarsi per un ideale che porta del bene alle persone, non è vero? Ebbene, immaginate quello che è accaduto. Dio sapeva come sarebbe stato accolto dalla gente il suo figlio, Cristo Gesù, che sarebbe nato in una mangiatoia e morto su una croce. Il padre conosceva in anticipo l'odio e la gelosia che i capi religiosi di quel tempo avrebbero nutrito nei confronti del figlio di Dio, di Cristo Gesù. Gli insulti, le bestemmie, i chiodi. Dio lo sapeva, ma tuttavia ha dato il suo unico figliolo per l'umanità. Non ha esitato che Cristo morisse sulla croce per amore mio, per amore tuo. Si può forse comprendere un amore così grande per noi che eravamo indegni, nemici e odiosi? L'Apostolo Paolo, nello scrivere alla Chiesa di Roma, al capitolo 5 e al versetto 8, dice: Dio mostra la grandezza del suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Caro amico l'ascolto, possiamo definirci di essere persone le quali dicono: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto?

Così come quelle giovani vite dei soldati americani che erano morti in Europa per liberarla dal nazifascismo, noi siamo chiamati a considerare come la vita del Signore Gesù Cristo fu spezzata per colpa nostra. Non ti devi nascondere dietro al fatto che tu non c'eri in quel tempo, perché i peccati e la incredulità sono sempre attuali. E se tu non credi in Dio, stai contribuendo a spezzare la vita, il sacrificio di Cristo. Riflettici dunque.

E siamo dunque arrivati anche per la puntata di oggi all'incontro personale con Dio attraverso la preghiera, alla quale ti invito di partecipare. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo per come hai voluto ricordarci che la vita spezzata su quella croce del Signore Gesù non è una sconfitta, ma una grande vittoria per coloro che credono in te. Ti preghiamo che tu ci aiuti a realizzare i tuoi insegnamenti nelle nostre vite, per poter dare onore a quella vita spezzata per colpa nostra. Te ne ringraziamo e te ne lodiamo, chiedendoti di guidare questa giornata, quella del 16 agosto, per me e anche per ogni nostro caro amico l'ascolto. Grazie. Amen.

Al termine della sigla, che sta camminando su quelle che sono le sue gambe che mi portano a salutarvi, ti ricordo che potrai trovare il recapito della nostra emittente, al quale ti invito di prestare attenzione, perché per qualunque motivo, per qualunque desiderio che tu hai di avere un confronto con noi, i nostri canali sono sempre aperti, quindi non indugiare, approfittane. Per il momento io ti saluto, ti ringrazio e ti do appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Notiziario del 16 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Kiev è sotto attacco con missili balistici. Restate in casa, ha scritto il sindaco della città poco prima delle 3 di questa notte, in risposta alle oltre 130 droni lanciati da Mosca. 3 morti in un attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage la diplomazia USA Russia è ferma al palo. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi. Le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. L'agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano riferisce che un attacco israeliano nella località di Ansar, nel Libano, è avvenuto prima dell'alba di questa mattina, causando 11 morti e almeno 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave da quando il 20 giugno scorso è entrata in vigore la tregua fra Israele e Hezbollah. Prosegue il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. La replica di Teheran: lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine, né con un discorso elettorale. Trump torna a caldeggiare il via libera permanente all'ora legale. Il Senato deve votare il No More Changing Clause Act, cioè la legge per porre fine al cambio dell'ora. Il presidente degli Stati Uniti osserva che avere più luce solare nelle ore pomeridiane è un vantaggio anche per la lotta alla criminalità. Ma, cosa ancora più importante, basta con il ridicolo cambio di orologi e lancette 2 volte l'anno, con tutti i disagi e il caos che ne derivano. Finalmente facciamolo, aggiunge il tycoon. Andiamo in Spagna. Un'improvvisa tromba d'aria ha causato una devastante frana di acqua e fango che ha travolto il paesino di Manzanedo de Valduezza, nella provincia di León. Il bilancio al momento recita 2 donne morte e 2 neonati ricoverati dopo aver riportato ferite. Secondo quanto hanno riportato le autorità locali, al momento non ci sarebbero altre persone scomparse. Veniamo alla cronaca italiana. Secondo gli investigatori che stanno indagando sull'attentato a Ranucci, Clessio Tavares sarebbe l'uomo di cui l'imprenditore Walter La Vitola si sarebbe servito per organizzare l'azione dinamitarda contro il giornalista. Tavares, che si troverebbe ancora in Africa, risponde al telefono e parla ai nostri microfoni continuando a dirsi innocente e pronto a tornare nel nostro paese. Tornerò presto in Italia, non trovo la mia posizione complicata, dice Tavares, e sottolinea la verità è una sola. Andiamo a Reggio Calabria. È stato trovato morto in casa in mezzo a pozze di sangue un operaio di 50 anni residente a Stignano, un piccolo centro collinare in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di 2 figli, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. E a Milano un tragico incidente stradale si è verificato la sera del 14 agosto verso le 22:30 sulla sopraelevata di via Monte Ceneri. A perdere la vita un motociclista di 50 anni dopo essere caduto dallo scooter che aveva rubato. Non si conosce l'identità però della vittima al momento. E un altro incidente con la moto, terribile incidente nel Carsertano. Un uomo è morto in seguito allo scontro tra un'auto e una moto sull'Appia, in località Sparanise, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato il centauro Pietro Raucci, 39enne di Marcianise. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un'utilitaria, probabilmente in seguito a una manovra azzardata. E infine a Udine hanno mangiato pasta con tonno e formaggio a pranzo, poi hanno iniziato a stare male. Una 50ina di scout, tutti minorenni, avrebbe subito una brutta intossicazione alimentare mentre stava svolgendo un campo nel comune di Cavazzo Carnico in provincia di Udine. I sintomi variano dalla forte nausea fino al vomito. E chiudiamo con il meteo. Alta pressione subtropicale che inizia a indebolirsi, la giornata contrassegnata da una mattinata prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece l'atmosfera diventerà instabile su
Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure occidentali, con l'arrivo di temporali e locali grandinate, isolati acquazzoni anche sul resto dei rilievi, temperature grosso modo invariate. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore, e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Proverbi 18:10. Dobbiamo tenere questa parola ben salda nella nostra mente. E non dobbiamo darci pace finché non avremo compreso ciò che dice. La cosa strana di questa vecchia parola è la seguente. Colpisce il fulcro del nostro atteggiamento moderno nei confronti della vita. Parla della minaccia che dobbiamo affrontare. Ci sono stati tempi in cui le persone erano piene di un entusiasmante ottimismo. Il mondo sta migliorando sempre di più. Questi tempi sono passati. Filosofi, poeti e politici parlano costantemente della minaccia che abbiamo di fronte. E tutti temono il disastro che può colpirci in qualsiasi momento. Svalutazione monetaria, guerra nucleare, malattie, disastri naturali e molto altro ancora. E chi non è del tutto superficiale se ne rende conto. Non siamo minacciati solo da cose e persone, ma anche da forze misteriose e occulte. Nella Svizzera benestante, una persona si toglie la vita ogni 8-10 ore. Chi non sente il pugno minaccioso di Satana che ci percuote? E ora devo dire il peggio. Siamo pericolosamente minacciati da Dio. Sì, da Dio. Alla maggior parte delle persone questo sembra incredibile. Ma chi ha spinto gli egiziani nel Mar Rosso in modo che morissero? È stato Dio. Si deve leggere nei libri dei profeti come Dio possa condannare a morte interi popoli e culture. Sì, Gesù stesso dice, rabbrividendo, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nell'inferno. Il nostro atteggiamento nei confronti della vita è già corretto. Siamo minacciati, sì, siamo più minacciati di quanto pensiamo. Quanto è importante la nostra parola, che ci indica un luogo solido, sicuro e tranquillo, dove perdere ogni paura. Il nome del Signore è una forte torre. Signore, rendici ancora più inquieti, finché non riposiamo in te. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 16 agosto, nonostante sia periodo di vacanze e di molto caldo, andiamo a meditare, cercando ristoro, nella parola di Dio, leggendo una breve ma preziosa meditazione tratta come sempre dal calendario Il Buon Seme, il quale ci suggerisce la lettura di alcuni versetti, il primo dei quali è tratto dal libro di Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 2. Perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. E ancora, dal libro di Prima Corinzi, capitolo 2, i versetti 1 e 2. Anch'io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. E ancora dal libro di Seconda Timoteo andiamo a leggere il versetto 8 del capitolo 2. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Evangelo.

Sulla costa cinese, posta sulla vetta di una collina che domina l'insenatura di Macao, una gigantesca cattedrale era stata eretta dai portoghesi. Ma col tempo i tifoni la erosero e per mancanza di manutenzione questo edificio cadde in rovina. Della chiesa rimane solo la facciata dominata da una gigantesca croce. Il mare, sovente tempestoso in questo punto della costa, ha provocato numerosi naufragi, ma quella croce, sempre eretta e facile da individuare, è servita di riferimento a molti marinai in pericolo. La croce li ha guidati verso la loro salvezza. Questa cattedrale in rovina è l'immagine dello stato attuale dell'intera cristianità. L'edificio sembra simbolizzare tutto il sistema organizzato, gerarchizzato, che gli uomini hanno edificato. Per quanto appaia ancora grande e potente, ormai non è altro che una facciata. Alla sua rovina hanno contribuito più i rilassamenti interni che gli attacchi provenienti dall'esterno. Eppure rimane questa testimonianza di un evento unico che si è verificato nella storia dell'umanità. Una croce sulla quale è morto il Salvatore del mondo. Una croce, malgrado tutto, visibile da tutti i naufraghi della vita e che può, miracolo sempre rinnovato, condurli al rifugio della salvezza eterna. Basta guardare con fede verso colui che, sulla croce, si è caricato dei peccati di tutti coloro che credono in lui e li ha espiati. Subendo il castigo che avevamo meritato, Gesù ci ha acquistato una salvezza eterna. Naturalmente, cari fratelli, questo messaggio è proprio per noi, poiché noi facciamo parte della Chiesa vivente di Gesù Cristo. Siamo chiamati a edificare e non a distruggere. Purtroppo, però, accade spesso il contrario. Quindi, è buona cosa prendere in esame la propria vita e valutare, con l'aiuto dello Spirito Santo, quali sono i nostri lati oscuri. Mentre vi lascio questo compito, come sempre Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 11, versetto 5. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. La riflessione è a cura di Claudio Groppi. In questo brano il profeta Isaia sta parlando del regno futuro del Messia. Questo regno sarà caratterizzato da molti avvenimenti speciali. Per esempio, secondo le immagini usate dal profeta, gli animali non si ciberanno più di altri animali, ma vivranno in pace tra loro. Ma soprattutto il regno del Messia sarà un regno di giustizia. Per la prima volta nella storia dell'umanità, infatti, il re sarà colui che è infinitamente giusto. La fedeltà sarà la cintura dei suoi fianchi, perché egli non è un uomo che possa mentire, ma mantiene sempre la sua parola. Anche l'autore della lettera agli Ebrei specifica che il Messia venne una prima volta per soffrire sulla croce, ma che per la gioia di adempiere la volontà del Padre sopportò ogni cosa, sapendo bene quale fosse il premio che lo aspettava. Oggi è seduto alla destra del Padre, aspettando il momento di instaurare

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Galati, capitolo 3, versetti 13 e 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Cristo ci ha riscattati. Come sfuggire alla maledizione della legge di Dio che ci condanna tutti indistintamente? Forse cercando di rimediare ai nostri peccati, agli errori, alle trasgressioni con delle opere meritorie? Questo è l'insegnamento di molte false religioni, che purtroppo ha trovato e trova una favorevole accoglienza in gran parte dei cristiani. Nessuno di noi può rimediare ai propri peccati. Lo precisa l'Apostolo Paolo in Romani, nei capitoli 2 e 3, quando scrive che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Capitolo 3, versetto 23. Ma meraviglia della grazia di Dio è anche scritto che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Galati 3, 13. E ancora, colui che non ha conosciuto peccato, egli, e cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21. Il capo che dà la pace è stato sul Signore. Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, è scritto in Isaia capitolo 53 versetti 5 e 6. Egli ha portato i nostri peccati, ne ha subito il castigo e la giustizia di Dio è stata pienamente manifestata. Dio ora è

giusto verso il suo figlio quando perdona e salva, come scritto in Romani capitolo 3 versetto 26, colui che ha fede in Gesù. Grazie al suo sacrificio, la benedizione di Dio viene su tutti quelli che credono, i quali ricevono festata. Dio ora è giusto verso il suo figlio quando perdona e salva, come scritto in Romani capitolo 3 versetto 26, colui che ha fede in Gesù. Grazie al suo sacrificio, la benedizione di Dio viene su

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi, 16 agosto. La meditazione odierna prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 7, al verso 12, dove è scritto così: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Abbiamo detto più volte che la fede promossa da Gesù non è quella che ti cade dal cielo col panierino, bensì una fede che si alimenta ogni giorno del modo in cui la viviamo. Col verso che abbiamo letto, Gesù ci offre il criterio per capire se siamo veramente suoi discepoli e viviamo come lui vuole. Fino a quel momento la legge del taglione aveva regolamentato le relazioni umane con le parole occhio per occhio e dente per dente, ma come era solito fare, Gesù rovescia questo concetto e mette in crisi un'intera cultura. Queste parole fanno parte del discorso che Gesù fa su un monte della Galilea, dove sta seduto, come era in uso tra i rabbini dell'epoca, e insegna a una moltitudine varia, poveri, malati, farisei e gli stessi discepoli, gente che viveva secondo regole in cui l'onore contava moltissimo. Se fino a quel momento si pensava che fosse sufficiente non fare del male per essere a posto con Dio, ora Gesù diceva che non bastava, che si doveva in modo concreto settare che facciano per primi del bene a noi. Questo è un esclusivo appannaggio di Gesù che, come scritto in Prima Giovanni al capitolo 4 nel verso 19, ci ha amato per primo. Se lui è e rimane il nostro esempio, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo individuare i bisogni della gente intorno a noi e prodigarci per aiutare, soccorrere, supportare e ascoltare, senza aspettare che siano gli altri a chiedercelo e senza aspettarci alcun contraccambio, in obbedienza alle parole di Gesù, quando nel Vangelo di Matteo, il capitolo 10, nel verso 8, dice: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La regola d'oro. Corrie ten Boom, isolata per anni in un campo di prigionia in Germania, subì ogni sorta di umiliazione ed angheria. Lì perse anche tutti i suoi cari, ma perdonò coloro che le avevano fatto del male. Fu imprigionata non perché era di origini ebraiche, ma perché aveva dato rifugio e salvato più di 800 ebrei. Alla fine fu tradita da un suo connazionale e imprigionata insieme a tutta la sua famiglia. «Non voglio stare davanti a Dio e dire che non potevo perdonarli per quello che mi hanno fatto. Nemmeno tu dovresti. Perdonali», affermò guardando dritta negli occhi la persona che aveva di fronte. Leggendo il verso citato dovremmo chiederci: seguiamo davvero la regola d'oro? Trattiamo gli altri, compreso i nostri genitori, fratelli, sorelle, coniugi, nello stesso modo in cui vorremmo essere trattati noi? Se si chiama regola d'oro è perché arricchisce la vita di chi lo osserva, portando gioia e grande benedizione. Caro amico e cara amica, fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Perdona come vuoi che sia perdonato a te. È facile perdonare gli altri? No, non sempre. A volte è la cosa più difficile al mondo, ma dobbiamo farlo per scelta, per obbedienza, non per sentimento. Quando lo faremo, Dio guarirà il nostro cuore, dandoci pace, gioia e libertà, come ho sperimentato nella mia vita e come suggerito da Corrie ten Boom. Non esitare ancora, metti in pratica la regola d'oro, perdona e sarai perdonato.
3: Sono assolutamente d'accordo con la riflessione di oggi, perché non sempre è così facile perdonare. È proprio questa regola d'oro

0: che tocca tutti i campi della nostra vita, che non è facile da praticare. Il concetto di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi è abbastanza lontano dalla mentalità della nostra società. Piuttosto si aspetta che siano prima gli altri a farlo a noi. Per essere onesta, mi sembra più praticato il principio latino del do ut des, cioè io do a te affinché tu dia a me. Ma nel regno di Dio non funziona così. Tutto quello che vorremmo per noi dobbiamo farlo, senza condizioni, perché questo è stato ed è l'insegnamento di Gesù. Gesù non ha aspettato che noi chiedessimo perdono. Si è sacrificato al posto nostro mentre noi eravamo ancora peccatori, come ci dice il capitolo 5 dell'Epistola ai Romani. E allora, proviamo a scendere nel pratico. Se vuoi essere rispettato, inizia tu a rispettare il prossimo. Se desideri sentirti accolto, prendi l'abitudine di accogliere. Se ti fa sentire bene essere compreso e aiutato, adoperati per farlo a chi ne ha bisogno. E se hai bisogno di incoraggiamento, impara a regalare agli altri parole incoraggianti e così via. Pensate che meraviglia sarebbe la società se ognuno di noi agisse così. Ci salutiamo con un verso che dovremmo prendere come linea guida per ogni nostra azione. È scritto nell'Epistola ai Romani al capitolo 12 e dice così: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. E Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Dammi Amore di ICAM. Ben trovati a Disco Highlight. Stiamo scoprendo un album molto bello e ricco di riflessioni. Dammi Amore di ICAM. Ora ci apprestiamo ad ascoltare 139, canzone che si ispira al Salmo così numerà e che ci fa riscienza e onnipresente. Ci conosce nel fondo, ha cura di noi e ci ha fatto in modo stupendo. Questo ci permette di riflettere d'altro canto su temi attuali come l'oggettivazione del corpo e l'omologazione, passati esplicitamente o implicitamente nella società moderna, ad esempio nei social media, e di trovare risposte negli insegnamenti cristiani. È tempo di ascoltarla. 139, ICAM.
4: Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza?

Notiziario del 16 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Kiev è sotto attacco con missili balistici. Restate in casa, ha scritto il sindaco della città poco prima delle 3 di questa notte, in risposta alle oltre 130 droni lanciati da Mosca. 3 morti in un attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage la diplomazia USA Russia è ferma al palo. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi. Le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. L'agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano riferisce che un attacco israeliano nella località di Ansar nel Libano è avvenuto prima dell'alba di questa mattina, causando 11 morti e almeno tratta del bilancio più grave quando il 20 giugno scorso è entrata in vigore la tregua fra Israele e Hezbollah. Prosegue il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. La replica di Teheran: lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine, né con un discorso elettorale. Trump torna a caldeggiare il via libera permanente all'ora legale. Il Senato deve votare il No More Changing Clause Act, cioè la legge per porre fine al cambio dell'ora. Il presidente degli Stati Uniti osserva che avere più luce solare nelle ore pomeridiane è un vantaggio anche per la lotta alla criminalità. Ma, cosa ancora più importante, basta con il ridicolo cambio di orologi e lancette 2 volte l'anno, con tutti i disagi e il caos che ne derivano. Finalmente facciamolo, aggiunge il tycoon. Andiamo in Spagna. Un'improvvisa tromba d'aria ha causato una devastante frana di acqua e fango che ha travolto il paesino di Manzanedo de Valdueza, nella provincia di León. Il bilancio al momento recita 2 donne morte e 2 neonati ricoverati dopo aver riportato ferite. Secondo quanto hanno riportato le autorità locali, al momento non ci sarebbero altre persone scomparse. Veniamo alla cronaca italiana. Secondo gli investigatori che stanno indagando sull'attentato a Ranucci, Clessio Tavares sarebbe l'uomo di cui l'imprenditore Walter La Vitola si sarebbe servito per organizzare l'azione dinamitarda contro il giornalista. Tavares, che si troverebbe ancora in Africa, risponde al telefono e parla ai nostri microfoni continuando a dirsi innocente e pronto a tornare nel nostro paese. Tornerò presto in Italia, non trovo la mia posizione complicata, dice Tavares, e sottolinea: la verità è una sola. Andiamo a Reggio Calabria. È stato trovato morto in casa in mezzo di sangue un 50 anni residente a Stignano, un piccolo centro collinare in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di 2 figlie, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. E a Milano un tragico incidente stradale si è verificato la sera del 14 agosto verso le 22.30 sulla sopraelevata di via Monte Ceneri. A perdere la vita un motociclista di 50 anni dopo essere caduto dallo scooter che aveva rubato. Non si conosce l'identità però della vittima al momento. E un altro incidente con la moto, terribile incidente nel Carsertano. Un uomo è morto in seguito allo scontro tra un'auto e una moto sull'Appia, in località Sparanise, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato il centauro Pietro Raucci, 39enne di Marcianise. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un'utilitaria, probabilmente

arrestati in seguito a una manovra azzardata. E infine a Udine hanno mangiato pasta con tonno e formaggio a pranzo, poi hanno iniziato a stare male. Una cinquantina di scout, tutti minorenni, avrebbe subito una brutta intossicazione alimentare mentre stava svolgendo un campo nel comune di Cavazzo Carnico in provincia di Udine. I sintomi variano dalla forte nausea fino al vomito. E chiudiamo con il meteo: alta pressione subtropicale che inizia a indebolirsi, la giornata contrassegnata da una mattinata prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece l'atmosfera diventerà instabile su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure occidentali, con l'arrivo di temporali e locali grandinate, isolati acquazzoni anche sul resto dei rilievi, temperature grosso modo invariate. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Come di consueto ricordo che siete sintonizzati su Radio Logos 97.300 MHz FM, DAB, canali 5A e 5B per tutta la Puglia e in internet in streaming audio dal nostro sito radiologos.it. In alto troverete un link radio diretta live canale 1, oppure se avete difficoltà con diretta live canale 1 basta premere naturalmente, cliccare e si accenderà, ascolterete la radio magari premendo solo un play. Dicevo, se avete delle difficoltà potete andare sul link a fianco radio-italiane e poi è l'app di Radio Italia che racchiude un po' tutte le radio in streaming. Quindi se lo fate per la prima volta ricercate Radio Logos, quindi dovrete premere soltanto il play anche lì per ascoltare. Allora, buongiorno a tutti, siamo in diretta questa mattina con il culto evangelico come facciamo ogni domenica. Noi ci troviamo nella comunità evangelica di Foggia, da dove trasmettiamo prettamente questi culti quando non siamo in esterna, diciamo in altre località. E questa mattina vi dico subito che all'interno del culto ci sarà un messaggio biblico e sarà da parte di Ruggero Giuliano. Ruggero Giuliano tratterà una riflessione su 2 Timoteo capitolo 2 versetti 14 a 26. Allora, se volete già ricercare questo passo già da ora e preparare la vostra Bibbia su 2 Timoteo capitolo 2, scusate, 2 Tessalonicesi, ecco, ho scritto Timoteo però è Tessalonicesi, capitolo 2 versetti 14 a 26. Mi è venuto il dubbio, ora vado a chiedere conferma.

Allora, rieccomi, ho chiesto conferma e secondo Timoteo, quindi lo studio biblico questa mattina sarà su, all'interno del culto, ripeto, sarà sul secondo, il libro di secondo Timoteo, capitolo 2, versetti 14 a 26. Secondo Timoteo, seconda epistola di Timoteo, capitolo 2, versetti 14 a 26, dopo la cena del Signore. Ci sarà appunto lo studio biblico. Il culto dura circa 90 minuti. Allora ricordo, potete ascoltarci in FM se siete a Foggia, parte della provincia, 97.300 MHz. Se siete in Puglia potete ascoltarci un po' da tutte le parti. I ripetitori sono in fase di espansione ancora, siamo ancora un po' in fase sperimentale, però si sente anche abbastanza bene laddove il ripetitore è attivo. E quindi siamo, se andate sulla vostra radio, naturalmente la vostra radio deve avere la funzione DAB, siamo sui canali 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia fino a Bari, Bari è un po' oltre, e 5B per quanto riguarda l'area sud. Poi naturalmente abbiamo detto in streaming sul nostro sito radiologos.it, attivate in alto o diretta live canale 1 oppure radio-italiane radio logos, sempre il link in alto. Allora sono le 10.25, ora faccio un po' di silenzio. Deborah quest'oggi non è presente qui, non è con noi perché è a collaborare a un campo evangelico. Tu sei tutti i sogni. E quindi la parte tecnica appunto la curerò io questa mattina. Ci risentiamo allora tra 90 minuti circa, alla fine del culto. Se siete al mare potete benissimo anche ascoltarci in spiaggia o in DAB o in streaming. Quindi vi ho detto come farlo. Allora, buon ascolto, ci risentiamo intorno alle ore 12 per i saluti finali e naturalmente un buon proseguimento di domenica.

0: Una buona domenica nel Signore a tutti. Diamo un benvenuto a tutti voi. Anche abbiamo qui questa mattina Raffaele e Bruno con la sua famiglia e vogliamo salutare gli ascoltatori di Radio Logos, credenti ed amici che ci ascoltano attraverso la radio. E questa mattina siamo qui per lodare e ringraziare il Signore per quanto ha fatto nella nostra vita, donando il suo unico figlio, e proprio per questo attraverso i simboli della cena del Signore rammemoreremo nella prima parte quando Egli ha fatto per noi, e nella seconda invece ascolteremo un messaggio, ascolteremo parte della parola di Dio. Adesso, prima di iniziare cantando degli inni, vogliamo chiedere la guida del Signore per l'incontro. Signore, non sappiamo come ringraziarti veramente perché per quello che hai fatto nella nostra vita. Grazie perché se siamo qui è solo per la tua grazia. Noi non potevamo pretendere nulla, fare nulla, ma tu hai donato il tuo unico figlio che ha preso un corpo e ha sofferto al posto nostro sulla croce. Grazie Signore perché attraverso di Lui ci hai donato la vita eterna, noi abbiamo la certezza di essere con Te in eterno e vogliamo ringraziarti anche per tutte le altre benedizioni che riverserai su di noi secondo le promesse della Tua parola. Vogliamo chiedere la Tua guida su questo incontro, su quanto ascolteremo e vogliamo ringraziarti di cuore perché siamo in comunione con Te e fra di noi. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Salmo 145, dal versetto 14 al 21 dice: l'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. Gli occhi di tutti sono rivolti a Te, Tu dai loro il loro cibo a suo tempo. Tu apri la Tua mano e soddisfi il desiderio di tutto ciò che vive. L'Eterno è giusto in tutte le sue vie, benigno in tutte le sue opere. L'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano e a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. L'Eterno protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode dell'Eterno e ogni carne benedirà il suo santo nome per sempre. Quest'oggi vogliamo avvicinarci al Signore sapendo che l'Eterno è un Dio che sostiene, che alza, che rialza tutti coloro che sono depressi. L'Eterno è giusto, l'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano e l'Eterno protegge tutti quelli che lo amano. E questo è il suo nome, il nome dell'Eterno, e vogliamo innalzarlo questa mattina. Ci alziamo in piedi per cantare il tuo nome.

come dice in Matteo 11:28, in verità vi dico, venite tutti che siete stanchi e travagliati e io vi darò riposo. Noi possiamo andare al nostro Signore Gesù così come siamo, lasciando tutto quello che abbiamo, tutti i nostri pesi a Lui.

0: Abbiamo letto che l'Eterno Dio è giusto
1: e grazie alla sua giustizia noi abbiamo ricevuto la sua grazia, e questa è la grazia sua.

commesso nei nostri cuori, sapendoci che ci ha salvati mediante il tuo potente sacrificio che ha fatto alla croce, che questa mattina veniamo davanti a te per lodarti, adorarti e ringraziarti, Padre, per tutto ciò che tu hai fatto, fai e farai nella nostra vita. Grazie, Padre, che Egli ci ha promesso che ci sta preparando un luogo dove vivremo per tutta l'eternità. Oh Padre, grazie, perché quello sarà un luogo beato, dove il peccato non esiste, che è la causa di tutti i mali che ci succedono qui sulla terra, Padre. Ma lì potremo vivere liberamente, adorandoti e ammirando la tua beltà, Padre, e la beltà di colui che ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Perciò i nostri cuori questa mattina ti lodano, ti ringrazio e ti adorano, nel nome santo di Cristo Gesù. Amen. Amen.

0: guardano da questo momento dalla qui che ti insomma in carità del fine del mondo. Lasci che sei fatta arrotonare in questo luogo per cui non possiamo ancora ricordare i sacrifici che il tuo figliolo Gesù che ha fatto per noi sul legno duro della gente. A dove di sciopato ogni cosa è compiuta, ed è compiuta la nostra salvezza. Siamo dalla tua morte, potuto liberarti ancora a noi, ma siamo dalla tua resurrezione, ci ha risolto ancora a noi in unità di vita. Grazie Signore, il grande dono che avete avuto verso di noi e Signore, che non lo meravamo nulla. Il tuo figlio di Gesù ci ha offerto te stesso, fino sul legno giunto della croce. Dove di sciopato ogni cosa è compiuta. Ero convinto alla nostra salvezza, alla nostra eredità. Non siamo convincenati a queste due cibo, Signore, dove è il coletto, il sangue che è stato purificato Gesù con le mie cose e il pane dove è stato mantificato il tuo corpo, Signore. Perché è giorno di nostri falli, i nostri peccati. Siamo dolorenti dalla morte così il tuo figliolo, ma siamo gioiosi che il tuo figliolo in Gesù è quindi il bene dalla morte. Grazie Signore, il grande dono che ci hai dato, grazie perché il grande sacrificio che ha fatto il tuo figliolo per noi. Questi dati e benedizioni ti diamo tutti nel nome dell'amore incomato Figlio di Gesù, nel nostro dopo noi, con te benedetti noi. Amen.
1: Amen.

0: Signore, grazie per averci unito questa mattina, Signore, per renderti un culto con semplicità e sincerità, Signore. Signore, ti ringraziamo perché hai provveduto a noi, ci hai donato il Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, per l'opera che hai compiuto, Signore. L'opera meravigliosa che hai compiuto alla croce, che la mia mente e le nostre menti, Signore, non possono comprendere appieno. Signore, voglio aggiungerti durante... Signore, vogliamo pregarti per chi aprirà la tua parola, Signore, e vogliamo ringraziarti, Signore, perché questa mattina unitamente i cari fratelli e sorelle che non possono essere presenti, ma che attraverso la grande, Signore, il tuo unico Spirito, Signore, ti lo dà. Nel nome di Gesù, che è detto con te.
1: Amen.
0: Questa mattina unitamente i cari fratelli e sorelle che non possono essere presenti, ma che attraverso

nel quale possiamo essere davanti a te come tuoi figli. Ti ringraziamo perché ci hai dato la possibilità di uscire dalle nostre case ed essere qui come abbiamo iniziato a fare, Signore, ad adorarti, benedire il tuo nome. Ti chiediamo perché possiamo essere coscienti del fatto che possiamo venire davanti a te. Sei di Dio onnipotente, di Dio fedele, di Dio buono, Signore, di Dio che sostiene ogni cosa e di Dio che, come abbiamo cantato, ci ha fatto grazia di entrare nel suo regno. Signore, vogliamo essere liberi in questi momenti, vogliamo ricordare tutto il tuo amore, tutta la grazia, tutto ciò che siamo per la tua grazia, tutto ciò che saremo per la tua grazia, per il tuo amore. E vogliamo ricordare anche tutto ciò che dobbiamo essere mentre siamo pellegrini, forestieri qui su questa terra. Perché, Signore, sappiamo vivere nel santo tuo timore. Mentre siamo qui, Signore, rivolgiamo una preghiera per i tuoi figli che sono malati e ti chiediamo di raggiungerli con la tua mano. Ti preghiamo perché le benedizioni di questo culto, Signore, ci accompagnino la nostra per la prossima settimana, se ti piacerà, nel servirti, nel proclamare le tue virtù, Signore, e operare anche quelle opere per le quali un giorno hai voluto salvarci. Grazie anche per la comunione fraterna. Benedici la frazione del pane che avremo, Signore, del vino, la meditazione della tua parola, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Amen.

possiamo riflettere sul tuo amore che è stato grande nei nostri confronti e che lo è ancora e che lo sarà per l'eternità. Ti benediciamo perché siamo qui, perché desideriamo esaltarti, darti l'onore e la gloria per quello che tu hai operato nelle nostre vite. Tutto viene da te, oh Padre. Ci rendiamo conto di essere poveri, miseri, Padre, ma ti ringraziamo perché la tua grazia sovrabbonda sulla nostra miseria. Ti chiediamo davvero di aiutarci in questo giorno a glorificare il tuo nome, a lodarti come tu desideri che noi facciamo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.

0: quel muro di separazione è stato abbattuto, peccato è stato lì espiato sulla croce. Ti ringraziamo, Signore, perché Egli si è caricato delle nostre iniquità. Mediante le sue rimedure noi abbiamo ottenuto guarigione. Grazie, Signore, perché siamo davanti a Te, dei tuoi figlioli salvati per la tua grazia. Continuiamo a lodarti, a benedire il tuo nome, in Cristo Gesù.
1: Amen.
2: Egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, vale a dire, non di questa creazione, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire Dio vivente. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Grazie, caro Padre, perché Tu hai mandato il Tuo Figlio Gesù, il sacrificio vivente per noi tutti, per essere salvati dalla perdizione eterna, Signore, perché grazie a quel sacrificio unico e valido per sempre, Signore, Tu ci hai salvato. E di questo ti rendiamo grazie, nel nome di Gesù.
1: Amen. Amen.
3: Ai simboli della cena del Signore vogliamo cantare l'inno Gesù, giustizia del Signore.

nostra salvezza per la vita eterna da godere nel cielo per mezzo del tuo figliolo Gesù. Tu lo hai dato, non lo hai trattenuto, ma lo hai dato perché la creatura da te creata potesse riavere quella comunione.

0: siamo nella gioia.
1: Credo che ognuno di noi questa mattina possa dire sì, io sono perfettamente nella gioia del nostro Signore, perché stiamo avendo il momento particolare del nostro incontro, possiamo dire il centro del nostro incontro, la cena del Signore. E davanti al Signore credo che ognuno di noi questa mattina faccia un esame di se stesso prima che noi ci avviciniamo alla cena del Signore. Ma in che cosa consiste questo esame, possiamo dire, della nostra vita davanti al Signore? Consiste nel poterci fermare tutti insieme alla Sua presenza, perché siamo alla Sua presenza, perché il Signore è in mezzo a noi attraverso l'azione del Suo Santo Spirito, e possiamo esaminare la nostra vita davanti a Lui e chiedergli perdono prima che noi ci avviciniamo ai simboli. E il passo che sarà da introduzione a ciò che andremo a vedere molto velocemente si trova nel Vangelo di Luca. Leggeremo dal versetto 7 fino al versetto 20. Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 7. È il brano che ci ricorda l'ultima Pasqua del nostro Signore Gesù. Dice la parola del Signore: venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. Essi gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà e dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire, dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala ammobiliata, qui apparecchiate. Essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Il brano ci riporta all'attenzione, all'esortazione del nostro Signore Gesù, che diede ai Suoi discepoli, e questa mattina lo dà ad ognuno di noi: fate questo in memoria di me. Mi sono chiesto davanti al Signore perché il Signore Gesù diede quest'ordine ben preciso ai Suoi discepoli, e oggi noi, Suoi figli, ci dice: fate questo in memoria di me. È importante che teniamo sempre nella nostra mente il costo della nostra salvezza, il sacrificio di Gesù Cristo. E stiamo ricordando proprio il suo sacrificio. Ricordare questo cambia come viviamo noi oggi. Gesù sa che facilmente siamo dimentichevoli. L'immensità del suo sacrificio tantissime volte lo mettiamo al secondo posto nella nostra vita. Ecco perché Gesù ha stabilito la cena del Signore, per aiutarci a ricordare il suo sacrificio per i nostri peccati. Egli, giusto per gli ingiusti, morì per ognuno di noi. Quando ha stabilito la cena, disse: fate questo in memoria di me. Fate questo per ricordare insieme il suo sacrificio. E in Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 26, mentre Paolo ci insegna come prendere la cena del Signore, leggiamo: poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. È quello che stiamo facendo questa mattina tutti insieme, davanti a questi simboli del pane e del vino che ci ricordano il suo sacrificio cruento ma altrettanto redento per la nostra vita. È la redenzione che ci fa giusti. Noi siamo giusti davanti agli occhi di Dio proprio attraverso il suo sacrificio. Prendere la cena del Signore e annunciare questo: la morte di Gesù è stata per i nostri peccati. Ricordare questo ci trasforma la vita, trasforma la nostra vita ogni giorno. Perciò ricordiamo sempre, in ogni istante nella nostra vita, la morte di Gesù Cristo. Ma altrettanto ricordiamo che Egli ha sconfitto che cosa? La morte, il peccato. Egli non è rimasto nella tomba, è risorto, è uscito vittorioso dalla morte. Che possiamo sempre di più comprendere, sempre di più l'immensità del suo amore, del suo sacrificio che ha avuto per la sua creatura. Che possiamo trovare gioia, come vi dicevo all'inizio, ricordando che Gesù Cristo è morto per noi, ma che ora vive per noi, donandoci la vita eterna in Cristo per tutti coloro che si arrendono a Gesù, che lo accettano nel proprio cuore, riconoscendosi dei peccatori. Questo è il mio corpo che è dato per voi, il versetto 19 ci ricorda, fate questo in memoria di me. Possiamo abbassare il capo e pregare insieme. Caro Padre, ti diciamo grazie per la grande opportunità che ci dai questa mattina nel poter ricordare il tuo sacrificio nella nostra vita. E grazie perché attraverso il sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo noi possiamo sentirci redenti, salvati attraverso la tua grazia, perché grande è stato il tuo amore e grande è oggi ancora di più il tuo amore verso la tua creatura e verso i tuoi figli. E noi vogliamo manifestarti tutta la nostra lode, la nostra gratitudine, la nostra adorazione, perché siamo certi di essere dei tuoi figli per il tempo e per l'eternità. E questa mattina svolgiamo, ci avviciniamo ai simboli, ricordando come tu stesso hai detto: fate questo in memoria di me, aspettando il tuo glorioso ritorno, affinché un giorno saremo per sempre alla tua presenza per lodarti, per magnificare e glorificare il tuo nome. Nel nome prezioso e meraviglioso di Gesù Cristo. Amen.

Signore, buon Padre Celeste, siamo qui dinanzi a te, Signore. Prospiriamo le ginocchia del nostro cuore, Signore. Voglia tu predisporre la nostra mente, il nostro cuore, ascoltare sempre, imparare sempre di più di te, Signore. E fortifica il fratello Ruggero che esporrà. E ti chiediamo grazia, e grazie perché ce l'hai concessa, Signore, attraverso il Signore Gesù, che si è donato per noi, per i nostri peccati. Grazie di tutto. Continua a guardarci e guidaci per il resto della giornata. Nel nome di Gesù, quanto è bello e fine terra. Amen. Amen.

0: Allora, questa mattina continueremo lo studio della seconda epistola che Paolo indirizzò a Timoteo con l'analisi della seconda parte del capitolo 2 e precisamente i versi dal 14 al 26. E in merito al contesto dell'epistola ricordo innanzitutto che il giovane Timoteo fu lasciato dallo stesso Paolo presso la chiesa di Efeso per risolvere i problemi che erano sorti all'interno di quella comunità. E nella scorsa meditazione esaminammo la prima parte del capitolo, i versi dall'1 al 13, nei quali Paolo esorta Timoteo a combattere e soffrire per l'Evangelo, invitandolo in particolar modo a fortificarsi nella grazia attraverso il coraggio spirituale che Dio stesso conferisce ai credenti, coraggio che gli avrebbe permesso di combattere come un buon soldato di Cristo, ovviamente con le armi spirituali che Dio stesso mette a disposizione di ogni suo figlio. Oggi allora invece esamineremo i versi dal 14 al 26, quindi adesso li leggeremo insieme, chiedo a Micri di leggerli.
1: Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio, che non facciano dispute di parole, che non servono a nulla e rovinano chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità, ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che vi si danno progrediranno nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Fra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertendo la fede di alcuni. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono Suoi, e si ritragga dalla ingiustizia chiunque nomina il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Alcuni sono destinati a un uso nobile ed altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro davanti a quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per un'opera buona. Fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddiscono, semmai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà.
0: Ok, grazie Micri. Ricorda loro queste cose. Quali sono queste cose e a chi Timoteo doveva ricordarle? Le cose da ricordare non sono altro che tutti gli ammonimenti che il Signore rivolge a Timoteo, ma che sono da applicare a tutti i suoi figli. Invece, a volte noi cosa facciamo? Volutamente tralasciamo gli ammonimenti e egoisticamente consideriamo solo le promesse delle benedizioni che ci riguardano. Vedi la certezza della vita eterna, la risurrezione con un corpo glorioso, la nostra residenza nei cieli già da oggi. E così facendo, però, se togliamo la parte degli ammonimenti, non tagliamo rettamente la parola di Dio. Invece, il nostro stile di vita spirituale deve essere improntato proprio sul mettere in pratica tutti gli ammonimenti che la Bibbia ci rivolge, perché deve essere, la nostra vita deve essere del tutto conforme al Vangelo che annunciamo, se veramente abbiamo creduto in Cristo, cioè se veramente poi lo amiamo. Giovanni 14, versi 23 e 24. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Quando la conversione è solo un fatto mentale e non c'è stata una vera circoncisione del cuore, allora questi versi non li faremo mai nostri, saremo solo dei buoni religiosi che partecipano a qualche incontro, così come succede anche in tante realtà, altre realtà pseudo-cristiane. Timoteo venne incaricato espressamente da Paolo di ricordare queste cose, e questa è un'applicazione valida anche per noi oggi. Ognuno di noi deve ricordare queste cose, ma prima a se stesso e poi a quanti ascoltano la parola di Dio, scongiurandola addirittura, cioè supplicandoli con insistenza di evitare di fare dispute di parola. E qui Paolo è molto chiaro, perché se devo scongiurare gli altri, devo dimostrare prima io di amare il Signore mettendo in pratica la sua parola, altrimenti è meglio che mi sto zitto. In definitiva, quando manca la guida effettiva dello Spirito Santo, il tutto può ridursi solo ad una disputa di parole e basta, che non edificherà nessuno. Anche nel mondo c'è un proverbio che dice che le chiacchiere, quando non sono seguite dai fatti, se le porta via il vento. E questo succede quando cerchiamo di far prevalere la nostra dialettica piuttosto che la sostanza. A volte siamo anche bravi, ma ci dimentichiamo volutamente di quando lo stesso Paolo scrive nella sua prima epistola rivolta ai credenti di Corinto, al capitolo 4, verso 20, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Il livello spirituale di una persona non si manifesta a chiacchiere, ma piuttosto con una vita vissuta attraverso la piena guida dello Spirito Santo, altrimenti mancherà la potenza. Prima Tessalonicesi 1,5. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Attenzione, questa è una condizione che tutti i credenti possono vivere indistintamente, ma è proporzionale a quanto del proprio io si lascia ai piedi della croce. La nuova vita spirituale dei figli e delle figlie di Dio è un continuo combattimento tra la natura carnale e quella spirituale. Lo Spirito Santo si riceve, secondo la Scrittura, nel momento in cui uno si ravvede e crede in Gesù Cristo e dimora per sempre nel credente. Ecco perché non c'è bisogno di invocarlo, perché semplicemente perché è già in noi. Quello che invece dobbiamo fare è pregare per lo Spirito che intercede per noi con sospiri ineffabili, chiedere la sua guida e, se vogliamo essere ricolmi dello Spirito Santo, dobbiamo sapere che il vivere una vita spirituale piena o in parte dipende dalla nostra volontà di far prevalere la natura spirituale rispetto a quella carnale. È la nostra volontà che fa prevalere l'una anziché l'altra. Galati 5, 16, versi 16 e 17. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Camminare secondo lo Spirito è una nostra scelta e purtroppo a volte non si vuole scegliere, ma si ricerca il compromesso tra le due condizioni, e questo non ci porterà da nessuna parte. Ecco perché per alcuni risulterà impossibile vivere una vita spirituale piena con la gioia e con la pace che solo Gesù può dare. Questa condizione di compromesso invece ci porterà a vivere una vita scialba, spiritualmente parlando, perché quando viene a mancare il desiderio di santificarsi progressivamente per consacrarsi a Lui, succede proprio questo: non saremo mai soddisfatti. In alcuni casi, ad esempio, si assiste al fatto che il volto del Signore lo si ricerca quando si è in difficoltà. Allora ci si ricorda anche dell'importanza e dell'efficacia della preghiera comunitaria, perché sappiamo che nelle promesse di benedizioni, non in quelle di ammonimento, che non ci piacciono, è scritto in Matteo 18, versi 19 e 20, in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Siamo bravi a ricordarci di questo. Dopodiché, passato il momento critico, e semmai dopo che il Signore ha operato il nostro favore, finisce tutto e il desiderio di partecipare agli incontri di preghiera non si avverte più. E in questo caso poi figuriamoci se ci sarà il desiderio di pregare non per se stessi, ma addirittura per predisporsi al suo servizio affinché la sua parola si spanda. Ricordiamoci però che anche se siamo credenti e non andremo in giudizio, un giorno presso il tribunale di Cristo saranno giudicate le nostre opere, così come già abbiamo esaminato in una precedente meditazione parlando proprio dei premi e delle corone che il Signore conferirà ai suoi figli in quel momento. Sapete, in alcuni ambienti anche cristiani ci si dimentica di tutto questo e soprattutto si perde di vista un concetto dottrinale fondamentale, e cioè che lo Spirito Santo è una persona, la terza persona della Trinità divina. E di conseguenza, sempre con vane dispute di parole, si vuol far credere che non è così, sulla base di alcune esperienze vissute da alcuni credenti nel libro degli Atti, che, voglio ribadire con enfasi, è un libro di transizione, così come tutti i libri della Bibbia, a partire dalla Genesi, perché la rivelazione di Dio è stata progressiva nel corso del tempo, con le sue molteplici applicazioni relative ai vari periodi o dispensazioni che si sono succedute. Ecco perché dottrinalmente risultano importanti anche le varie epistole, proprio perché sono quelle che contengono gli insegnamenti dottrinali che scaturiscono poi dall'analisi dell'intero contesto della Scrittura. Per quanto riguarda l'importanza del fatto che la rivelazione è stata progressiva nel corso del tempo, vi faccio un esempio molto semplice. Oggi noi siamo qui e abbiamo ricordato quando il Signore Gesù ha compiuto sulla croce per liberarci dalla potenza del peccato. Non siamo certo venuti in questo luogo portando animali da sacrificare per coprire i nostri peccati, così come avveniva nell'Antico del Testamento. La persona dello Spirito Santo è una e la si riceve al momento della conversione, e sul fatto che sia una persona la Scrittura è chiara e ci sono vari esempi. Ora vi cito un verso, per esempio in Atti 5:3. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Questo è uno dei soli tanti versi che mettono in evidenza la sua personalità, perché, come avete notato, può succedere anche di mentirgli. Dio è uno e trino, e non a caso, ad esempio, in Matteo 28, al verso 19, nel mandato che Gesù affida alla Chiesa, precisa anche: andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Premesso questo, quindi, e rispetto a quella che è la sua personalità, è palese che non lo si può ricevere un pezzo alla volta. Giovanni 3,34: Dio infatti non dà il suo Spirito con misura. Ancora, Romani 5,5: ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Non leggiamo di suddivisione della sua persona. Ecco perché poi Paolo, sintetizzando il tutto, esorta Timoteo in modo imperativo, scrivendogli: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola di Dio. Questo è l'ammonimento del Vangelo verso quanti credono in Gesù. La volontà di servirlo e di osservare i suoi comandamenti è un qualcosa che dipende da noi. Non è come la salvezza che riceviamo solo per grazia, senza meriti, senza fare nulla, ma è credendo nel nome di Gesù, che è l'unico nome che è stato dato agli uomini per essere salvati. Dobbiamo sforzarci di presentare noi stessi davanti a Dio come uomini e donne approvate. E questo non è un qualcosa che proviene dall'alto con nuove esperienze estatiche, così come alcuni vogliono far credere. Sarebbe, tra virgolette, troppo comodo così. Lo Spirito di Cristo è uno. Efesini 4, versi 4 a 6. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. In questi versi, il battesimo di cui parla Paolo, connesso alla sola fede, è quello dello Spirito ricevuto nel momento in cui si crede in Gesù. Non è riferito al battesimo in acqua, che, come scritto, non è altro che una pubblica testimonianza di ciò che ha prodotto il battesimo dello Spirito in chi si ravvede e crede. Quindi, fratelli e sorelle, sforziamoci dunque per presentare noi stessi davanti a Dio approvati. Raggiungere questa condizione richiede un serio impegno da parte nostra. Salmo 119, verso 112. Ho messo il mio impegno a praticare i tuoi statuti sempre, sino alla fine. Anche l'Apostolo Pietro, nella sua seconda epistola, al capitolo 1, verso 5, scrive: voi per questa ragione, mettendoci da parte vostro ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza, alla conoscenza all'autocontrollo alla pazienza alla pietà l'effetto fraterno e all'effetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Non dobbiamo essere degli operai pigri. Il servo del Signore nella Scrittura viene paragonato anche ad un operaio che, se non fa il proprio dovere, dovrà vergognarsi, mentre all'opposto, quando ci mette tutto il proprio impegno per l'avanzamento di Dio, si troverà nella condizione di tagliare rettamente la sua parola. E questo per la sua gloria, non certo per quella personale. Da tutto questo, quindi, si deduce che, anche essendo credenti e quindi salvati, è possibile non essere approvati da Dio. E quindi, cosa significa essere approvati da Dio? Bella domanda questa, ma la risposta è molto semplice, perché è la parola di Dio stesso che ce la fornisce, solo che per alcuni è difficile da mettere in pratica, perché essere approvati da Dio significa semplicemente fare quello che a Lui piace, solo che questo richiede impegno e rinunce. Ecco perché in alcuni casi diventa l'ultimo dei problemi. Sempre l'Apostolo Paolo in Galati 1:10 scrive: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Quale favore sto cercando? Se il mio intento è quello di piacere agli uomini, non sarò mai un buon operaio di Dio. E quindi la domanda che ogni credente deve porsi è proprio questa: voglio piacere agli uomini o a Dio? Certo, si fa presto a dire di voler piacere a Dio nella propria mente, ma poi a volte nei fatti non lo dimostriamo, perché ci sono altri aspetti che prendono il sopravvento nella nostra vita. Ma non dimentichiamoci che, come abbiamo letto, che Dio conosce i cuori. In Luca 16, verso 15, Gesù, rispondendo ai farisei, disse: ed egli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccesso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Un cuore che è stato veramente circonciso dal sangue di Cristo, un cuore totalmente trasformato dalla natura spirituale, è quello che taglia rettamente la parola di Dio. Perché solo quando saremo in grado, per l'opera dello Spirito Santo, di mettere in pratica la sua parola, allora saremo capaci di annunciarla così com'è. Se siamo prima noi a deviare dai sentieri di Dio, allora cercheremo sottilmente di modificarla per giustificare i nostri errori proprio con vane dispute di parola. Invece, se la mettiamo in pratica, lo Spirito di Cristo ci permetterà di tagliarla rettamente, perché la comprenderemo appieno e la annunceremo con franchezza. Nel libro degli Atti leggiamo varie volte che l'annuncio della parola viene associato a questa condizione, cioè alla franchezza, perché è solo quando siamo sinceri al 100% tra ciò che diciamo e ciò che facciamo che l'annuncio avverrà con potenza. Seconda Corinzi 6:7. Con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Quelli che invece fanno chiacchiere profane avanzano sempre di più nell'impietà, perché non fanno altro che porre l'uomo che le proferisce al di sopra della scrittura, perché pensano di saperne più di Dio stesso, non sottomettendosi alla sua parola. Ecco, ed è con questo riferimento e a questa condizione che Paolo cita l'esempio negativo di Imeneo e Fileto, che deviarono dalla verità. E in particolare poi riguardo a Imeneo, se ricordate, nella sua prima epistola a Timoteo, Paolo scrisse a suo proposito, prima Timoteo 1:19, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnato a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Imeneo fece naufragio in quanto alla fede e fu consegnato in mano di Satana. Cosa significa questo se non il fatto che quando un credente pecca, se non si ravvede e ritorna sui suoi passi, ma si allontana e provoca danni al Vangelo, sovvertendo anche la fede di alcuni, è possibile che Dio tolga la sua protezione da lui e lo abbandoni in mano di Satana, così come successe all'incestuoso citato in prima Corinzi 5:5. Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il naufragare nella fede avviene quando non si prega più, quando non si medita più la parola di Dio, quando non si frequentano più le riunioni per condividere la comunione fraterna. E questa condizione, secondo la scrittura, prospetta due condizioni negative, cioè l'essere salvati solo come attraverso il fuoco presso il tribunale di Cristo, se veramente abbiamo creduto in Lui, ma anche l'essere disciplinati nella carne attraverso sofferenze fisiche. Paolo più volte mette l'enfasi su questo argomento in questa epistola, ma è chiaro che questa è, attenzione, non è una regola fissa, nel senso che chi non devia dalla fede non sarà sottoposta ad alcuna malattia. Però è altrettanto vero che nessuno più di noi stessi, oltre che il Signore, sa se sta veramente osservando i suoi comandamenti o sta deviando. Facciamo attenzione a questi ammonimenti, non pensiamo che siano solo per gli altri e che a noi sono riservate solo le benedizioni, riflettiamoci sopra, perché non a caso Paolo poi prosegue nella sua esposizione parlando di due tipologie di vasi, che in una casa possono essere destinati ad usi nobili o ignobili. Se ricordate, nell'analisi del capitolo 3 della prima epistola a Timoteo, Paolo in quel caso parla della casa di Dio, parlando di due tipologie di vasi, che in una casa possono essere destinati ad usi nobili o ignobili. Se ricordate nell'analisi del capitolo 3 della prima epistola

bisogno della verità. In questo caso invece non parla della casa di Dio ma della grande casa, riferendosi alla cristianità nominale in modo generico, proprio perché in relazione al contesto in essa possiamo ritrovare sia i veri credenti ma anche persone che si professano cristiani ma non sono mai nati di nuovo. Ecco perché il tutto viene preceduto dalla frase «Il Signore conosce quelli che sono i Suoi», perché il Signore sa chi effettivamente ha effettivamente creduto in Lui e lo ha conosciuto personalmente e chi no. Matteo 7,21 «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatti in Tuo nome molte opere potenti? Allora io dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori». I vasi ignobili, cioè quelli fatti di legno e terra, sono quelli che nel tempo sono destinati a deteriorarsi e consumarsi e quindi danno bene l'idea di un qualcosa che non dura nel tempo rispetto a quelli d'oro e d'argento che sono preziosi e che il tempo non può distruggere, che invece sono figura di chi ha veramente creduto in Cristo e vive in eterno. Quindi, se chi pronuncia il nome del Signore si conserva puro, ritraendosi dall'iniquità, mettendo in pratica la sua parola, dimostrerà prima a se stesso di essere un vaso nobile, santificato, utile per il servizio del Signore. Efesini 2,10 «Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo». Chi è nato di nuovo deve praticare le buone opere che Dio ha preparato per i suoi figli e quindi deve sforzarsi per fare questo, fuggendo le passioni e ricercando la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un nuovo cuore puro. Il credente deve ricercare le virtù del frutto dello Spirito, non le manifestazioni estatiche, perché sono queste che permettono di glorificare Dio con la propria vita. E notate bene che è un qualcosa che vi ricercato insieme a tutti quelli che invocano il nome del Signore, non da soli. E a volte sentiamo dire «io ho creduto, non ho bisogno di nessuno», no? Non manifestando così amore verso i fratelli e verso la Chiesa. Invece la Scrittura ci insegna tutt'altro rispetto a questo. Prima Giovanni 3,10 «In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello». Vedete come non viene manifestato il frutto dello Spirito perché probabilmente non lo si è ricevuto. All'opposto invece leggiamo Efesini 5, ma siate, versetto 5-18, «ma siate ricolmi di Spirito», come? «Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo». Il servo del Signore, guidato dal suo spirito, ricerca la comunione fraterna evitando dispute e contese, istruendo gli oppositori con mansuetudine. Altra caratteristica questa del frutto dello spirito, con il fine
di liberarli dal laccio del diavolo affinché si ravvedano.

0: il buon servo del Signore, il buon operaio del regno di Dio, ha questo importante compito da svolgere, a questo siamo chiamati. E quindi, sintetizzando tutto, la domanda che ognuno di noi deve porsi è: sono un vaso nobile, utile a servizio per il Signore? Sto mettendo in pratica i suoi ammonimenti e quindi preparato per compiere le buone opere? Oppure non sono un buon operaio e vivo la mia vita spirituale tagliando parte della parola di Dio, cioè quella che riguarda gli ammonimenti? Se così è, non la taglierò mai rettamente, per cui l'invito che la parola di Dio rivolge a noi questa mattina è quello di sforzarci per presentare noi stessi davanti a Dio come uomini e donne approvate, perché c'è bisogno che la parola di Dio venga annunciata con franchezza per la salvezza delle anime che vanno verso la perdizione, anime che ancora oggi hanno la possibilità di ravvedersi credendo nell'unico nome che è stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, il nome di Gesù Cristo il Signore. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ci hai fatto dono del tuo Santo Spirito, Signore, ma la nostra preghiera è quella di che ognuno di noi possa sentire in cuore di sforzarsi per l'avanzamento del tuo regno, per mettere in pratica la tua parola e per tagliarla rettamente ed annunciarla agli altri con franchezza. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Allora ho solo due notizie. Il fratello Davide non è qui questa mattina, è ad Ortanova. E inoltre vi diciamo che la raccolta per i credenti di Pozzuoli che hanno subito danni dall'ultimo terremoto continuerà ancora per qualche giorno. Chi vuole può mettere, chi ha in cuore di dare un contributo può farlo mettendo nella borsa scrivendo un bigliettino per Pozzuoli oppure dandolo ai diaconi e agli anziani. Allora, per noi tutti il prossimo appuntamento è per giovedì prossimo per l'incontro di studio biblico e preghiera, e vogliamo a questo punto salutare anche credenti ed amici che ci hanno ascoltato attraverso Radio Logos. Il Signore ci benedica.
1: Trasmesso il culto evangelico dalla Chiesa Evangelica di Foggia. Il messaggio all'interno del culto, come avete ascoltato, era di Ruggero Giuliano, una riflessione su Secondo Timoteo capitolo 2 versetti 14 a 26. Grazie per l'ascolto che avete prestato a questo culto questa mattina, 16 agosto 2026. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di domenica. Vi ricordo questa sera la replica dei messaggi di Cristiani Online, in particolare quelli con il compianto Paolo Moretti, alle ore 19:30. Se tutto va bene, se Dio vuole, ci risentiamo domenica prossima e quindi auguro a tutti voi un buon pranzo e un buon proseguimento di domenica. Ciao a tutti da Eliseo Falla.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: Sono le ore 12 e 43 minuti.
1: Dal gruppo Bonegers ascoltiamo il motivo Interferenze.

Notiziario del 16 agosto 2026, una buona domenica a tutti voi. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Kiev è sotto attacco con missili balistici. Restate in casa, ha scritto il sindaco della città poco prima delle 3 di questa notte, in risposta alle oltre 130 droni lanciati da Mosca. 3 morti in un attacco con droni ucraini nella regione russa di Rostov. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage la diplomazia USA Russia è ferma al palo. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi. Le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. L'agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano riferisce che un attacco israeliano nella località di Ansar nel Libano è avvenuto prima dell'alba di questa mattina, causando 11 morti e almeno 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave da quando il 20 giugno scorso è entrata in vigore la tregua fra Israele e Hezbollah. Prosegue il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. La replica di Teheran: lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine, né con un discorso elettorale. Trump torna a caldeggiare il via libera permanente all'ora legale. Il Senato deve votare il No More Changing Clause Act, cioè la legge per porre fine al cambio dell'ora. Il presidente degli Stati Uniti osserva che avere più luce solare nelle ore pomeridiane è un vantaggio anche per la lotta alla criminalità. Ma, cosa ancora più importante, basta con il ridicolo cambio di orologi e lancette 2 volte l'anno, con tutti i disagi e il caos che ne derivano. Finalmente facciamolo, aggiunge il tycoon. Andiamo in Spagna. Un'improvvisa tromba d'aria ha causato una devastante frana di acqua e fango che ha travolto il paesino di Manzanedo de Valdueza, nella provincia di León. Il bilancio al momento recita 2 donne morte e 2 neonati ricoverati dopo aver riportato ferite. Secondo quanto hanno riportato le autorità locali, al momento non ci sarebbero altre persone scomparse. Veniamo alla cronaca italiana. Secondo gli investigatori che stanno indagando sull'attentato a Ranucci, Clessio Tavares sarebbe l'uomo di cui l'imprenditore Walter Lavitola si sarebbe servito per organizzare l'azione dinamitarda contro il giornalista. Tavares, che si troverebbe ancora in Africa, risponde al telefono e parla ai nostri microfoni, continuando a dirsi innocente e pronto a tornare nel nostro paese. Tornerò presto in Italia, non trovo la mia posizione complicata, dice Tavares, e sottolinea: la verità è una sola. Andiamo a Reggio Calabria. È stato trovato morto in casa in mezzo a pozze di sangue un operaio di 50 anni residente a Stignano, un piccolo centro collinare in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di 2 figli, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. E a Milano un tragico incidente stradale si è verificato la sera del 14 agosto verso le 22:30 sulla sopraelevata di via Monte Ceneri. A perdere la vita un motociclista di 50 anni dopo essere caduto dallo scooter che aveva rubato. Non si conosce l'identità però della vittima al momento. E un altro incidente con la moto, terribile incidente nel Casertano. Un uomo è morto in seguito allo scontro tra un'auto e una moto sull'Appia, in località Sparanise, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato il centauro Pietro Raucci, 39enne di Marcianise. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un'utilitaria, probabilmente in seguito a una manovra azzardata. E infine a Udine hanno mangiato pasta con tonno e formaggio a pranzo, poi hanno iniziato a stare male. Una 50ina di scout, tutti minorenni, avrebbe subito una brutta intossicazione alimentare mentre stava svolgendo un campo nel comune di Cavazzo Carnico in provincia di Udine. I sintomi variano dalla forte nausea fino al vomito. E chiudiamo con il meteo. Alta pressione subtropicale che inizia a indebolirsi, la giornata contrassegnata da una mattinata prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece l'atmosfera diventerà instabile su
Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure occidentali, con l'arrivo di temporali e locali grandinate, isolati acquazzoni anche sul resto dei rilievi, temperature grosso modo invariate. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Arriva l'appuntamento del 16 di agosto con A come almanacco. Un benvenuto amici a tutti voi che avete scelto la nostra radio.

0: Accadde oggi.
1: Il 16 agosto 1328, in seguito ad una rivolta che pone fine al dominio dei Bonacolsi, inizia il governo dei Gonzaga su Mantova. 1858, il presidente statunitense James Buchanan inaugura il nuovo cavo telegrafico transatlantico, scambiando un messaggio di auguri con la regina Vittoria del Regno Unito. 1920, Ray Chapman dei Cleveland Indians viene colpito alla testa da una palla veloce, morirà il giorno seguente. 1924, il cadavere di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso dalla polizia fascista nel giugno dello stesso anno, viene ritrovato in un bosco ariano. 1930, il primo cartone animato sonoro a colori intitolato Fiddlesticks viene realizzato dalla Ubi Iwerks. 1942, Seconda Guerra Mondiale, i sovietici si ritirano da Maikop dopo aver reso inservibili gli impianti petroliferi sui quali aveva fatto affidamento l'esercito nazista. 1960, Cipro ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 1964, guerra del Vietnam. Il generale Khan emana la nuova costituzione del Vietnam del Sud, redatta con l'aiuto di esperti statunitensi. 1972, la Reale Aeronautica del Marocco per errore apre il fuoco senza però abbatterlo sull'aereo del re Hassan II che stava facendo ritorno a Rabat. 1980, in Polonia iniziano i primi scioperi del sindacato Solidarność.

0: nomi.
1: Oggi ci occupiamo di Adalgiso. Tradizionalmente è un nome delle popolazioni longobarde. Adelgis è composto da Atala, cioè nobiltà, e Gisil, cioè freccia. Significherebbe dunque freccia dalle nobili origini o freccia che porta nobiltà. Presente in Italia a partire dall'VIII secolo, è documentato come Adalgisus o Adelchis e al femminile Adelcisa. Nella Delchi di Alessandro Manzoni, il re longobardo a cui è dedicata l'opera è chiamato dall'autore Adalgiso. Fu il musicista Vincenzo Bellini a renderne celebre la versione femminile del nome. Adalgisa, nella norma rappresentata a Milano nel 1831, è infatti la sacerdotessa di cui si innamora Pollione, fidanzato di Norma, che cerca invano di ricondurre l'uomo sui suoi passi.

Oggi ospitiamo un gruppo di rock gospel italiano chiamato Altri Percorsi ed il pezzo che ci propongono è Non c'è donna come te.

0: Pensieri cristiani.
1: Non può passare sotto silenzio il rapporto privilegiato che Gesù intratteneva con i bambini. Gesù non è certo il solo ad amare i bambini, non è questo che colpisce nel suo insegnamento in realtà. Quel che sorprende è piuttosto il fatto di porre i bambini stessi come paradigma, come modello per un mondo di adulti che considera i piccoli unicamente come oggetto di trastullo personale. Nelle parole di Cristo i fanciulli acquistano invece un ruolo nuovo e inaspettato. Rappresentano l'immagine di una nuova umanità che ricompone la propria scala di valori su di una base diversa. Nel messaggio cristiano viene negata strenuamente l'idea di un uomo che, resosi autosufficiente, si confronta su un piano di parità con il proprio creatore. Le caratteristiche che il maestro vuole raccontare ai suoi figliuoli sono quelle che il mondo irride, ritenendole segno di una personalità mai giunta a completa maturazione. Tutti quelli che hanno ricevuto Cristo nella loro vita hanno ricoperto quasi per incanto lo slancio e l'entusiasmo, la spontaneità e la genuinità dei piccoli fanciulli. La conversione è realmente la miglior cura di giovinezza che si possa augurare ad una persona. Con Cristo si può gettare la maschera e smettere dalla fatica quotidiana di dimostrarsi grandi, mostrandosi indifferenti, cinici, freddi, misurati nelle reazioni e ponderati negli atteggiamenti. Essere come i piccoli fanciulli, dunque, vuol dire smettere di recitare nella vita il ruolo di adulti, spogliandosi dei panni dell'uomo e della donna di mondo, persone ormai incapaci di una reazione semplice, di una risata spensierata, incapaci di gioire e sperare. La benedizione di Dio raggiunge i semplici, il tocco di Dio rende semplici come bambini. Ecco la vera maturità.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E A come almanacco torna qui di nuovo domani alla stessa ora, dove vi aspetto. Ciao!

0: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
2: Connesso in relazione, benvenuti al nostro terzo appuntamento con questa rubrica che è dedicata agli adolescenti, ma anche e soprattutto agli educatori, familiari, insegnanti. Con la dottoressa Alessandra Gelardi stiamo facendo un bel percorso insieme, siamo alla terza tappa. Benvenuta Alessandra.
3: Buongiorno, grazie Daniela, buongiorno a tutti.
2: Tu sei psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, sei anche facilitatore in mindfulness ed esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento e nello sviluppo. Il nostro terzo tema ha a che fare con l'intelligenza artificiale che diventa un'amica, l'amica virtuale contro l'adulto reale. Perché, Alessandro, è più facile parlare con una macchina anziché con una persona in carne ed ossa che ci guarda, che comunque respira?
3: Perché risponde subito, no? È disponibile 24 ore su 24, c'è una disponibilità immediata.
2: Non ti riproverà mai, non dice che è sbagliato, cioè anche se ti deve correggere, ma lo fa con una modalità molto soft.
3: Più che soft è un algoritmo che rispecchia ovviamente quello che tu dici, riesce a riprendere le parole e diventa un inganno, no? Un po' un autoinganno per tutti se vogliamo. Ora non interrompe, non giudica, quindi il motivo non è solo tecnologico perché viene utilizzato, sicuramente l'assenza di giudizio percepita è un elemento fondamentale. Se non mi sento giudicato sono ancora lì a chattare, oltre che ad avere ovviamente quel consiglio immediato, no? E quello, se vogliamo, anche quello scarico di tensione, cioè perché io trovo subito la soddisfazione di un mio bisogno, perché chiedo a chat qualsiasi cosa e mi soddisfa immediatamente, no? E quindi quando fuori non si trovano questi spazi di ascolto più reali, oppure ci sono gli adulti che sono troppo presi da sé, ma non con cattive intenzioni, perché vanno di fretta, le relazioni tra pari con gli amici non sono sempre accoglienti, allora diventa più facile rivolgersi a questa amica virtuale. Non perché la macchina sostituisca la relazione, attenzione, ma perché in quel momento è assolutamente più facile da gestire ed è più immediata, è chiaro, no? È lì, è presente. Però questo apre una domanda fondamentale. Cosa stiamo cercando quando scegliamo di parlare con qualcosa che non è umano? Cosa cerchiamo? Cosa cerchiamo? Quale bisogno andiamo a soddisfare?
2: A volte gli adolescenti sentono che vogliono parlare, però non vogliono essere giudicate e nemmeno vogliono provare vergogna. A volte ci sono delle cose che tu e i genitori non vorresti dire, non vuoi dire perché ti imbarazzano. Magari non lo vuoi dire nemmeno all'amica reale, perché comunque poi potrebbe pensare qualcosa di te che a te farebbe dispiacere. Ma se lo dici ad una macchina, da un lato ti dà la soddisfazione di un essere umano perché ti dice quelle cose come vorresti tu, però sai che non ti giudica, sai che alla fine puoi dire quello che vuoi, ma non avrà nessun preconcetto su di te, non si farà influenzare. Perché? Perché è una macchina.
3: Nel momento immediato può essere soddisfacente più, appunto, per un ragazzo, perché non si sente rifiutato, non si sente criticato, non si sente frainteso, come hai detto anche tu, e aiuta subito a scaricare, a ordinare pensieri, se vogliamo dà forma alle emozioni. Ci sono ragazzi che chiedono consigli sulle relazioni significative, le relazioni con il fidanzato, la fidanzata, eccetera, ma a lungo periodo ovviamente porta in sé un rischio, no? Che è ridurre l'esposizione alla relazione reale. Che com'è la relazione reale? Forse l'abbiamo detto nella prima puntata, è imprevedibile, no? È un incontro tra punti di vista diversi, tra esperienze diverse, e nell'incontro tra esperienze diverse ci dovrebbe essere, nel mio modello del mondo, ma penso anche nel tuo, un arricchimento, perché in realtà io mi arricchisco con il punto di vista dell'altro che è diverso, no? Se in questo momento io ti dico di guardare quello che vedi dietro di me, tu vedi qualcosa, e io se guardo qualcosa dietro di te vedo delle cose che sono diverse. Allora questo è proprio l'esempio del punto di vista. Dalla tua prospettiva vedi un'immagine che non è la mia. E qual è la verità? Entrambe, perché tu vedi una cosa che è reale, io vedo una cosa che è reale. dal nostro punto di vista. Allora, il punto di vista dell'altro ci arricchisce. La relazione è fondamentale per far questo. La relazione è lo spazio che ci traghetta nella capacità di accogliere il punto di vista dell'altro ed è attivante emotivamente, anche se è complessa, però ci permette di rimanere nel legame, di capire meglio il legame e aumenta la nostra capacità di stare in quel legame, la nostra capacità di stare nel legame attraverso la tolleranza. Attraverso la tolleranza, perché nel momento in cui chat mi dice va tutto bene, ok, ma io mi confronto con un essere umano che mi dice no, non è proprio come dici tu. Lì io devo aumentare, devo fare i conti con la mia frustrazione, aumentare la tolleranza alla frustrazione e la capacità di stare in quella relazione.
2: Qualche giorno fa ho letto un comunicato stampa che presentava un libro che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, affermando, questa è una psichiatra, affermava che in realtà l'intelligenza artificiale è lo specchio di noi stessi. In che senso? Sono io a fare delle domande, quindi alla fine quello che mi dà è un po' lo specchio di quello che in qualche maniera sono. O sono, o vorrei essere, o voglio apparire. Quindi quando io mi interrogo sull'intelligenza artificiale, mi devo interrogare sul fatto: ma quale immagine sta venendo fuori da questo specchio? Quali sono le ricerche che chiedo? E non è
3: Assolutamente.
2: un'immagine sensoriale, è uno specchio però che può essere ingannevole, come lo specchio della matrigna, no? Di
3: Assolutamente, perché
2: Biancaneve.
3: non c'è la reciprocità, cioè lo specchio con me stesso, ma anche in un ascolto, cioè, con un essere umano c'è sempre una reciprocità, quindi lì manca proprio l'aspetto fondamentale, che è lo scambio.
2: Ci fermiamo per un brano musicale, torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con la dottoressa Alessandra Gelardi. Stiamo parlando di queste amicizie che si vanno diffondendo tra ragazzi, adolescenti, ragazzi e l'intelligenza artificiale, a cui si dà un nome, per cui diventa Marta, Maria, Francesca o Claudio. Ogni intelligenza artificiale può essere anche personalizzata, dando anche un nome, ti senti proprio come se ad ascoltarti, perché poi c'è anche la possibilità di parlare, quindi non solo di scrivere. E qualcuno mi diceva la settimana scorsa: ricordiamoci che è una macchina, non ringraziamo quando chiediamo un'informazione alle varie chat, perché quella è una macchina. Nel momento in cui noi diciamo grazie per l'informazione che mi hai dato, è come se noi dimenticassimo che l'informazione è stata data da un computer e non da una persona. Quindi anche nel linguaggio e in quello che utilizziamo, a volte siamo ingannati da noi stessi. Quella psicopillola che ci portiamo a casa.
3: Allora, questo è proprio rivolto ai ragazzi, ovviamente, ed è un invito a cercare almeno per 10 minuti, di conversare senza telefono, senza distrazioni, solo in presenza. È proprio un atto di consapevolezza che dobbiamo fare con noi stessi, capire che se anche io ho fatto una domanda importante a chat, per me in quel momento significativamente importante, se questa conversazione mi ha aiutato, io posso fare un piccolo passo successivo, che è quello di chiedermi con chi posso parlarne nella vita reale, di questa cosa che ho chiesto all'intelligenza artificiale, con chi posso parlarne, no? E interrompere anche un passo successivo che spesso i giovani fanno, che è quello del giudizio interno che fanno, no? Ma no, no, no, ma che ne parlo con quello? Non mi capirebbe assolutamente, non mi capirebbe nessuno, si arriva addirittura a generalizzare, no? Quindi provare a fare un tentativo concreto, quindi andare oltre questo giudizio che facciamo con noi stessi, scegliendo una persona e condividendo anche una piccola cosa. Proprio oggi un ragazzo nel progetto Ascoltami mi ha detto: non ho detto quella cosa perché poi dovevo dire un'altra cosa e allora dovevo raccontare tutto, no? E mi sono bloccato. Ok, l'ho fatto arrivare all'autoinganno che è stato lui stesso, perché chi dice che doveva dire tutto? Era la sua aspettativa, era la sua percezione. Allora io invito i ragazzi a dire piccole cose, non tutto, cioè una cosa piccola, ma dirla a una persona reale, perché l'ascolto è qualcosa che si costruisce a piccoli passi, non tutto in una volta. Quindi quello che stai raccontando anche in chat, prova a portarlo a una persona reale, con una frase: posso dirti una cosa che mi sta pesando, posso dirti una cosa che è importante per me, parlarne con una persona fisica. La domanda quindi che si devono fare è non con chi sto parlando, appunto con Maria, con Angelica, questi nomi, come dicevi benissimo tu, delle chat, ma chi mi sta davvero vedendo mentre parlo. L'abbiamo detto nella puntata precedente, è lì che nasce l'ascolto. Posso essere capito nella soddisfazione immediata di quella problematica, no? Allora devi fare così, devi fare così, devi fare così. Ma la problematica è sempre una richiesta di tipo relazionale che si fa con l'amica chat. Allora quella problematica è legata al trovare chi veramente mi vede, chi veramente mi sta guardando quando parliamo. E lì chat non mi guarda, cioè non c'è una persona fisica. Perché è sempre lì che nasce l'ascolto, non nella risposta quindi perfetta che chat è magari in grado di darci, ok? Ma nella presenza dell'altro.
2: Grazie Alessandra, alla prossima!
3: Grazie Daniela.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 11, versetto 5. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. La riflessione è a cura di Claudio Groppi. In questo brano il profeta Isaia sta parlando del regno futuro del Messia. Questo regno sarà caratterizzato da molti avvenimenti speciali. Per esempio, secondo le immagini usate dal profeta, gli animali non si ciberanno più di altri animali, ma vivranno in pace tra loro. Ma soprattutto il regno del Messia sarà un regno di giustizia. Per la prima volta nella storia dell'umanità, infatti, il re sarà colui che è infinitamente giusto. La fedeltà sarà la cintura dei suoi fianchi, perché egli non è un uomo che possa mentire, ma mantiene sempre la sua parola. Anche l'autore della lettera agli Ebrei specifica che il Messia venne una prima volta per soffrire sulla croce, ma che per la gioia di adempiere la volontà del Padre sopportò ogni cosa, sapendo bene quale fosse il premio che lo aspettava. Oggi è seduto alla destra del Padre, aspettando il momento di instaurare

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Galati, capitolo 3, versetti 13 e 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Cristo ci ha riscattati. Come sfuggire alla maledizione della legge di Dio che ci condanna tutti indistintamente? Forse cercando di rimediare ai nostri peccati, agli errori, alle trasgressioni con delle opere meritorie? Questo è l'insegnamento di molte false religioni, che purtroppo ha trovato e trova scattati. Come sfuggire alla maledizione della legge di Dio che ci condanna tutti indistintamente? Forse cercando di rimediare ai nostri peccati, agli errori, alle trasgressioni con delle opere meritorie? Questo

hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Capitolo 3, versetto 23. Ma meraviglia della grazia di Dio, è anche scritto che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Galati 3:13. E ancora, colui che non ha conosciuto peccato, egli, e cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21. Il castigo che ci dà la pace è stato sul Signore. Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, è scritto in Isaia capitolo 53 versetti 5 e 6. Egli ha portato i nostri peccati, ne ha subito il castigo e la giustizia di Dio è stata pienamente manifestata. Dio ora è giusto verso il suo figlio quando perdona e salva, come scritto in Romani capitolo 3 versetto 26, colui che ha fede in Gesù. Grazie al suo sacrificio, la benedizione di Dio viene su tutti quelli che credono, i quali ricevono per mezzo della fede lo Spirito promesso. Quanti motivi abbiamo per adorare e onorare il Signore e celebrare la grazia e la potenza di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi, 16 agosto. La meditazione odierna prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 7 al verso 12, dove è scritto così: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Abbiamo detto più volte che la fede promossa da Gesù non è quella che ti cade dal cielo col panierino, bensì una fede che si alimenta ogni giorno del modo in cui la viviamo. Col verso che abbiamo letto, Gesù ci offre il criterio per capire se siamo veramente suoi discepoli e viviamo come lui vuole. Fino a quel momento la legge del taglione aveva regolamentato le relazioni umane con le parole occhio per occhio e dente per dente, ma come era solito fare, Gesù rovescia questo concetto e mette in crisi un'intera cultura. Queste parole fanno parte del discorso che Gesù fa su un monte della Galilea, dove sta seduto, come era in uso tra i rabbini dell'epoca, e insegna a una moltitudine varia, poveri, malati, farisei e gli stessi discepoli, gente che viveva secondo regole in cui l'onore contava moltissimo. Se fino a quel momento si pensava che fosse sufficiente non fare del male per essere a posto con Dio, ora Gesù diceva che non bastava, che si doveva fare del bene in modo concreto, senza aspettare che gli altri facciano per primi del bene a noi. Questo è un esclusivo appannaggio di Gesù che, come scritto in Prima Giovanni al capitolo 4 nel verso 19, ci ha amato per primo. Se lui è e rimane il nostro esempio, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo individuare i bisogni della gente intorno a noi e prodigarci per aiutare, soccorrere, supportare e ascoltare, senza aspettare che siano gli altri a chiedercelo e senza aspettarci alcun contraccambio, in obbedienza alle parole di Gesù, quando nel Vangelo di Matteo, il capitolo 10, nel verso 8, dice: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La regola d'oro. Corrie ten Boom, isolata per anni in un campo di prigionia in Germania, subì ogni sorta di umiliazione ed angheria. Lì perse anche tutti i suoi cari, ma perdonò coloro che le avevano fatto del male. Fu imprigionata non perché era di origini ebraiche, ma perché aveva dato rifugio

0: rifugio ha salvato più di 800 ebrei. Alla fine fu tradita da un suo connazionale e imprigionata insieme a tutta la sua famiglia. «Non voglio stare davanti a Dio e dire che non potevo perdonarli per quello che mi hanno fatto. Nemmeno tu dovresti. Perdonali», affermò guardando dritta negli occhi la persona che aveva di fronte. Leggendo il verso citato dovremmo chiederci: seguiamo davvero la regola d'oro? Trattiamo gli altri, compreso i nostri genitori, fratelli, sorelle, coniugi, nello stesso modo in cui vorremmo essere trattati noi? Se si chiama regola d'oro è perché arricchisce la vita di chi lo osserva, portando gioia e grande benedizione. Caro amico e cara amica, fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Perdona come vuoi che sia perdonato a te. È facile perdonare gli altri? No, non sempre. A volte è la cosa più difficile al mondo, ma dobbiamo farlo per scelta, per ubbidienza, non per sentimento. Quando lo faremo, Dio guarirà il nostro cuore, dandoci pace, gioia e libertà, come ho sperimentato nella mia vita e come suggerito da Corrie ten Boom. Non esitare ancora, metti in pratica la regola d'oro, perdona e sarai perdonato.
1: Sono assolutamente d'accordo con la riflessione di oggi, perché non sempre è così facile perdonare. È proprio questa regola d'oro che tocca tutti i campi della nostra vita che non è facile da praticare. Il concetto di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi è abbastanza lontano dalla mentalità della nostra società. Piuttosto si aspetta che siano prima gli altri a farlo a noi. Per essere onesta, mi sembra più praticato il principio latino del do ut des, cioè io do a te affinché tu dia a me. Ma nel regno di Dio non funziona così. Tutto quello che vorremmo per noi dobbiamo farlo, senza condizioni, perché questo è stato ed è l'insegnamento di Gesù. Gesù non ha aspettato che noi chiedessimo perdono. Si è sacrificato al posto nostro mentre noi eravamo ancora peccatori, come ci dice il capitolo 5 dell'Epistola ai Romani. E allora, proviamo a scendere nel pratico. Se vuoi essere rispettato, inizia tu a rispettare il prossimo. Se desideri sentirti accolto, prendi l'abitudine di accogliere. Se ti fa sentire bene essere compreso e aiutato, adoperati per farlo a chi ne ha bisogno. E se hai bisogno di incoraggiamento, impara a regalare agli altri parole incoraggianti e così via. Pensate che meraviglia sarebbe la società se ognuno di noi agisse così. Ci salutiamo con un verso che dovremmo prendere come linea guida per ogni nostra azione. È scritto nell'Epistola ai Romani al capitolo 12 e dice così: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. E Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: I segni del ritorno di Gesù. Stiamo andando avanti nell'ambito del capitolo 13 del Vangelo di Marco, dove abbiamo già visto Gesù che è uscito fuori dal Tempio di Gerusalemme e interpellato dai suoi discepoli, e parla di questo grande sistema di edifici come di qualcosa che di lì a pochi anni, all'incirca poco più di 35 anni, verrà distrutto. Anche se lui non dice il periodo esatto, noi sappiamo che questo avvenne per mano dei romani, dell'imperatore Tito particolarmente, e dei suoi uomini, proprio nel 70 d.C. E insieme a questo Gesù parla anche d'altro, perché queste sue parole profetiche in realtà indicano due distinti episodi, due distinte situazioni nel futuro che si sovrapporranno, o perlomeno si sovrapporranno nella visione che si poteva avere a quell'epoca, all'inizio dell'era cristiana, perché in realtà il primo episodio, la prima situazione è accaduta ed è quella della distruzione di Gerusalemme, della distruzione del Tempio con insieme alla capitale ebraica, ma insieme a questo Gesù parla del suo ritorno, parla di un'epoca lontana rispetto a quella, e che è un'epoca che noi stessi oggi non sappiamo indicare. Sappiamo solo che ci sono dei segni, come già diversi ce ne sono stati in passato, a partire proprio dall'epoca della distruzione del Tempio di Gerusalemme, perché Gesù dice che prima del suo ritorno sentirete parlare di guerre vicine o lontane. Non spaventatevi, sono cose che devono accadere, ma è solo un segno, non sarà ancora il segnale della fine. Ci saranno nazioni e regni che si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Ecco, queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori, dice Gesù. E oggi nel brano che vediamo, Marco 13 da 14 a 23, vedremo e vediamo la prosecuzione del discorso di Gesù su questo. Gesù parla sì di guerre, parla di terremoti, ma noi potremmo dire: beh, le guerre ci sono sempre state, i terremoti ci sono sempre stati, anche in epoche storiche o protostoriche, ma credo che ciò di cui Gesù intenda parlare sia qualcosa di diverso, cioè qualcosa di eclatante. Chi poteva mai immaginare in quell'epoca le guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, e poi le guerre che ci sono state successivamente, con decine e decine di milioni di morti? Una ecatombe umana potremmo definirla, nulla a che vedere con le guerre dell'antichità. E chi mai poteva immaginare il terremoto di Lisbona del primo novembre del 1755, il primo terremoto di questa portata che la storia possa ricordare? Provocò circa 100.000 morti su una popolazione stimata per la capitale del Portogallo di circa 270-275.000 abitanti. Un terremoto che fu sentito anche con danni gravi e anche con morti anche in Europa, e quindi Paesi Bassi, Svizzera, perfino l'Italia e la Corsica, ma dalla parte occidentale rispetto al Portogallo fu sentito anche alle Antille e alle Barbados. In Africa fu avvertito quasi con la stessa violenza che in Europa. Ci furono in gran parte città distrutte come Algeri, ma anche in Marocco molte abitazioni crollarono. E fu un terremoto con tsunami come conseguenza di tutto il movimento provocato dalle scosse. Si verificò, come dicevamo, nel 1755, ma la data è una data fatidica, il primo novembre, quando molte persone si recavano in chiesa, le chiese erano piene di fedeli e chi era fuori non appena percepiva il terremoto scappava per cercare protezione forse anche all'interno delle chiese, e questa situazione provocò sicuramente molti più morti di quelli che ci sarebbero potuti essere. E un geologo scozzese dell'Ottocento scrisse: mai nei tempi moderni nelle regioni vulcaniche dell'Europa del Sud si era verificato un terremoto uguale allo spaventoso sisma che colpì Lisbona il primo novembre del 1755. E il terremoto di Lisbona sicuramente aprì la strada a tutti poi i terremoti di grande portata che hanno causato un numero altissimo di morti nel corso di questi ultimi secoli e che mai prima, anche questi mai prima, si erano verificati. E Gesù parla di questi fenomeni spostandoli rispetto alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio di Gerusalemme, ne parla spostandoli appunto nel futuro, fenomeni che precederanno, dice lui, il suo ritorno, e lo sottolinea con forza: state attenti, preparatevi. Bene, e fra poco continueremo allora su questo tema. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, i segni del ritorno di Gesù. Ne abbiamo parlato già nel primo segmento, guerre e terremoti, e successivamente nei secoli, a partire dalla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. ad opera dell'esercito romano. Profezie che Gesù stesso sta rivelando nel capitolo 13, in questo caso, del Vangelo di Marco, ne sta parlando con i suoi discepoli. Ma dobbiamo dire che in ogni caso, se volessimo cercare nel Nuovo Testamento della Bibbia, quindi i quattro Vangeli più le lettere degli Apostoli e l'Apocalisse di Giovanni, troveremmo ogni 15 versetti, appunto della seconda parte della Bibbia, un versetto che è collegabile in qualche modo al ritorno di Cristo, anche se non ne parlasse in maniera diretta. E questo ci dà la misura, ci dà il polso della rilevanza, dell'importanza del ritorno di Gesù nel suo insegnamento. In greco il ritorno di Gesù viene chiamato parousia, cioè una presenza visibile. Infatti Gesù stesso dirà che così come il lampo squarcia il cielo da levante a ponente e si vede da parte di tutti, così sarà al mio ritorno. Tutti mi vedranno. Sì, perché il ritorno di Gesù non riguarderà soltanto quelli che saranno trovati viventi in quel momento, ma riguarderà anche tutti quelli che sono morti in tutti i secoli precedenti a questo

0: interno di appuntamento con Dio. E quindi il ritorno di Gesù implicherà, riguarderà, coinvolgerà ogni essere umano vivente e vissuto anche sulla terra, e avrà delle ripercussioni che possiamo definire certamente cosmiche. Ed è per questo che Gesù, in quei momenti di cui stiamo parlando, scoraggia la curiosità sul come ed anche sul quando, perché dice che la cosa importante è che lui ritorni, che lui ritorni personalmente, che lui ritorni in maniera visibile. Anche questo abbiamo visto nei giorni scorsi più nei dettagli. E anche i testi della Bibbia sono abbastanza vaghi, diciamo così, e alcuni parlano dell'imminenza del ritorno di Cristo, ma cos'è l'eternità davanti a Dio rispetto poi al tempo così come noi lo misuriamo? E altri testi invece vedono il ritorno di Gesù allontanarsi nel tempo, il tempo della fine. Ecco, ci sono sicuramente in questo ambito, per quanto riguarda questi aspetti, dei brani da studiare in maniera molto approfondita, e non è certo questo l'ambito di poterlo fare, l'ambito di appuntamento con Dio. Ma la cosa, dicevo, importante che Gesù dice non è tanto il come e il quando, ma il fatto che il suo ritorno avvenga. E lui sottolinea di farsi trovare pronti, di essere vigili, di essere preparati, diciamo così, di scrutare l'orizzonte in maniera metaforica, ma forse chissà neanche tanto, se vogliamo. Beh, l'altra cosa importante è che i segni si intensificheranno man mano che il ritorno di Gesù si avvicina, seppure, come abbiamo già visto e capito, insomma, i segni sono partiti già nel momento in cui Gesù è andato in cielo subito dopo la sua resurrezione, e dureranno sino alla fine dei tempi, e hanno proprio questo scopo, quello di renderci attenti, di fare in modo che possiamo tenere in considerazione l'importanza del ritorno di Cristo. E questi segni non debbono necessariamente essere vistosi come alcuni di quelli che abbiamo visto poc'anzi. E poi sono vari, sono diversi gli uni dagli altri. Gesù dice di annunciare il Vangelo, di annunciare la buona notizia, anche quando sarete perseguitati. E quante persecuzioni ci sono state e quante ce ne sono ancora oggi. E c'è l'associazione Porte Aperte che ogni anno compila la World Watch List, la lista dei paesi del mondo in cui i cristiani vengono perseguitati e uccisi ancora oggi, sì, ancora oggi. E quante cose sono successe in ambito della persecuzione nel corso dei secoli. Ancora oggi ci sono migliaia di morti ogni anno a causa delle persecuzioni per fede. È tutto questo che ci deve tenere svegli, che ci deve tenere attenti, perché Gesù dice: voi non sapete né il giorno né l'ora in cui io ritornerò, non la sanno neanche gli angeli del cielo, non la so neanch'io, ma la sa il Padre che è nei cieli. È chiaro che Gesù in quel momento è un uomo come noi, un uomo che vive per fede, che va avanti per fede, che guarda quello che sta in lontananza, lo guarda attraverso la sua fede in Dio. Ed è quello che Gesù propone anche a noi: avere fede, avere costanza, prepararci, perché lui ritornerà.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di ICAM. Eccoci al nostro appuntamento del Disco Highlight, nel quale in questi giorni stiamo ascoltando l'album di esordio di Camilla Annatorre, in arte ICAM, anagramma di Cami, uscito nel 2025. Dammi Amore. Ora ascoltiamo la canzone che porta il titolo dell'album. Si tratta di un dialogo aperto con Dio, dialogo che proviene da un'esperienza introspettiva, una vera e propria messa in discussione della capacità umana di sperimentare l'amore di Dio. Non voglio anticiparvi di più. A noi l'ascolto di Dammi Amore, cantata da Ika.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Benvenuti a Imperfetti ed Amati. Come sempre con me, compagne di viaggio, Sefora Motta e Barbara Guidotti. Benvenute.
2: Ciao a tutte.
1: Sefora, tu sei direttrice di HPS Charity, che è una missione che va in alcuni territori dell'Africa, sono territori dove c'è tanto bisogno, va lì per portare acqua, portare speranza, portare vita. Ma sei anche una fotografa e quindi non solo fotografi le bellezze della natura, ma le bellezze dell'intimo umano. Barbara Guidotti invece è una donna di fede che si apre agli altri, come lo fa attraverso la sua professione, psicologa e psicoterapeuta. Insieme cerchiamo di costruire queste puntate per poter crescere noi e aiutare altri a crescere e ad accogliere la fragilità. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Dio che si fa verbo, che si fa parola e che si fa carne, e quindi facendosi carne naturalmente si fa fragile. Volevo chiederti, Barbara, se ti capita, no, che i tuoi pazienti, i credenti, quando sei con loro, quando parli con loro, citi qualche esperienza, citi qualche brano biblico che proprio presenta Gesù nella sua fragilità, proprio perché le persone possono sentirsi accolte, possono vedere in Gesù un soccorso.
2: Quando parliamo di Gesù, parliamo sicuramente di Dio che si fa umano. Allora, più che un Dio fragile, io direi un Dio che ha abitato corporalmente, come ci dice l'Apostolo Paolo, tutta la nostra umanità. E quindi un Dio che ha in qualche modo empatizzato con tutte le nostre emozioni, con tutto quello che noi possiamo sperimentare in questa esistenza. Io credo che Gesù, quando ha camminato sulla terra, ha camminato come vero Dio, ma anche come vero uomo, e quindi ha camminato nella pienezza dell'essere umano, cioè nella pienezza, nel viversi fino in fondo tutta la sua umanità, vivendosi tutte le emozioni che potevano essere sia negative, di paura, di sofferenza, ma anche tantissime emozioni di gioia, tantissime relazioni, tantissima condivisione di piacere con le persone. E quindi noi possiamo in qualche modo trovare un modo in cui noi possiamo vivere la nostra vita volendo bene agli altri, e non per questo avendo una vita facile, perché Gesù non ha avuto una vita facile, ha avuto una vita dove è stato molto confrontato sia da persone che non lo amavano, ma anche da persone che lo amavano. E quindi noi possiamo trovare tanti esempi in cui noi possiamo capire come si sopporta un'ingiustizia, come si sopporta un tradimento, come si può stare vicino a qualcuno che soffre, come si può capire l'ingratitudine, come si può capire la compassione, come possiamo capire il perdono, cioè come possiamo capire tante cose che attraversiamo nella nostra vita, sicuramente, e in tutte le nostre relazioni, e avere un Dio che le ha vissute e che ci ha dato un esempio di come le possiamo vivere in un modo più funzionale e più sano.
1: Ti capita, Barbara, visto che tu sei una credente, quindi immagino che leggi anche molto la Bibbia, di andare a cercare quegli episodi biblici in cui ti chiedi: ma come Gesù ha attraversato il dolore, la delusione, la sofferenza, la morte? Ti capita di fare un'indagine per creare poi dei modelli da presentare agli altri? Anche Gesù ha vissuto questa situazione, guarda, l'ha attraversato, l'ha risolto, comunque l'ha affrontato in questa maniera. Chissà che non possa esserti utile, ti è successo?
2: In questo modo particolare no, mi succede recentemente, sto molto meditando su Isaia 53, su queste piccole, come dire, sottolineature che fa Isaia 53 rispetto a Gesù, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. E questo mi ha fatto molto riflettere, per esempio, rispetto al mio lavoro, perché ho pensato che familiare con la sofferenza vuol dire sì, da una parte che ha provato sofferenza e che quindi è abituato alla sofferenza, ma rispetto al mio lavoro mi ha fatto pensare al fatto che io sto tutto il giorno nella sofferenza dell'altro. E essere familiari con la sofferenza vuol dire che arrivano delle sofferenze enormi, enormi, delle sofferenze più piccole, ma arrivano anche delle sofferenze enormi e tu non ti spaventi e tu puoi stare lì nella sofferenza di un figlio morto, di un marito mancato, di un abbandono e stai dentro la sofferenza perché noi terapeuti siamo abituati a essere familiari con la sofferenza e quindi in qualche modo la possiamo accogliere, la possiamo raccogliere, la possiamo ascoltare senza averne troppa paura.
1: Grazie Barbara per la risposta. Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo e vorrei riprendere con Sephora. Sephora, volevo chiederti cosa ha significato per te sapere che Dio si è fatto fragile, comunque Dio si è fatto uomo, si è fatto carne, quindi ha lasciato quell'idea di onnipotenza, di supercontrollo. C'è un brano che si trova nell'Epistola agli Ebrei dove sta scritto: Gesù, benché fosse figlio di Dio, imparò per esperienza dalle proprie sofferenze cosa significasse obbedire. Pensare che Gesù ha gridato al Padre, ha supplicato il Padre, ha pregato con lacrime il Padre, tutto questo. Cosa ha prodotto in te, produce?
3: Riscoprire Dio che si è fatto carne, uomo fragile come me, in qualche modo paradossalmente mi ha fatto scoprire più forte. Perché la verità è che il problema non è tanto la fragilità in sé, ma è il dislivello che abbiamo con gli altri. Io provo un po' a spiegarmi meglio. Nel momento in cui in una comunità solo alcuni si mostrano fragili e altri invece si mostrano forti, quella fragilità diventa un problema serio. Ma nel momento in cui in una comunità di persone tutti si mettono a nudo, perfino i capi di quella comunità, le persone che gestiscono, che hanno responsabilità, si mostrano nella loro fragilità, la fragilità non diventa più un problema, ma semplicemente parte dell'esistenza umana, così come la forza, così come le buone intuizioni, l'intelligenza, qualunque altra cosa. La fragilità diviene un problema quando diventa una separazione con gli altri, quando diventa motivo di separazione con Dio. Io fragile, Dio forte. Forte. E questo chiaramente crea un abisso, una distanza enorme che grazie a Dio ha sopperito attraverso la fragilità di Gesù. Quindi percepirmi con la stessa umanità dell'umanità di Dio fa sì che questo possa darci, e nel mio caso mi ha dato maggiore consapevolezza di ciò che sono. Di ciò che è la mia intera persona, non solo momenti di forza, ma i momenti di debolezza diventano parte integrante dell'esistenza, dell'esperienza umana. Percepire Gesù fragile e dove? Quando ebbe fame, quando aveva sete, quando si sentiva solo, quando piangeva per la morte, di Lazzaro, quando si è sentito tradito, quando il suo cuore si è spezzato, quando si sentiva solo il giorno prima nel Getsemani, ha chiesto una sola cosa, di vegliare, e non gli è stata data da persone che invece, gli avevano giurato fino al giorno prima di fare per sempre la sua volontà. Ecco, la delusione, la disillusione, tutte le fragilità di Gesù, cioè tutte quelle anche aspettative disattese che abbiamo un po' tutti noi nelle relazioni umane, fa sì che possiamo in questo senso sentirci capiti da Dio, dal Dio che preghiamo, che annunciamo, capriti, compresi, simpatizzati, sapere che c'è qualcuno che ha provato, quindi il pathos ha provato con noi le stesse cose, ci aiuta in qualche modo a togliere questa distanza immensa, gigantesca che c'è tra Dio e gli uomini. Gesù è, per quanto mi riguarda, la forma più vicina a Dio, la forma più comprensibile per poter accedere al Padre e percepirlo fragile, questa immagine di Dio, beh, allora ci rende forti in qualche modo.
1: A me piace quando Gesù, a volte in alcune occasioni un po' pesanti, lui decide di allontanarsi. E lui si allontanava nel deserto, e lui si allontanava e andava verso il Giordano.
3: Nell'eremos, sì.
1: Quindi a volte abbiamo bisogno di allontanarci. Non è un peccato allontanarsi quando ci rendiamo conto che forse la pressione è troppo alta, cioè quello che stiamo vivendo è troppo. E quindi allontanarsi per trovare nel silenzio e nella preghiera quell'energia di cui Gesù aveva bisogno è per me una testimonianza di come affrontare a volte quelle cose che sono troppo grandi. Abbiamo bisogno di allontanarci. Non so, Barbara, cosa ne pensi?
2: Secondo me è sempre una cosa che ci è utile, nel senso no, non allontanarci dal mondo, dalla vita, no? Ma se pensiamo anche le sedute in terapia sono un po' un allontanarsi, nel senso che uno prende un'ora della sua giornata per se stesso in un luogo neutro, dove non c'è rumore, dove sei fuori dalla tua vita consueta e ti occupi di te. Poi, da un punto di vista spirituale, allontanarsi, quello che faceva Gesù era sempre riconnettersi al Padre, cioè ritrovare un centro anche spirituale, no? E quindi ritrovare un centro, il centro di se stessi, ritrovare un centro spirituale dove trovi le tue risposte, le tue considerazioni. Questo ci aiuta a tornare più lucidi, a tornare più orientati nella realtà.
1: Grazie Barbara, grazie Sephora, alla prossima. Il miglior amico del cane, rubrica di cultura cinofila. Con noi Silvia Di Nepi, educatrice e consulente comportamentale cinofila, consulente alimentare per cani e gatti. Benvenuta Silvia.
4: Grazie, buongiorno Daniela, un piacere star qui.
1: È bello iniziare con te questa rubrica perché sono sicura che faremo un dono a tanti ascoltatori che hanno un cane o un gatto, che amano gli animali, che proprio li hanno fatti diventare membri della loro famiglia. E quindi prima di conoscere quali consigli tu potrai darci di volta in volta, vorrei che un pochino ti presentassi e ci dicessi come nasce questa passione, quest'amore.
4: L'amore banalmente come tutti fin da bambini, con tutti, non tutti i bambini, ma spesso capita che il bambino dica voglio un cane, che il bambino spinga che voglia conoscere i cani, avere un cane a casa, i genitori no. Io invece ho avuto la fortuna che mio padre ha portato un cane a casa e ho cominciato fin da piccola a relazionarmi con questa specie. Poi da adulta e dopo aver fatto gli studi che ho fatto, ho scoperto tutti gli aspetti che non capisci dal tuo semplicemente dal tuo cane, qualcosa che è generico, più che riguarda tutta la specie, l'etogramma, l'insieme di comportamenti normali per una specie, ogni specie ha il suo etogramma. E capendo questi, poi si riesce a accoppiare bene i cani con le persone con cui dovranno vivere, perché come dici tu, diventano membri della famiglia. Quindi mi sono lanciata su questo e l'intento è sempre stato aiutare il prima possibile, il meglio possibile, chi i cani e i componenti delle famiglie dei cani a capirsi meglio, a comprendersi di più. Mi sento abbastanza un interprete io perché non faccio addestramento, non faccio esercizi al cane. Sì, posso far fare esercizi al cane per gioco o per far vedere qualcosa. Ma in realtà faccio da consulente alla persona e l'aiuto a capire meglio cosa il cane dice in quel momento e a esprimersi meglio in modo che il cane lo capisca.
1: Quindi un po' da interprete, cerchi di mettere insieme il cane e il suo padrone o il suo amico, che dovrebbe essere il miglior amico, perché sappiamo che il cane è il miglior amico dell'uomo, ma l'uomo è il miglior amico del cane? Purtroppo non sempre. Quindi tu cerchi di mettere insieme.
4: È carina che hai detto non sempre, io mi aspettavo che dicessi più, purtroppo no, invece no, non sempre. Ci sono alcuni di noi che riescono a volerlo davvero essere il miglior amico del proprio cane.
1: A volte mi è capitato di vedere una certa somiglianza tra il cane e il padrone, è vero? O è una mia fissazione? A volte mi sembrano molto simili sia nell'aspetto ma anche nel carattere.
4: Mentre dici questo, ho avuto un'immagine che molti di noi ricordano di un pezzetto di un cartone animato, La carica dei 101. Non so se ricordi l'inizio di quel film. era una carrellata di persona e cane accoppiati che camminavano per strada, e veniva proprio sottolineato tantissimo questo aspetto della somiglianza. Certo, caratteriale non la potevamo vedere in un film, però quello che dici tu ha molto senso, perché ci si influenza l'un l'altro, perché siamo specie sociali che hanno la capacità di coinvolgersi e di come dire, contagiarsi emozionalmente, per cui una persona particolarmente ansiosa è difficile che riesca ad avere un cane rilassato e sereno, così come anche tra noi umani, insomma, stare vicino a una persona particolarmente ansiosa non è una cosa rilassante neanche per noi umani, quindi anche l'altro individuo si ritrova su una lunghezza d'onda, ci si coordina, come dire, emozionalmente ci si allinea, e quindi sì, anch'io penso davvero tantissimo che c'è una somiglianza.
1: Qualche anno fa, quando mia figlia minore andava alle superiori, che un giorno è arrivata a casa con un cane che la seguiva, ma non che la seguiva perché voleva farle del male, no, perché le aveva seguite, ed è entrato il cane fino a casa, cioè ha fatto le scale, è entrato dentro casa, aveva scelto. Questo cane apparteneva a qualcuno, quindi poi ho detto no, beh, facciamolo andare via, deve tornare dal suo padrone.
4: Dovremmo ricordarci che l'abbiamo anche noi in teoria questa capacità, solo che l'abbiamo addormentata, perché siamo abituati a comunicare con le parole, con i discorsi, però stando vicini si sente, sì, una sintonia con entri in contatto con una persona nuova e ti accorgi che è facile parlarci, e invece magari con un'altra fai fatica, per cui la stessa cosa succede anche con i cani. Ci sono cani con cui un tipo di persona si trova benissimo e poi però non sa dirti perché, non ha delle motivazioni razionali pensate, semplicemente ci si trova bene come stile di vita.
1: Silvia, tu hai lavorato per un periodo, è stata educatrice nei canili, diciamo quelli del comune di Roma, poi a un certo punto ti sei dedicata all'attività privata, e questo cambio cosa ti ha portato?
4: Allora, in realtà non è esattamente un cambio, perché già da prima facevo entrambe le cose e ci tenevo che fossero entrambe le cose, perché il lavoro con il canile ti mette di fronte a un certo tipo di situazioni che ti insegnano come gestire più o meno qualunque cane. L'attività privata ti fa entrare nelle famiglie, entri proprio negli affari di quella famiglia, della loro dinamica quotidiana tra le persone, della loro routine, e ti trovi, diciamo, a farli unire tutti quanti. Quindi sono due lavori completamente diversi. Uno è molto con i cani, e dico la verità, ci sono rimasta molto legata a quel lavoro, a quello che ho fatto per quei 15 anni, che poi Roma allora era piuttosto all'avanguardia rispetto al resto dell'Italia su questo, perché i canili non avevano un educatore all'interno. Era sempre solo lavoro di volontari, che assolutamente non è da sminuire. Però comunque chi è volontario ha un tempo limitato.
1: Non ha la stessa conoscenza, la stessa formazione.
4: Esatto, meno studi alle spalle, non ha una formazione. E invece noi eravamo in 5-6, un gruppetto ai canili comunali di Roma, siamo stati assunti per facilitare le adozioni, cioè rendere i cani il più possibile adottabili, cioè come dire, interessanti per chi vuole un cane a casa, e soprattutto rieducare quelli che hanno dei problemi. Se un cane è entrato dopo un grosso morso, nessuno lo vorrà mai più adottare, e quindi era importante fare un percorso di recupero del comportamento di quel cane in modo che potesse poi trovare una casa. Quindi questo cambiamento, nel senso, ci sono stata un po' obbligata, e mi manca tanto. Mi manca la parte in canile, infatti continuo ad andare in alcuni canili come volontaria a volte.
1: Siamo ancora collegati con Silvia Di Nepi, che appunto ha come passione la passione per gli animali, ma è diventata un'educatrice, consulente comportamentale, cinofila e consulente alimentare per cani e gatti. Quindi Silvia, volevo farti proprio una domanda per entrare nel vivo della nostra rubrica. Ma chi sono davvero i cani?
4: Sono, senza entrare in spiegazioni scientifiche di biologia o cose del genere, sono quello che tutti noi fin da bambini sappiamo, sono il risultato di migliaia di anni di vicinanza e di vita in comune tra lupi e uomo, e uomini, chiaramente non i lupi come li immaginiamo oggi, ma un iniziale protocane che era meno schivo nei confronti degli umani, più coraggioso a cercare cibo, si avvicinava e piano piano ci si è avvicinati e si è creato questa nuova specie, perché ha delle caratteristiche diverse dai lupi, molto diverse dai lupi, e quelle di base però sono quelle dei lupi.
1: Quindi si è passati dai lupi ai cani a questo punto, quindi.
4: Sì, assolutamente. Ormai le teorie di Lorenz, che aveva provato a pensare alla volpe, allo sciacallo, ormai si sa che il cane deriva dal lupo. Ha un antenato in comune con il lupo e deriva dal lupo. Questo sì.
1: Quali sono gli errori che l'uomo in genere compie quando si approccia al cane?
4: Più che errore, le fatiche, perché noi umani prendiamo le cose sempre un po' troppo, in modo un po' troppo serio, nel senso che c'è chi ama i cani, è attratto dai cani e allora non riesce neanche a camminare per strada senza notare tutti i cani che passano, e chi invece ha paura, non sapendo come si può comportare un cane, ne ha realmente paura. Per cui, se devo pensare a un errore, la penserei dal punto di vista del non informarci abbastanza sui cani. Tutti noi dovremmo informarci di più sui
1: Quindi
4: cani,
1: una mancanza di conoscenza, quindi.
4: sia chi ama gli animali, che vuole convivere con loro, ma anche gli altri, perché ciò che è sconosciuto fa più paura. Se invece si conosce di più, si studia di più, si capisce di più, si sa cosa aspettarsi dall'altro essere.
1: Quindi potremmo avere degli atteggiamenti, compiere delle azioni nei confronti del cane che non lo rispettano, senza sapere che questa azione, questo gesto che noi facciamo, possa essere, visto dal cane come un andare oltre il confine che lui vorrebbe che noi varcassimo. Perché a volte, può capitare che noi pensiamo che il cane sia come un essere umano, ma in realtà è molto vicino, sicuramente lo troviamo molto affine, però non è un essere umano, quindi dobbiamo capire cosa lui piace, cosa invece proprio detesta.
4: Toglierei il potremmo iniziale, quando hai detto potremmo avere dei comportamenti,
1: È
4: tra
1: sicuro che
4: virgolette,
1: abbiamo dei
4: sbagliati,
1: comportamenti.
4: li abbiamo sicuramente tutti. Tutti noi abbiamo sicuramente in alcuni momenti infastidito un cane senza neanche accorgercene, spinti dalla buona volontà, dalla voglia di stargli vicino.
1: Faccio qualche esempio, quelle cose più comuni, gli sbagli, gli errori più comuni che commettiamo quando ci avviciniamo a un cane, o un cane che vediamo per strada, o un cane nostro, quindi di proprietà.
4: Allora, guarda, torno un attimo alla frase, a quello che stavamo dicendo prima, che anche solo per chi ama i cani, anche solo vederne passare uno in strada è qualcosa di attraente, cioè attrae l'attenzione. Quindi io, come tutte le persone a cui piacciono i cani, quando già cammino in strada faccio fatica a non notarli, io li noto e avrei voglia di mettergli le mani addosso. Ho imparato da quando faccio questo lavoro che al cane non va per niente, e se anche magari tra umani ci si fa un sorriso e il proprietario ti dice sì, lo puoi toccare, è buono, non è detto che al cane vada, non è detto che il cane ne sia contento.
1: È come
4: Quindi
1: quando abbiamo i bambini e gli adulti vogliono baciare i bambini, ma i bambini non amano i baci
4: esatto.
1: degli adulti.
4: Hai fatto un esempio proprio veramente calzante, perché anche con i bambini tendiamo a non rispettare l'altro come meriterebbe, tra virgolette lo sottovalutiamo, diventa quasi un oggetto della
1: Non
4: nostra.
1: rispettiamo il suo spazio perché c'è uno spazio che noi, diciamo, in cui noi permettiamo altri di entrare.
4: Certo.
1: Però non è detto che l'altro ci abbia permesso di entrare, dovremmo capire, ma quello è lo spazio.
4: Non sempre è facile capire qual è lo spazio di un cane. Di una persona è un po' più facile sentire che si sta diventando invadenti, che bisogna. Invece con i cani bisogna studiare un po' per saperlo riconoscere, per vedere i segnali del cane.
1: Quindi non toccarli, non abbracciarli, poi soprattutto i
4: Sì,
1: bambini che a volte
4: esattamente.
1: cercano, giustamente non sanno che possono essere fastidiosi, i bambini magari toccano i cani e a volte gli fanno anche male, no? Ma non perché lo vogliono fare, per loro è un
4: Certo.
1: gioco.
4: Quello in assoluto, certo, che i bambini possano toccarli involontariamente male, non c'è dubbio, ma l'errore comune, l'errore umano, diciamo, se volessimo trovare la risposta alla tua domanda proprio, secondo me è di persone che amano i cani, io parlo da persona che ama i cani, è volerli toccare, cioè veder passare i cani in strada, io faccio veramente fatica, perché ormai sto attenta, lo so, non saluto cani che non mi vogliono salutare, non metto le mani addosso.
1: E come facciamo a capire quando il cane gradisce un nostro avvicinamento? C'è qualcosa che possiamo notare?
4: Sì, alcune cose dovremmo saperle notare in automatico, istintivamente, tipo se qualcuno si scansa, se io mi avvicino a qualcuno e quel qualcuno si scansa anche solo di un passo, vuol dire che non ha molta voglia di avermi lì vicino, quindi con i cani questo è esattamente la stessa cosa, solo che noi non lo riconosciamo. Il cane, se il cane si sposta, svolta la testa, cerca di far finta di non essere lì o di fare altro, sta dicendo questo. Poi di nuovo, studiandosi sanno talmente tante cose sui segnali sottili che i cani danno, la loro comunicazione su cosa si basa, che studiando poi piano piano per esperienza ci si allena a riconoscere ciò che si è studiato nella realtà e allora a riconoscere.
1: Allora studieremo Silvia con te, faremo in modo di essere più consapevoli, di conoscere per rispettare. Quindi ci lasciamo qui per questa nostra prima puntata e alla prossima.
4: Grazie, alla prossima.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Stiamo meditando l'Evangelo di Matteo, leggeremo il capitolo 26, i primi 13 versetti. Come titolo a questo passo diamo L'unzione in Betania. Matteo capitolo 26, i primi 13 versetti, dove dice così: Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote, detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di pigliare Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano non durante la festa, perché non accada tumulto nel popolo. Ora essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: A che questa perdita? Perché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri. Ma Gesù, accortosene, disse loro: Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me. Perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Poiché costoro versando quest'olio sul mio corpo l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Diciamo che questo brano lo troviamo nell'Evangelo di Marco e anche nell'Evangelo di Giovanni. E siccome nell'Evangelo di Giovanni dice alcuni particolari che qui non vengono dette, leggiamo anche in Giovanni, al capitolo 12, i primi 8 versetti. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 12, i primi 8 versetti, dove leggiamo: Gesù dunque 6 giorni avanti la Pasqua venne in Betania, dove era Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti, e qui vi gli fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro erano uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libbra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariot, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quella che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: Lasciala stare. Ella lo ha serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non m'avete sempre. Bene, qui troviamo che Gesù si trovava sempre in Betania, però non era a casa di Marta e di Maria, ma era a casa di un certo Simone il lebbroso. Però era sempre lo stesso paese e Betania era il paese dove abitavano queste 3 persone, Marta, Maria e Lazzaro. Non sappiamo chi era questo Simone il lebbroso. Alcuni pensano che sia stata una persona, gli era rimasto il nome di lebbroso, forse perché Gesù magari l'aveva guarito dalla lebbra e tutti lo conoscevano per Simone il lebbroso. E si pensa che quest'uomo l'abbia invitato Gesù anche per un segno di amore, di affetto, di riconoscenza. Perché non è possibile che una persona riceve un bene da qualcuno e facilmente lo dimentica. Ci sono quelli che lo dimenticano. Però vediamo qui che lui è stato riconoscente, magari sapendo che erano gli ultimi giorni di vita terrena di Gesù. E qui troviamo che in casa di costui c'era anche Maria. Quindi non abbiamo dubbi che sia stata Maria, perché diciamo l'evento viene ripetuto quasi uguale in questi 3 Evangeli. Bene, vediamo che nei primi 3 versetti troviamo come i capi sacerdoti, gli scribi, i farisei, tutti diciamo che tramavano che cosa? Di prendere Gesù e di farlo morire. Ma lui l'aveva già detto, perché erano gli ultimi giorni,
prima che si celebrasse la Pasqua. Quindi l'odio mortale che avevano questi capi sacerdoti si voleva in qualche modo sfociare in che cosa? Nel metterlo a morte. E il Signore Gesù lo sapeva questo. Perché non è che è stato il potere dei sacerdoti, non è stato neanche Ponzio Pilato, non è stato neanche Caiafa, non è stato neanche Erode a voler mettere a morte Gesù. La loro intenzione era questa, però Gesù già l'aveva predetto. E voglio leggere un versetto dove Gesù dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, lo dice molto chiaro, ma non è soltanto questo il versetto, ma sono tanti versetti. Ma questo è uno che colpisce, capitolo 10 di Giovanni, capitolo versetto 17, dice così: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla, io ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi Gesù, è chiaro che è venuto volontariamente a dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, sebbene sono stati strumenti umani a mettere Gesù alla croce, però peggio per quelli che hanno fatto questo gesto. Mentre da questo lato vediamo queste persone accanite che odiavano a morte Gesù e fece tutto il modo per ucciderlo, dall'altra parte vediamo come Gesù da Gerusalemme scende a Betania, in una casa dove era ben gradito, era ben accolto, era amato, era apprezzato da queste persone semplici e comuni, non dai potenti di allora, un re, un governatore romano, i capi sacerdoti, i capi del Sinedrio, uomini potenti. Lo odiavano. L'altra faccia è che persone semplici, persone umili, persone possiamo dire insignificanti, persone che forse facevano un numero nella società, sono quelli che accettavano, accoglievano con amore Gesù in casa loro. Non è ancora oggi lo stesso? Chi accoglie Gesù nel proprio cuore? Chi accetta Gesù nella propria vita? Normalmente sono le persone semplici, le persone umili. Le persone che dicono: ma io non conto nulla nella società. Però il Signore non vede che il grande che è il piccolo. Il Signore ci vede tutti allo stesso piano. E coloro che si rivolgono a Lui, coloro che lo cercano, Lui si fa trovare da quelli che lo cercano con tutto il cuore. Dio dice: io mi farò trovare solo da quelli che mi cercano con tutto il cuore. E i grandi di questo mondo non lo trovano, perché non c'è sincerità, non c'è umiltà, non c'è fede nei loro cuori. E se mancano questi tre elementi, la persona sarà incapace e l'impossibilità di trovare il Signore. Se mancano l'umiltà, la fede e la sincerità. Quindi vediamo qui come il Signore è accolto in casa di queste persone semplici. E cosa avviene? Avviene che in questa casa Simone il lebbroso lo accoglie a casa, mentre Maria dà il meglio e tutto quello che aveva di più caro e di più prezioso. Aveva un alabastro di olio d'olivo. Era un profumo preziosissimo, possiamo dire di un grande prezzo, di un grande valore. E quindi vediamo che una cosa che un po' turba il cuore, perché viene detto che erano i discepoli anche, in qualche modo non avevano condiviso questo gesto di Maria. Maria aveva dato, ripeto, il meglio, e Gesù stesso lo ripete, che Maria aveva dato tutto ciò che possedeva. Nell'Evangelo di Marco, sempre lo stesso episodio, Gesù dice, capitolo 14, versetto 8 di Marco: ella ha fatto ciò che per lei si poteva, cioè ha fatto il massimo, ha dato il tutto e ha dato il meglio. Non ha fatto come qualcuno
Ricordate come Anania e Saffira, che avevano venduto tutto il loro potere, però avevano dato solo una parte, dicendo di aver dato tutto, e per la loro bugia furono puniti di morte. Al Signore non piace l'ipocrisia, al Signore non piace la bugia, al Signore piace la sincerità, dire la verità. Perché il Signore, vedete, si è accorto che cosa frullava nella loro mente. Il Signore si è accorto, non nelle parole, ma nell'atteggiamento e nei pensieri di queste persone, che avevano pensieri non buoni nei confronti di Gesù. Vediamo che Maria ha unto il corpo di Gesù. Nell'Antico Testamento, chi erano i personaggi che venivano unti? Chi veniva unto? I re. I re venivano unti. Ricordate il re Saul e più avanti il re Davide. Chi erano gli unti? Che venivano unti? I sacerdoti. I sacerdoti venivano unti. E venivano unti i profeti. E vediamo che Gesù, vediamo che copre questi tre uffici. Gesù è allo stesso tempo re, sacerdote e profeta. Dio l'ha suggellato con questi tre titoli. Lui è re, sacerdote e profeta per eccellenza. Vogliamo vedere la reazione dell'unzione. Qual è stata la reazione dell'unzione? Vediamo che ci sono diverse reazioni a questo gesto, a questa buona opera che Maria compie. Vediamo che Gesù dice: non le date molestia, non le date molestia, cioè perché ha fatto un'opera buona, perché dice lei l'ha fatta in vista della sua sepoltura. C'è come un segno di affetto, un segno di amore, un segno di gratitudine. E ricordiamoci che Maria non l'ha fatto per essere elogiata, per essere vista, per essere ammirata dagli uomini. L'ha fatto perché gli è uscito dal cuore questo gesto d'amore che lei, negli ultimi momenti della vita del Signor Gesù, voleva dimostrare tutto il suo affetto. Questo Gesù la chiama una buona opera, una buona opera. Noi credenti siamo chiamati a fare delle buone opere. L'Apostolo Paolo dice agli Efesini queste testuali parole: perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, i quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. In Tito l'Apostolo per i credenti di Creta dice così: il quale, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Conoscete quella donna che era molto molto attiva nelle opere buone? Lo voglio leggere. Una donna viene elogiata per le sue tante opere ed elemosine. Ora in Ioppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costei abbondava in buone opere e faceva molte elemosine. Perché noi siamo chiamati a fare delle buone opere? Se non lo chiedessimo a un cattolico, a un religioso, direbbe: fare delle buone opere affinché possiamo essere salvati. Dobbiamo fare delle buone opere, perché altrimenti non siamo salvati. Le buone opere non salvano nessuno, anche le migliori. Si possono fare opere a migliaia o a milioni, tutti messi insieme. Come li definisce le buone opere il Signore nella sua parola? Un panno sporco. Tutte le buone opere che una persona può fare nel corso della sua vita, il Signore dà una risposta: sono un panno sporco. Le opere dell'uomo religioso sono agli occhi di Dio un panno sporco. Ma le buone opere che fa il credente, che cosa sono? Sono come un profumo davanti al Signore. Dice che queste opere li seguono e il Signore dà la ricompensa. Quindi le buone opere che vengono compiute dal credente
il Signore li mette in conto, perché il Signore darà la giusta ricompensa a quelli che si sono affaticati nell'opera sua. Quindi la reazione dei discepoli a questo, diciamo, a questo atto d'amore, il primo a intervenire chi è stato? È stato Giuda Iscariote, che dice: ma peccato, peccato che si è sprecato così questo olio, questo prezioso olio si avrebbe venduto per tanto denaro. E in più poi, vedete, la cosa che dispiace, che dice che anche i discepoli sono rimasti in qualche modo turbati per questo gesto. Sapete, come si dice, quando una mela è marcia, fa marcire anche gli altri, no? Un po' di lievito lievita tutta la pasta. Quindi quando noi riceviamo qualcosa di negativo da parte di qualcuno, in qualche modo siamo anche noi infetti. Non è così? Quindi vediamo che dobbiamo stare attenti da questi influssi che vengono in un modo negativo. E dispiace perché qui viene detto che anche i discepoli in qualche modo non erano tanto contenti di questo gesto d'affetto, d'amore che aveva fatto Maria. La reazione sul futuro riguardante il gesto di Maria. Vediamo che questo gesto d'amore che fu fatto per che cosa? In vista della sepoltura di Gesù. Quindi questo gesto è legato alla morte del Signore Gesù. E quindi dice qui il Signore Gesù in un modo profetico che quel gesto d'affetto, d'amore, era legato alla sua sepoltura, alla sua morte, sarebbe stato annunziato di conseguenza in tutto il mondo e in ogni tempo. E ancora oggi, dopo 2000 anni, lo stiamo predicando noi. Quindi vediamo che quando uno fa un gesto verso il Signore non lo dimentica, non lo cestina, non lo butta via. Per lui è una cosa preziosa. E vediamo che questo gesto d'amore, qualcuno ha detto, è come un monumento eterno in onore a Maria. Quello che noi facciamo al Signore, o in segreto, o a volte per forza maggiore in pubblico, il Signore non lo dimentica. Anche il più minimo gesto. Il Signore è debitore con qualcuno? Il Signore non è debitore con nessuno. Il Signore ci arricchisce e ci dà ogni giorno tutto per grazia. È grazia del Signore. Che io sto all'impiede, che posso parlare, che posso vedere, che posso camminare. Grazie di Dio. Quindi il Signore non dimentica. Nella lettera agli Ebrei infatti dice un versetto, capitolo 6, versetto 10, poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il suo nome con servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Noi dimentichiamo, vero? Noi spesso dimentichiamo. Dio non dimentica. Dio ti darà non una ricompensa così così, ma una ricompensa abbondante, che può dire: Signore, quello che ti ho dato sono stati centesimi e tu a me mi dai migliaia. Un altro punto che vogliamo considerare: in che modo la buona opera di Maria ha effetto su di noi. E vogliamo valutare 7 punti. Primo, Maria amava profondamente il Signore. Anche se noi Gesù non l'abbiamo visto, noi l'amiamo. Anche se non l'abbiamo veduto, noi lo aspettiamo. E già Lui ci comunica a noi questa gioia ineffabile e gloriosa. Da dove ci viene questa gioia? Dall'amore di Cristo. Perché l'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. E se noi amiamo Gesù, non è opera nostra. È un riflesso del suo amore che in noi, mediante lo Spirito Santo. Perché noi per natura non amiamo nessuno. All'infuori di noi stessi. Io amo me, poi me e sempre me. Ma amare gli altri ci è difficile. E tanto meno si ama Dio. Perché non lo conosciamo. Per natura non lo conosciamo. Quindi Maria amava Gesù perché lo conosceva. Secondo, Maria non badò al valore del profumo. Il profumo valeva più di 300 denari.
E un denaro era la paga giornaliera di un operaio. Quindi possiamo dire il guadagno di un intero anno che una persona può avere. E in un attimo per gli altri è stato uno spreco, un buttare così una cosa preziosa. Per Maria non era stato così. Vediamo che la persona calcolatrice fa funzionare il cervello. La persona che ama fa funzionare il cuore. Non è così? Non è così? Se la persona ama, non bada. Non bada alla spesa, non è così? Se devo fare qualcosa per me, sì, magari anche che costa tanto per un mio figlio, o per mia moglie, o per un mio parente, ma se per qualcun altro è chiaro che calcoliamo, perché c'è poco amore. Terzo punto, Maria non guardò in quel momento ai bisogni dei poveri, era una scusa. Dire, ma guarda che ci sono i poveri qui, è uno spreco. Maria era una donna intelligente, una donna saggia, una donna avveduta, una donna che approfittava dell'occasione che non si sarebbe mai più ripetuta, perché Gesù disse, voi non mi avrete per sempre, per un tempo, ma i poveri l'avete per sempre. Quindi ci sono occasioni in cui non si ripetono più. Quindi se io lascio passare una giornata dove il Signore magari mi ha messo l'occasione di fare del bene, o di dire una parola di conforto, o di fare una visita, e noi rimandiamo, sì, ma domani chi ce lo assicura? A volte diciamo domani, ma dobbiamo aggiungere se il Signore vuole. Non è così? Se il Signore piace e se siamo in vita, faccio questo. Perché la nostra vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani del Signore. Un altro punto, Maria ha dato tutto il meglio che possedeva. Sappiamo che il profumo è una cosa che tutte le donne amano e apprezzano. Maria non ha tenuto conto di questo perché sa che lo sta offrendo ad una persona molto più grande e più preziosa del profumo, a Gesù, al Signore dei Signori, al Re dei Re. Non lo sta dando a qualcuno così. Quinto punto, Maria non indugia e non si dà pensiero di quello che pensano gli altri. E in questo noi vediamo che era una donna coraggiosa, una donna libera. Tante persone sono in qualche modo trattenute, frenate da che cosa dice la gente, che cosa dicono gli altri se io faccio questo. Sapete, c'è un versetto nella Bibbia, nelle lettere, nei Proverbi che dice il timore degli uomini è un laccio, ma che confida nel Signore è al sicuro. Quante volte? Perché le persone tante volte non accettano il Signore? Non si convertono? O forse non vengono neanche in una sala? Perché? Mamma mia, se mi vede la vicina, o se mi vede il mio parente, succede l'inferno a casa. Questo è essere schiavi dell'opinione altrui. E tante persone vanno all'inferno per timore. Sapete come sono chiamate queste persone nella Bibbia? Fanno parte delle 8 categorie che non entreranno in cielo. Questa categoria di persone sono chiamate vili, le persone vili che hanno timore degli altri. Sei una persona vile. Maria era una donna franca, era una donna libera, era una donna coraggiosa, era una donna. Attenzione, era una donna. Sapete, le donne al tempo di Gesù erano screditate, erano persone di seconda serie, non erano all'altezza dell'uomo, perché Gesù l'ha elevata, la donna. Vi ricordate quando Gesù ha preso l'iniziativa di rivolgere la sua parola a quella donna samaritana? I discepoli erano quasi, dice, ma tu rivolgi la parola a una samaritana, in più è una donna. Era per loro un'umiliazione parlare con una donna. E questa donna invece, vediamo che ha compiuto la sua buona opera senza tener conto di quello che avrebbero detto gli altri. Là c'erano i discepoli di Gesù, c'erano uomini, ma lei ha avuto il coraggio di farlo. Ed è molto bello vedere che queste persone mormoravano fra di loro. Dice, ma peccato, questo olio sprecato così. Indirettamente criticavano questo gesto.
Ma Maria cosa ha fatto? Cosa ha fatto Maria? Maria è stata zitta, non ha detto nulla. Chi ha preso le sue difese? Gesù, che gli dice: perché date noi a questa donna? A volte quando tu vuoi fare del bene, gli altri ti criticano. E non dobbiamo lasciarci influenzare, specialmente se vogliamo fare del bene, da quelle che vengono voci negative. Dice: ma lascialo stare, che ti interessa? Maria era una donna coraggiosa e il Signore prende le sue difese. I poveri l'avete sempre con voi, disse Gesù. I rabbini, cioè questi maestri, insegnavano la parola di Dio, dicevano così: Dio lascia che i poveri siano sempre con noi affinché a noi non mancano le occasioni di fare loro del bene. Settimo punto, Maria era stata ai piedi di Gesù. In un'altra occasione, ricordate, Gesù fa visita a Marta e Maria. Voi conoscete quell'episodio dove Marta riprende Maria dicendo: ma Maria, e Maria non si cura di queste cose. C'è tanto da preparare la cena o forse il pranzo. Ma il Signore di nuovo prende le difese di Maria. Maria non dice nulla. Il Signore risponde al posto di Maria. Marta, Marta, dice: tu ti affanni per tante cose, ma Maria ha scelto la cosa migliore che non gli sarà tolta. C'è la parola del Signore. Quindi di essere una priorità fra le cose del Signore e le cose, diciamo, quotidiane. Maria era riconoscente di quello che aveva anche ricevuto. Che cosa avevano ricevuto queste due sorelle? Che cosa aveva fatto in casa loro? Cosa aveva fatto? Aveva risuscitato il loro fratello. E non era cosa da poco. Aver dato la vita di nuovo a Lazzaro. Forse queste persone erano orfane, perché non viene menzionato che avevano genitori. E avere un fratello non era poco. E ripeto, Maria voleva con tutto il suo cuore far sì che, prima che il Signore andasse da questo mondo, dimostrare che il suo amore non erano solo parole, ma che gli è costato e ha dato il meglio e tutto quello che aveva di più caro e di più prezioso. Quanto Maria ha versato questo profumo sul corpo di Gesù, tutta la casa profumava. Tutta la casa profumava. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, parla qualcosa di un altro tipo di profumo. Lo voglio leggere. Dice così, 2 Corinzi capitolo 2, versetto 14: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A questo un odore di morti a morte, a quelli un odore di vita a vita. Allora vedete, il credente porta con sé il profumo di Cristo, dovrebbe portare il profumo di Cristo, cioè la conoscenza di Cristo. E le persone dovrebbero vedere in noi che siamo cristiani, che apparteniamo a Cristo, che lo amiamo, che parliamo di Lui, che testimoniamo di Lui, che non ci vergogniamo di Lui, che operiamo per amore di Lui. Se non facciamo nulla, non parliamo e non operiamo, non possiamo emanare questo profumo. E qua dice l'Apostolo Paolo due cose molto importanti. Per quelli che credono, a quali noi parliamo dell'Evangelo e lo accettano, di conseguenza sono salvati, ricevono la vita se ricevono l'Evangelo. E per quelli che invece rifiutano, sarà un odore di morte. Cioè, avendo rifiutato l'Evangelo, avendo rifiutato Cristo, non c'è altra possibilità di salvezza, perché solo Gesù è colui che ci salva. E quindi quelle persone andranno in perdizione per aver rifiutato l'Evangelo. Dice l'Apostolo Paolo: fratelli miei, siete imitatori come io sono di Cristo. Allora Maria di Betania per noi possa essere un esempio di amore, di affetto,
di consacrazione e di adorazione. Maria, nel dare quel profumo, è un segno di amore e di adorazione. E di adorazione. E noi vogliamo farlo con tutto il cuore, adorare il Signore per quello che Lui è e ringraziarlo per quello che Lui ha fatto. Ha dato la sua vita per te, per me. Se non avessimo Gesù nella nostra vita, saremmo eternamente perduti, poveri noi. Quindi ogni giorno non dimentichiamo mai di ringraziarlo e di adorarlo. Amen.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Perché Noti. A risentirci a domani. Can you move a little?

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Salve amici, eccoci ancora qui per questi 10 minuti stando insieme con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere, un programma di riflessioni bibliche sui grandi temi della vita. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Scienza, ragione e fede. La prima parte. Leggo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 1, al verso 20. E dice: infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Il dottor Michael Papen, fisico e membro fondatore della NASA, in una intervista disse: dovunque la scienza ha esplorato l'universo, si è dovuto riconoscere la manifestazione di leggi che agiscono in perfetta armonia. Noi ci troviamo in presenza della seguente alternativa: o credere che l'universo che ci troviamo ad ammirare in tutte le sue manifestazioni d'ordine, bellezza e grandiosità impareggiabile abbia origine semplicemente dal caso, oppure ammettere che tragga il suo essere dalla volontà e sapienza di un creatore cosciente ed intelligente. Personalmente, continua il dottor Michael Papen, personalmente protendo a credere alla legge che agisce in armonia e che proviene dall'intelligenza divina. Mi si chiede il perché di questa mia convinzione? Bene, vi rispondo, dice, essa scaturisce dalla logica ed è l'unica accettabile perché comprensibile, plausibile e rispondente alle mie ricerche. Poniamoci una domanda, amici ed amiche in ascolto. Chi crede in Dio è un ingenuo? Un sempliciotto? Oppure un credulone? No, di certo, nulla di tutto questo, amici. Anzi, chi crede in Dio, potremmo definirlo un acuto osservatore e un ottimo investigatore. Dio ci ha dotato, sapete, della capacità di comprendere che esiste un creatore, che ci ha fornito la cosiddetta ragione, e questa però non è sufficiente per essere salvati e vivere una eternità insieme a Lui. Abbiamo bisogno della fede. Sì, amici, perché dopo le osservazioni della scienza e dopo aver fatto funzionare, diciamo così, la nostra ragione, occorre la fede. La fede è l'unica via per arrivare a comprendere Dio e a comprendere anche la volontà di Dio e a comprendere quello che Dio vuole da ognuno di noi. E l'unica via è quella di leggere la Bibbia, non solo qualche verso o qualche brano così di tanto in tanto, ma di leggere tutta la Bibbia, perché tralasciandone dei pezzi perderemo la visione dell'intero piano di Dio. Certo, ci sono dei brani che possono sembrare pesanti, soprattutto all'inizio del Vecchio Testamento,
magari incomprensibili talvolta, ma io, amici, voglio sfidarvi ad avvicinarvi a questa lettura con un cuore aperto, con un cuore sincero e con un cuore privo di condizionamenti religiosi. E Dio, credetemi, non mancherà di rivelarsi anche nella vostra vita. L'Apostolo Paolo, sempre nella lettera ai Romani, ma nel capitolo 10, al verso 17, dice così: la fede viene da ciò che ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Gli uomini ancora oggi si ostinano a formulare teorie strampalate sulla non esistenza di Dio. Ma sapete qual è l'opinione della Bibbia circa quelli che negano l'esistenza di Dio? La Bibbia dice che lo stolto ha detto in cuore suo: non c'è Dio. Questo è scritto nel Salmo 14 al verso 1. Cari amici, sin dalla pubblicazione del libro L'origine della specie di Charles Darwin nel 1859, le gerarchie ecclesiastiche ufficiali non hanno mai preso una posizione sull'evoluzione, contrariamente a quando fecero le chiese evangeliche, che sono maggiormente legate ad una interpretazione letterale della Bibbia. Noi di Conoscere la Verità.ch vogliamo portare avanti la missione che Gesù ha affidato ad ogni credente, quando disse: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo, cari amici, è lo scopo di ogni cristiano. Il cristiano non deve fare proseliti. Lo scopo non deve essere quello di riempire la propria chiesa solo per far vedere che è in gran numero. Ma il cristiano è chiamato a fare discepoli di Gesù Cristo, persone nate di nuovo, persone salvate per il regno di Dio. Allora, amici, anche oggi il tempo è terminato a nostra disposizione. Innanzitutto vi dico che domani avremo una seconda parte. Grazie, amici, grazie per il vostro gentile ascolto e assiduo anche ascolto, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Dammi amore di Icam. Sentire cantare Icam ci ricorda la vocalist di una nota band irlandese, e infatti Icam nella sua formazione musicale ha inflessioni dell'alternative rock. Ora ascoltiamo Abbi pietà, brano in cui la cantante lascia sfogo a un dialogo aperto con il Padre Celeste e comprende che in questa valle terrestre la sofferenza trova soluzione nell'incontro personale con Gesù, che ha pietà di ciascuno e non vede l'ora di guarire e ristabilire la vita dell'uomo senza Dio. Ascoltiamola. Abbi pietà, canta Icam.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Da Apocalisse a Zero, glossario per il primo quarto di secolo. Con noi come sempre Luciano Celi, primo tecnologo al CNR. Benvenuto Luciano.
2: Grazie, grazie Daniela, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
1: Sai che aspetto con interesse di parlare con te, perché di volta in volta vengono fuori delle parole, il significato all'interno di queste parole che ci aiutano tanto. Quindi tu hai cercato di prendere un po' quelle parole che sono state più usate in questo primo quarto di secolo, perché ogni parola poi testimonia di un'epoca, di un periodo, di qualcosa che ha segnato in qualche maniera la nostra umanità. Lettera F. Frontiera, sì. Luciano, vai. Sì.
2: Allora, ecco, sì, questa è un'altra delle parole che hanno molti, come dire, molti risvolti, molte accezioni, no? La frontiera è qualcosa, non è un confine, lo accennavamo prima nel backstage, non è qualcosa che, esatto, non è qualcosa che può, cioè che non si può oltrepassare, no? Perché spesso i confini, soprattutto nel secolo scorso, no? Quando noi siamo stati protagonisti ancora, ci ricordiamo, siamo abbastanza vecchi da ricordarci com'era diviso il mondo una volta, quindi sì. I confini erano una cosa piuttosto invalicabile. Le frontiere in realtà sono qualcosa di diverso. Tendenzialmente le frontiere possono essere oltrepassate. Spesso questo oltrepassamento è anche il segno di una sfida, no? Cioè, se pensa per esempio al Far West, quello che noi conosciamo qui in Occidente come Far West, no? C'era questa idea della frontiera. La frontiera per andare oltre, per fare in modo che quello che sta di fronte, appunto, no? Cioè quello che abbiamo di fronte può essere oltrepassato, può essere
1: raggiunto,
2: non tanto
1: quindi
2: conquistato, ma quantomeno conosciuto. Mm-hmm. E questo ha un risvolto molto importante anche, come sappiamo, nella scienza, no? Perché alla fine io di quello un po' mi occupo, e la scienza è fatta di frontiere e di sfide verso le frontiere per imparare cose nuove, no?
1: Quindi, e anche per superarle, no? Per raggiungere,
2: cioè,
1: superarle.
2: Ma infatti è un superamento, cioè tu dice, mi sembra fosse Newton che diceva che noi abbiamo delle isole di conoscenza all'interno di un oceano di ignoranza, no? Perché è vero, no? Se ci pensi, quello che conosciamo è infinitamente, ci sembra di conoscere tanto, e poi quello che conosciamo è infinitamente meno di quello che ci sarebbe da conoscere, di quello che dovremmo conoscere, che ci piacerebbe conoscere, no? Ci sono tante interpretazioni, ma abbiamo parlato anche con te in passato della meccanica quantistica, una delle discipline più esoteriche, più strane, no? Questo mondo subatomico che si comporta in maniera tutta strana rispetto
1: che noi non riusciamo a controllare, perché non riusciamo
2: e
1: a controllare.
2: Esatto, quella è di nuovo una frontiera, no? La frontiera del subatomico, e quindi la frontiera ha un'accezione, come vedi, che in qualche modo, passami il termine, è un po' metafisica, no? Cioè non è solo la frontiera fisica che tu di un territorio come poteva essere l'antico West, eccetera, ma è anche proprio questo. Uno degli aspetti, per esempio, interessanti di questo elemento è nella fantascienza, no? Io non so se tu ricordi un pochino cose come Star Trek, come
1: sì.
2: Non so, come Spazio 1999.
1: Sembra passato un secolo, non un quarto di secolo.
2: Esatto. Lì è passato davvero un po' un secolo, però ecco, anche lì l'idea è quella della frontiera, no? Cioè l'esplorazione spaziale come estensione dell'esplorazione del Far West, per intenderci, cioè c'è un po' questa consonanza di termini, esplori per conoscere l'ignoto, e quindi è questo l'aspetto interessante e curioso della frontiera. La frontiera ha questa accezione anche nel mio glossario, cioè l'idea è proprio quella di immaginare qualcosa che vada superato, ma per conoscere sostanzialmente, un po' meno per conquistare. Poi purtroppo, come sappiamo, l'essere umano la declina come vuole, però insomma l'idea è, diciamo, nella sua idealità sarebbe quella di conoscere.
1: Quali sono le frontiere, Luciano, che abbiamo superato, abbiamo raggiunto in questo primo quarto di secolo?
2: Sì. Allora, per esempio, ce ne sono tante. Una di cui abbiamo parlato spesso, per esempio, è questa dell'intelligenza artificiale, no? Che sta ancora maturando, che ancora c'è, ma che ha superato dei confini, delle frontiere, anche questo tipo di supporto che noi adesso abbiamo, no? Se te pensi, ci sono delle intelligenze artificiali che appunto aiutano hanno fatto come se sostanzialmente hanno scoperto delle proteine o il ripiegamento delle proteine. Infatti, il premio Nobel di qualche anno fa, mi sembra del 2024 o del 2023, andò proprio non all'intelligenza artificiale, ovviamente, che non può prendere un premio Nobel, alle persone che in qualche modo utilizzarono questa intelligenza artificiale per risolvere dei problemi su questo discorso delle proteine e per di nuovo aumentare un po' questa conoscenza. Quindi questa è una cosa recentissima, ma se pensiamo per esempio a un'altra frontiera importantissima, sempre nell'ambito della biologia, sempre di questo quarto di secolo, possiamo pensare al sequenziamento del genoma umano, no? Cioè, sembrava una cosa impossibile, poi un'impresa pubblico-privata con questo signore che si chiamava Craig Venter, una persona molto discussa in passato, in quegli anni lì, nel 2010, in quegli anni lì, forse anche un pochino prima, aveva dato origine a questa possibilità di, insomma, con questa potenza di calcolo, eccetera, di sequenziare completamente il DNA umano, che era una roba, insomma, ci sembrava una roba
1: Certo,
2: piuttosto
1: pensare
2: importante, no?
1: qualche tempo fa sarebbe stata una cosa impossibile.
2: È impossibile, totalmente, cioè, anche perché era richiesta appunto una tecnologia, una capacità anche di calcolo, di verifica, eccetera, non indifferente. Invece poi ci siamo riusciti di nuovo. Per cui, insomma, di frontiere ne sono state oltrepassate tante, sia nel secolo scorso, se pensi all'evoluzione, per esempio, nel secolo scorso, quella più enorme, di cui spesso nessuno parla, o perché passa sotto silenzio, è una frontiera tecnologica. Immaginati i primi calcolatori negli anni 50 e 60 erano grossi come stanze.
1: Sì, anche i primi
2: Adesso con uno
1: computer.
2: smartphone, adesso
1: Hai tutto
2: hai un
1: lì.
2: computer qua dentro, è qua dentro. Questo è un computer vero, nel senso che comunque ti permette di fare tantissime cose, ti dà la posizione corretta di dove sei, ti accede al conto in banca, ti fa una serie di questioni. Abbiamo visto quali sono i pro e i contro anche, no, di questo discorso della sorveglianza, abbiamo parlato tanto anche con te, però per dire che comunque da un punto di vista della tecnologia è una cosa che ha avuto un successo
1: Ma anche
2: e un
1: nel
2: rilievo
1: campo,
2: enorme,
1: ad esempio, delle
2: enorme.
1: neuroscienze, si è scoperto che il nostro
2: Certo.
1: cervello è plastico, che i neuroni si
2: Assolutamente.
1: rigenerano. Prima si pensava che invece no, proprio le cellule del cervello se morivano non c'era più niente da fare, e quindi quelle aree ormai erano dismesse e non si potevano preparare altre aree. Quindi anche in questo
2: Certo.
1: campo si sono raggiunte delle frontiere che danno speranza anche per alcuni tipi di
2: Certo.
1: patologie, come le malattie neurodegenerative. Quindi quante frontiere siamo riusciti
2: Assolutamente,
1: a
2: sì.
1: raggiungere. E ci ascoltiamo un brano,
2: Tantissime.
1: così poi continuiamo a parlare di altre frontiere di questo primo quarto di secolo. Ci sono state frontiere positive, ma credo che ce ne siano state anche di negative, perché l'uomo è sempre così,
2: Sì,
1: ha sempre
2: è sempre così, è vero.
1: la doppia faccia
2: È
1: della
2: sempre.
1: medaglia. Oltre le frontiere, quali frontiere l'uomo è riuscito a raggiungere, a valicare in questo primo quarto di secolo? Abbiamo visto che ci sono state tante frontiere positive che hanno portato benessere all'umanità, ma
2: Certo.
1: l'uomo, siccome è capace anche di fare il male, ci sono state anche delle frontiere che sarebbe stato meglio non valicare. Te ne viene in mente qualcuna,
2: Certo.
1: Luciano?
2: Ma insomma, io citerei tranquillamente quella di cui insomma, abbiamo accennato poc'anzi. Cioè, ci sono figure molto controverse all'interno dell'ambito scientifico, no? Una di queste è questo chimico tedesco che si chiamava Fritz Haber, no?
1: Sì, noi ne abbiamo parlato fuori
2: Famoso
1: onda
2: per.
1: perché noi facciamo un'altra trasmissione
2: Esatto.
1: durante la pausa
2: Però
1: musicale.
2: poi anche esatto, poi chiacchieriamo, insomma, ci prendiamo
1: Certo.
2: il lusso di prenderci questi fuori onda in cui continuiamo la discussione. No, appunto, per esempio, questo qui è un esempio, secondo me, molto calzante e molto bello quello che hai proposto, che è questo di Fritz Haber, una persona con evidenti problemi, però, insomma, ecco,
1: Assolutamente.
2: sicuramente è uno molto intelligente, perché insomma alla fine ha sintetizzato l'ammoniaca, quindi tutto il problema dell'azoto che c'era, una volta addirittura si raccoglieva il guano, c'era addirittura, ci sono state delle guerre per il guano è la cacca degli uccelli, c'erano delle miniere di guano, te non lo sai,
1: Sì,
2: ma in
1: no,
2: Cile
1: no.
2: ci sono state delle guerre, perché quello era un fertilizzante, era come oro, fosse oro. E guarda, c'è una storia interessante che poi magari un'altra volta la
1: Eh sì,
2: raccontiamo, perché ora non
1: assolutamente.
2: abbiamo tempo. Cioè, ci furono delle guerre nel Sud America, no? Quindi tra Cile e non mi ricordo chi, ma insomma, comunque per impossessarsi di queste riserve, perché questi animali, questi come dire, ovviamente questi uccelli che migrano, eccetera, si fermavano in queste isole di fronte al Cile e appunto facendo le loro deiezioni a lungo creavano proprio delle vere e proprie montagne di guano. Che era appunto un fertilizzante eccezionale, no? Quindi, siccome non era una cosa
1: di tutti gli uccelli? No, di tutti, no. O solo qualche
2: diciamo,
1: specie?
2: Diciamo, lì c'erano delle specie che passavano, no, a memoria non è che mi ricordi esattamente quali erano le specie che passavano di lì per le migrazioni, però poi se vuoi la posso ricercare, perché mm-hmm. è un episodio molto interessante.
1: E questo poi io l'ho segnato, ne parlerai la prossima volta e lo segno. Vabbè,
2: volentieri, volentieri. E quindi, insomma, alla fine questa storia qui finisce perché appunto la cosa si risolve perché Haber appunto sintetizza l'ammoniaca, sintetizza appunto tutta una serie di cose legate alla possibilità di sviluppare degli azotati, dei fertilizzanti in maniera sintetica, insomma, no? Quindi non c'è più questo problema del trovare.
1: Non facciamo più la guerra per prendere quel tipo, no, di fertilizzante, esatto. Però abbiamo creato le armi chimiche, quindi.
2: Esatto, brava, perché poi appunto
1: per fare la guerra.
2: Questa è la famosa arma a doppio taglio di cui io spesso ci parlo anche quando parlo con te. Cioè, non è che non si pretende che le tecnologie o la scienza siano neutre, però le scoperte scientifiche e tecnologiche sono sempre soggette all'utilizzo dell'essere umano, no?
1: Quindi alla libera scelta dell'essere umano di poter
2: o cattivo. Mm-hmm. L'esempio più banale è sempre quello del coltello. Il coltello lo puoi usare per affettare il pane o la carne, quello che è, oppure per infilarlo nella pancia del tuo prossimo. Cioè, sei te che scegli però come usare il coltello.
1: E quindi ritorniamo, Lucio, ritorniamo alla notte dei tempi, ne parlavamo fuori onda, ritorniamo proprio alla Genesi, a quell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo lì ha scelto il male. Voglio decidere di fare ciò che mi piace.
2: Perché l'albero era quello, come ci dicevamo, della conoscenza. Tu, essere umano, infrangi una regola che è quella l'unica regola che ti viene posta sostanzialmente, l'unica frontiera mm-hmm. che ti viene posta, la vuoi oltrepassare, perché la vuoi oltrepassare mal consigliato dal demonio o chi per lui, e te ne assumi le conseguenze, cioè vieni cacciato dal paradiso terrestre con tutto quel che ne consegue. Infatti l'uomo continua ad avere dentro di sé il bene e il male, ognuno di noi ha il bene e il male, no? Quindi
1: deve, ogni giorno confine, deve compiere delle scelte.
2: C'è questa figura bellissima anche, non so se mi fa piacere citarla qui, dell'Ulisse Dantesco, no?
1: Sì.
2: Cioè, a un certo punto Dante nel suo viaggio negli inferi, no, incontra Ulisse. E Ulisse, insomma, no, racconta la sua storia e dice che a un certo punto, ovviamente la storia non è quella dell'Odissea, ma è quella che in qualche modo Dante si reinventa sul fatto che loro passano le colonne d'Ercole, no? Perché lui incita i suoi dicendo: fatti non foste a vivere come bruti, ma a seguire virtù e conoscenza, no? Cioè, dovete seguire la virtù, la conoscenza, e quindi questo, in nome di questo, si può fare tutto. E Dio li punisce, ovviamente, no? Perché loro, quando arrivano fuori dalle colonne d'Ercole, in sostanza naufragano, no? Cioè, c'è questo naufragio che all'incirca è, dal punto di vista geografico, proprio, cioè, si può anche immaginare. Dante lo immagina, diciamo, vicino alle Canarie, di fatto, insomma, al largo delle coste dell'Africa sull'oceano, no? Quindi tu vai nell'oceano, vai nell'immenso mare, ma in questo mare di ignoto alla fine ti sommerge, insomma, no?
1: È come forse un boomerang che ritorna?
2: Un po' come una specie di boomerang che ritorna, secondo me, insomma, no? Perché che inviterebbe, se non altro, la prudenza, no? Questa cosa che già gli antichi greci la citavano come la hubris, no?
1: Ma forse la parola prudenza non c'è in questo primo quarto di secolo, Luciano.
2: Mi sembra di no, non c'è in questo quarto di secolo, perché non fa parte di questo quarto di secolo. Ma ti sembra un secolo prudente questo? Ti sembra un primo quarto di secolo che si è mosso in modo prudenziale rispetto a tanti argomenti?
1: Ogni due per tre si lancia la guerra atomica, se ci fai caso. Ogni due per tre si parla.
2: Cioè, il rischio è quello, capisci? Il rischio è quello dell'autodistruzione. Stiamo andando un po' verso l'autodistruzione per il cambiamento climatico, lo sappiamo, lo vediamo, ci sono temperature enormi qua. Io, insomma, vivo sostanzialmente tra l'ufficio e il tappato in casa, perché puoi uscire la sera e la sera esci, ma esci male, esci già che fa comunque un caldo, anche alle 8, alle 9 di sera fa caldo, alle 10 fa caldo, la notte fa caldo, non molla mai e speri che piova, no? E chi è
1: Poi
2: che si
1: magari,
2: mette in
1: se
2: questa
1: piove, però, se
2: condizione?
1: piove succede,
2: Fa danni,
1: ecco che
2: fa
1: arriva la
2: danni, perché
1: grandine
2: piove tutto in un
1: oppure
2: colpo,
1: nubifragio.
2: certo. Ma chi è che ha sconvolto questi equilibri? L'essere umano, non è che qualcun altro che ha sconvolto. Quindi le frontiere sono certamente da valicare, ma con prudenza però, con prudenza, con estrema prudenza,
1: Capendo quali
2: cercando di...
1: possono essere gli effetti, no, di questo non stravalicare
2: Esatto,
1: quella frontiera.
2: soprattutto questo. Quindi è una parola importante quella della frontiera, ma è una parola che andrebbe accompagnata alla parola prudenza, che purtroppo nel nostro dizionario non c'è. E non c'è per un motivo preciso, perché non è un quarto di secolo
1: Che ha usato
2: che ha
1: questa
2: mostrato
1: parola. Quindi
2: prudenza in nessun settore, insomma, no? C'è questa
1: possiamo dire,
2: sete.
1: diciamo in conclusione, che la conoscenza di cui abbiamo parlato
2: Sì.
1: dell'alveo, della coscienza del bene e del male, diciamo, ritorna fino ai nostri giorni. Ecco, conoscere può portare il bene, può portare il male. Noi dobbiamo capire
2: Ma
1: come utilizzare
2: io trovo
1: questa
2: che sia. Io trovo che
1: conoscenza.
2: personalmente trovo che questa metafora, al netto del credo di ognuno di noi, no? Perché poi sai, cioè, noi possiamo essere d'accordo su questo, siamo appunto nell'alveo di una trasmissione anche connotata, eccetera. Però uno anche se non crede, cioè, quella è una metafora potentissima comunque, potentissima perché in ogni caso ti dice che ci dovrebbe essere sempre una moralità nel fare le
1: Un
2: cose,
1: filtro,
2: sempre,
1: sì.
2: sempre un filtro, sempre. Perché non questa, ci deve essere il principio di precauzione. Se non sai cosa succede, non lo fare, non lo fare.
1: Ci lasciamo qui, Luciano.
2: Capisci? E
1: Alla prossima.
2: invece non è così, non è così, non si fa così.
1: Non si fa
2: Nessuno di
1: così.
2: noi
1: La
2: fa così.
1: prudenza ci vuole, la prudenza. Quindi frontiera con
2: Esatto.
1: prudenza. Buona giornata.
2: Beh, a te, ciao.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Arriva l'appuntamento del 16 di agosto con A come Almanacco. Un benvenuto amici a tutti voi che avete scelto la nostra radio.

0: accadde oggi.
1: Il 16 agosto 1328, in seguito ad una rivolta che pone fine al dominio dei Bonacolsi, inizia il governo dei Gonzaga su Mantova. 1858, il presidente statunitense James Buchanan inaugura il nuovo cavo telegrafico transatlantico, scambiando un messaggio di auguri con la regina Vittoria del Regno Unito. 1920, Ray Chapman dei Cleveland Indians viene colpito alla testa da una palla veloce, morirà il giorno seguente. 1924, il cadavere di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso dalla polizia fascista nel giugno dello stesso anno, viene ritrovato in un bosco ariano. 1930, il primo cartone animato sonoro a colori intitolato Fiddlesticks viene realizzato dalla Ubi Iwerks. 1942, Seconda Guerra Mondiale, i sovietici si ritirano da Maikop dopo aver reso inservibili gli impianti petroliferi sui quali aveva fatto affidamento l'esercito nazista. 1960, Cipro ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. 1964, guerra del Vietnam. Il generale Khan emana la nuova costituzione del Vietnam del Sud, redatta con l'aiuto di esperti statunitensi. 1972, la Reale Aeronautica del Marocco per errore apre il fuoco senza però abbatterlo sull'aereo del re Hassan II che stava facendo ritorno a Rabat. 1980, in Polonia iniziano i primi scioperi del sindacato Solidarność.

0: nomi.
1: Oggi ci occupiamo di Adalgiso. Tradizionalmente è un nome delle popolazioni longobarde. Adelgis è composto da Atala, cioè nobiltà, e Gisil, cioè freccia. Significherebbe dunque freccia dalle nobili origini o freccia che porta nobiltà. Presente in Italia a partire dall'VIII secolo, è documentato come Adalgisus o Adelchis e al femminile Adelcisa. Nella Delchi di Alessandro Manzoni, il re longobardo a cui è dedicata l'opera è chiamato dall'autore Adalgiso. Fu il musicista Vincenzo Bellini a renderne celebre la versione femminile del nome. Adalgisa, nella norma rappresentata a Milano nel 1831, è infatti la sacerdotessa di cui si innamora Pollione, fidanzato di Norma, che cerca invano di ricondurre l'uomo sui suoi passi.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi ospitiamo un gruppo di rock gospel italiano chiamato Altri Percorsi ed il pezzo che ci propongono è Non c'è donna come te.

0: Pensieri cristiani.
1: Non può passare sotto silenzio il rapporto privilegiato che Gesù intratteneva con i bambini. Gesù non è certo il solo ad amare i bambini, non è questo che colpisce nel suo insegnamento in realtà. Quel che sorprende è piuttosto il fatto di porre i bambini stessi come paradigma, come modello per un mondo di adulti che considera i piccoli unicamente come oggetto di trastullo personale. Nelle parole di Cristo, i fanciulli acquistano invece un ruolo nuovo e inaspettato. Rappresentano l'immagine di una nuova umanità che ricompone la propria scala di valori su di una base diversa. Nel messaggio cristiano viene negata strenuamente l'idea di un uomo che, resosi autosufficiente, si confronta su un piano di parità con il proprio creatore. Le caratteristiche che il maestro vuole raccontare ai suoi figliuoli sono quelle che il mondo irride, ritenendole segno di una personalità mai giunta a completa maturazione. Tutti quelli che hanno ricevuto Cristo nella loro vita hanno ricoperto quasi per incanto lo slancio e l'entusiasmo, la spontaneità e la genuinità dei piccoli fanciulli. La conversione è realmente la miglior cura di giovinezza che si possa augurare ad una persona. Con Cristo si può gettare la maschera e smettere dalla fatica quotidiana di dimostrarsi grandi, mostrandosi indifferenti, cinici, freddi, misurati nelle reazioni e ponderati negli atteggiamenti. Essere come i piccoli fanciulli, dunque, vuol dire smettere di recitare nella vita il ruolo di adulti, spogliandosi dei panni dell'uomo e della donna di mondo, persone ormai incapaci di una reazione semplice, di una risata spensierata, incapaci di gioire e sperare. La benedizione di Dio raggiunge i semplici, il tocco di Dio rende semplici come bambini. Ecco la vera maturità.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: E A come almanacco torna qui di nuovo domani alla stessa ora, dove vi aspetto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 11, versetto 5. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. La riflessione è a cura di Claudio Groppi. In questo brano il profeta Isaia sta parlando del regno futuro del Messia. Questo regno sarà caratterizzato da molti avvenimenti speciali. Per esempio, secondo le immagini usate dal profeta, gli animali non si ciberanno più di altri animali, ma vivranno in pace tra loro. Ma soprattutto il regno del Messia sarà un regno di giustizia. Per la prima volta nella storia dell'umanità, infatti, il re sarà colui che è infinitamente giusto. La fedeltà sarà la cintura dei suoi fianchi, perché egli non è un uomo che possa mentire, ma mantiene sempre la sua parola. Anche l'autore della lettera agli Ebrei specifica che il Messia venne una prima volta per soffrire sulla croce, ma che per la gioia di adempiere la volontà del Padre sopportò ogni cosa, sapendo bene quale fosse il premio che lo aspettava. Oggi è seduto alla destra del Padre, aspettando il momento di instaurare

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Galati, capitolo 3, versetti 13 e 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Cristo ci ha riscattati. Come sfuggire alla maledizione della legge di Dio che ci condanna tutti indistintamente? Forse cercando di rimediare ai nostri peccati, agli errori, alle trasgressioni con delle opere meritorie? Questo è l'insegnamento di molte false religioni, che purtroppo ha trovato e trova una favorevole accoglienza in gran parte dei cristiani. Nessuno di noi può rimediare ai propri peccati. Lo precisa l'Apostolo Paolo in Romani, nei capitoli 2 e 3, quando scrive che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Capitolo 3, versetto 23. Ma meraviglia della grazia di Dio, è anche scritto che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Galati 3:13. E ancora, colui che non ha conosciuto peccato, egli, e cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21. Il castigo che ci dà la pace è stato sul Signore. Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, è scritto in Isaia capitolo 53 versetti 5 e 6. Egli ha portato i nostri peccati, ne ha subito il castigo e la giustizia di Dio è stata pienamente manifestata. Dio ora è giusto verso il suo figlio quando perdona e salva, come scritto in Romani capitolo 3 versetto 26, colui che ha fede in Gesù. Grazie al suo sacrificio, la benedizione di Dio viene su tutti quelli che credono, i quali ricevono per mezzo della fede lo Spirito promesso. Quanti motivi abbiamo per adorare e onorare il Signore e celebrare la grazia e la potenza di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi, cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi, 16 agosto. La meditazione odierna prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 7, al verso 12, dove è scritto così: «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti». Abbiamo detto più volte che la fede promossa da Gesù non è quella che ti cade dal cielo col panierino, bensì una fede che si alimenta ogni giorno del modo in cui la viviamo. Col verso che abbiamo letto, Gesù ci offre il criterio per capire se siamo veramente suoi discepoli e viviamo come lui vuole. Fino a quel momento la legge del taglione aveva regolamentato le relazioni umane con le parole occhio per occhio e dente per dente, ma come era solito fare, Gesù rovescia questo concetto e mette in crisi un'intera cultura. Queste parole fanno parte del discorso che Gesù fa su un monte della Galilea, dove sta seduto, come era in uso tra i rabbini dell'epoca, e insegna a una moltitudine varia, poveri, malati, farisei e gli stessi discepoli, gente che viveva secondo regole in cui l'onore contava moltissimo. Se fino a quel momento si pensava che fosse sufficiente non fare del male per essere a posto con Dio, ora Gesù diceva che non bastava, che si doveva fare del bene in modo concreto, senza aspettare che gli altri facciano per primi del bene a noi. Questo è un esclusivo appannaggio di Gesù che, come scritto in Prima Giovanni al capitolo 4 nel verso 19, ci ha amato per primo. Se lui è e rimane il nostro esempio, questo è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo individuare i bisogni della gente intorno a noi e prodigarci per aiutare, soccorrere, supportare e ascoltare, senza aspettare che siano gli altri a chiedercelo e senza aspettarci alcun contraccambio, in obbedienza alle parole di Gesù, quando nel Vangelo di Matteo, il capitolo 10, nel verso 8, dice: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date.
2: La riflessione di oggi ha per titolo La regola d'oro. Corrie ten Boom, isolata per anni in un campo di prigionia in Germania, subì ogni sorta di umiliazione ed angheria. Lì perse anche tutti i suoi cari, ma perdonò coloro che le avevano fatto del male. Fu imprigionata non perché era di origini ebraiche, ma perché aveva dato rifugio e salvato più di 800 ebrei. Alla fine fu tradita da un suo connazionale e imprigionata insieme a tutta la sua famiglia. «Non voglio stare davanti a Dio e dire che non potevo perdonarli per quello che mi hanno fatto. Nemmeno tu dovresti. Perdonali», affermò guardando dritta negli occhi la persona che aveva di fronte. Leggendo il verso citato dovremmo chiederci: seguiamo davvero la regola d'oro? Trattiamo gli altri, compreso i nostri genitori, fratelli, sorelle, coniugi, nello stesso modo in cui vorremmo essere trattati noi? Se si chiama regola d'oro è perché arricchisce la vita di chi lo osserva, portando gioia e grande benedizione. Caro amico e cara amica, fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te. Perdona come vuoi che sia perdonato a te. È facile perdonare gli altri? No, non sempre. A volte è la cosa più difficile al mondo, ma dobbiamo farlo per scelta, per obbedienza, non per sentimento. Quando lo faremo, Dio guarirà il nostro cuore, dandoci pace, gioia e libertà, come ho sperimentato nella mia vita e come suggerito da Corrie ten Boom. Non esitare ancora, metti in pratica la regola d'oro, perdona e sarai perdonato.
3: Sono assolutamente d'accordo con la riflessione di oggi, perché non sempre è così facile perdonare. È proprio questa regola d'oro che tocca tutti i campi della nostra vita che non è facile da praticare. Il concetto di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi è abbastanza lontano dalla mentalità della nostra società. Piuttosto si aspetta che siano prima gli altri a farlo a noi. Per essere onesta, mi sembra più praticato il principio latino del do ut des, cioè io do a te affinché tu dia a me. Ma nel regno di Dio non funziona così. Tutto quello che vorremmo per noi dobbiamo farlo, senza condizioni, perché questo è stato ed è l'insegnamento di Gesù. Gesù non ha aspettato che noi chiedessimo perdono. Si è sacrificato al posto nostro mentre noi eravamo ancora peccatori, come ci dice il capitolo 5 dell'Epistola ai Romani. E allora, proviamo a scendere nel pratico. Se vuoi essere rispettato, inizia tu a rispettare il prossimo. Se desideri sentirti accolto, prendi l'abitudine di accogliere. Se ti fa sentire bene essere compreso e aiutato, adoperati per farlo a chi ne ha bisogno. E se hai bisogno di incoraggiamento, impara a regalare agli altri parole incoraggianti e così via. Pensate che meraviglia sarebbe la società se ognuno di noi agisse così. Ci salutiamo con un verso che dovremmo prendere come linea guida per ogni nostra azione. È scritto nell'Epistola ai Romani al capitolo 12 e dice così: non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. E Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Salve, eccoci di nuovo nel nostro appuntamento dedicato alle Sacre Scritture, a questo libro straordinario, bellissimo. Qualcuno ha commentato di questa nostra rubrica che a volte forse facciamo sembrare troppo semplici e naturali queste verità, ma io credo che sia proprio così, che Dio abbia un modo straordinario di rendere veramente accessibile il suo messaggio. Non dico che non sia profondo, che non ci siano profondità e misteri che sicuramente hanno bisogno poi di una, diciamo, di una intuizione spirituale molto più profonda, ma dico che al di là di questo, se Dio è un Dio che ha deciso di farsi uomo, insomma, di diventare così piccolo, limitato, semplice, quotidiano, uguale, simile a noi, credo sicuramente che anche la sua rivelazione sia una rivelazione, anche quella scritta, accessibile, appunto, vicina a noi, così come lo è stato Gesù nel suo percorso, nella sua vita e in quello che lui ha fatto. Straordinario, ma straordinario nell'ordinario, e questo è veramente una cosa grande, bella, che spero che la nostra rubrica Innamorarsi delle Sacre Scritture riesca a trasmettere. Bene, stiamo parlando, comunque stiamo guardando quelle che sono delle parabole contenute in questo stupendo libro, in questa stupenda raccolta di libri. Tra queste ho scelto una che forse, ecco, non viene definita espressamente parabola, ma credo possa rientrare un po' in queste nostre riflessioni, perché è comunque un'immagine di una realtà, di anche oggetti, di una visione appunto quotidiana, che viene utilizzata per simboleggiare delle realtà invece appunto spirituali. E in realtà è quella dell'armatura, è un'allegoria, una metafora, utilizziamo il termine che vogliamo, che Paolo utilizza nella lettera che scrive ai credenti che vivevano ad Efeso. Precisamente nel capitolo 6 abbiamo questa sua immagine che lui propone, ed è l'immagine di una battaglia. Lui paragona il credente ad un guerriero, ad un soldato che deve essere anche pronto alle battaglie. Ora dobbiamo sempre ricordare, immaginare il contesto in cui tutto questo viene scritto, che era al tempo un contesto anche di persecuzione. Quindi un contesto difficile da affrontare, un contesto in cui lo scoraggiamento, ma ecco, non solo emotivo, anche proprio il rischio della vita era qualcosa che i cristiani affrontavano quotidianamente. E quindi in questo contesto ovviamente l'armatura, il soldato, la guerra, la battaglia diventavano immagini veramente quotidiane. Immagini che anche Paolo stesso, nelle sue prigionie, nella sua vita, insomma, nelle vicissitudini che ha vissuto, aveva anche visto, colto, esaminato. E quindi lui un pochino parla della vita come di una battaglia. E non è l'unico scrittore ad aver fatto questo, molti altri scrittori hanno un pochino paragonato la vita in generale, il nostro cammino su questa terra come una battaglia, no? E ci hanno visto come dei guerrieri. E quindi lui fa la stessa cosa e incoraggia a fortificarsi proprio nel Signore, nella sua forza. E lui usa questa immagine, dice: rivestitevi della completa armatura di Dio per poter rimanere saldi contro le insidie del diavolo, contro tutto quello che cerca quindi di abbatterci, di rubarci la nostra gioia e la nostra forza. E continua dicendo: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, cioè noi non combattiamo in realtà contro le persone, ma combattiamo contro i principati, le potenze, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. In realtà tante battaglie che oggi anche affrontiamo, che anche il credente affronta, sono battaglie a volte proprio che si basano, ecco, non su una guerra fisica, ma combattiamo a volte idee, ideologie, soprusi, ignoranza, rabbia, tutto quello che cerca di offuscare la bellezza che Dio aveva inteso, insomma, per la sua creatura e per tutti noi. Paolo continua e dice: quindi prendete la completa armatura di Dio, proprio per resistere nel giorno che abbiamo a volte idee, ideologie, soprusi, ignoranza, rabbia, tutto quello che cerca di offuscare la bellezza che Dio aveva inteso, insomma, per la sua creatura e per tutti noi. Paolo continua

Una persona che aspetta solo di invecchiare e forse di assicurarsi una vecchiaia serena da un punto di vista economico, insomma, il credente è qualcuno che ha voglia di vivere la vita combattendo, che ha voglia di resistere davanti a tutto quello che intorno a lui vede come un sopruso, come un'ingiustizia, come qualcosa che calpesta la bellezza di Dio. È qualcuno che vuole compiere il proprio dovere. Abbiamo delle responsabilità verso la natura, verso il prossimo, verso la nostra famiglia, verso noi stessi. E questo dovere è qualcosa che deve spingerci a combattere, a rimanere saldi. E quindi Paolo continua e dice: quindi state saldi. E questi sono gli elementi che dice di prendere. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. La cintura era un elemento appunto dell'armatura e lui usa la verità come una caratteristica che dovremmo, di cui dovremmo proprio rivestirci. Inoltre dice: rivestitevi della corazza della giustizia, quindi verità, giustizia. Poi dice: come calzari ai piedi, mettete lo zelo, la passione che viene dato dal Vangelo della pace. Anche questo mi piace. Il cristiano a volte viene descritto, visto in questa società, come una persona appunto priva di passione, una persona forse a cui la passione è stata tolta da tutta una serie di riti o di proibizioni, no, che gli vengono imposte. Invece no, questo è bello perché lui dice che il credente ai piedi, cioè quello che dovrebbe farlo muovere, è proprio la passione del Vangelo della pace, perché la pace, il desiderio di pace, la lotta, il contributo che io e te possiamo dare alla pace è qualcosa che dobbiamo vivere con passione, insomma, con forza. Inoltre dice: prendete anche uno scudo, eh sì, nella battaglia a volte bisogna anche difendersi, e lo scudo è lo scudo della fede, dice, col quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Voglio dire, sapete, fin quando è vero c'è passione, c'è verità, c'è giustizia, no? Che ci spinge e che ci anima, a volte però la vita sa lanciarci certe frecciate toste, veramente difficili da vivere, no? Delusioni, delusioni nelle relazioni, delusioni economiche a volte, problemi fisici, ecco. E i dardi che vengono, queste frecce che ci vengono addosso sono tante. E qui l'elemento che ci viene dato per vincerle è la fede. E io credo questo sia bello, questa fiducia in Dio che potrà sempre andare al di là della freccia infuocata che ci ha colpito, insomma. Ci hanno tolto qualcosa, Dio ci restituirà 100 volte tanto. Ti hanno diagnosticato una malattia, Dio ti sosterrà 10 volte di più di quello che potrà fare un medico. Ti hanno, non so, hai avuto, ecco, un problema economico, Dio ti retribuirà, non ti preoccupare, ti sosterrà. Quindi veramente questa fede in un Dio che ci sosterrà in questa battaglia e ci difenderà. Poi dice di mettere anche l'elmo, ovviamente, che armatura è se non c'è un elmo? E l'elmo è quello della salvezza. Questa salvezza che è questa dimensione di pace, di riconciliazione che si vive con Dio e che veramente protegge la nostra mente, la nostra testa da tutto quello che può essere che ci può essere di inquinante intorno a noi. E poi c'è una spada, c'è anche una spada che ci viene data e la spada è proprio lo spirito, la parola di Dio, sì. Sono queste verità che anche nella nostra piccola rubrica, Innamorarsi delle Sacre Scritture, ogni giorno comunque richiamiamo alla nostra mente, perché la parola di Dio, lo spirito, è qualcosa di forte, qualcosa che ci permette di tenere testa alla guardia alta, ecco, di fronte alle situazioni della vita. E poi conclude chiedendo un atteggiamento, che è quello della preghiera. Dice: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, e state vigili proprio per questo scopo, con ogni perseveranza. E questo è straordinario. Quindi il tutto, le nostre battaglie, possono essere combattute anche in uno spirito di preghiera dove Dio non è al di fuori di questa battaglia, anzi Lui è proprio colui che la ispira, colui che ci sostiene. È colui che tramite le verità espresse anche nella sua parola ci conferma ogni giorno la forza per poter andare avanti e continuare. Bene, questo è stato il nostro, così, il nostro pensiero, la luce che abbiamo acceso oggi sulle nostre sacre scritture, sperando che abbiano aiutato te, me e chi ascolta ad innamorarsi un po' di più di questa straordinaria rivelazione di Dio. Ciao, alla prossima.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti. Collegamento con Cristiani Online anche questa sera, e questa sera è la volta di Paolo Moretti, che da Anghiari in provincia di Arezzo tratterà il tema quale potenza dallo Spirito Santo. E noi lasciamo subito la parola a Paolo. A voi tutti uno buon ascolto.
2: Un saluto affettuoso e fraterno nel nome del Signore a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento, ma anche a coloro che, come ricordava poco fa Corrado, seguiranno queste riflessioni e questi pensieri dalla parola di Dio nel corso dei prossimi giorni, approfittando del canale YouTube. È veramente un servizio prezioso quello che in tutti questi mesi, sera dopo sera, attraverso Cristiani Online è stato sviluppato e svolto. È proprio pochi giorni fa una sorella che ho incontrato mi diceva: tutte le sere ascolto Cristiani Online, prendo appunti nel mio quaderno e ho veramente imparato molte più cose in questo anno e mezzo di ascolto della parola del Signore che in tanti anni dalla mia conversione. Quindi c'è chi ascolta in modo più superficiale, più leggero, chi ascolta in modo più profondo, impegnato, prendendo addirittura degli appunti. L'importante è ascoltare e porre davvero mente a quello che il Signore desidera dirci sera dopo sera, ma sicuramente qui ne sento davvero la responsabilità. La cosa più importante è che chi parla abbia prima ascoltato, perché se non avessi ascoltato, se non avessi letto, se non avessi riflettuto, sarei qui semplicemente ad esprimervi dei miei pensieri, delle mie opinioni, ma da questo chiedo che il Signore davvero mi preservi e mi guardi, in modo che quello che è giunto al mio cuore attraverso la sua parola possa sempre dalla sua parola, seppur attraverso la mia voce, giungere al vostro cuore. Devo subito dire che le riflessioni che ho pensato di condividere con voi questa sera sono riflessioni che ho fatto alcuni anni fa durante un campo per giovani, durante una riflessione sul grande mandato del Signore, quello di rivolto ai suoi discepoli di andare a tutto il mondo per predicare l'Evangelo. Ma queste riflessioni mi sono state, come dire, rinfrescate a nuovo da quello che il fratello Thomas Crocker Scotten ci diceva venerdì sera a proposito degli impulsi che dalla parola del Signore riceviamo per essere tutti, perché tutti siamo chiamati ad esserlo, dei missionari, dei mandati da Gesù. Sono questi tempi nei quali spesso si fa confusione sulla presenza e sull'azione dello Spirito Santo nella vita delle persone. E non ho alcuna esitazione a dire che a volte l'azione dello Spirito Santo viene confusa con azioni che hanno a che fare purtroppo con il mondo dell'occulto. Penso a coloro che, soffiando in nome dello Spirito Santo sulle persone, le fanno cadere per terra come fulminate da chissà che cosa. Penso a coloro che legano la presenza, la potenza dello Spirito Santo soltanto ai miracoli, soltanto alle guarigioni. Allora mi sono chiesto, pensando proprio al mandato che il Signore ci ha dato come suoi figli, come suoi discepoli, mi sono chiesto: ma dallo Spirito Santo qual è la potenza che noi davvero riceviamo? È la potenza di far parlare le persone in linguaggi strani? È la potenza di far esplodere le persone in atteggiamenti fisicamente entusiastici? È la potenza di far crollare svenute le persone? È soltanto la potenza di vedere le persone guarire? Oppure c'è qualcosa di diverso che dalla potenza dello Spirito Santo noi dobbiamo attenderci? Allora, come sempre, la risposta non voglio darla io. La risposta desidero che venga dalla autorità alla quale noi facciamo sempre riferimento, l'autorità che Dio esprime e ha espresso una volta per sempre attraverso la sua parola. Vorrei allora leggere subito dal capitolo 1 del libro degli Atti le parole che faranno da filo conduttore alle riflessioni che insieme svilupperemo questa sera. Il capitolo 1 del libro degli Atti è il capitolo nel quale, proprio all'inizio del racconto della nascita della Chiesa cristiana, quindi del nuovo popolo fondato sul nuovo patto, sul sacrificio e sul dono di Gesù, è il capitolo che ci parla del momento nel quale Gesù lascia questo mondo, nel quale ritorna alla presenza del Padre. Il capitolo che ci racconta l'ascensione di Gesù, ma non è questo momento particolare del racconto che noi leggeremo. Noi leggeremo il colloquio che si sviluppò fra i discepoli e Gesù e che precedette il suo ritorno al Padre, e che Luca ci racconta con queste parole. Versetto 6. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma, sottolineate bene queste parole, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quelli che erano riuniti con il Signore gli fecero una domanda. Non sappiamo quante persone fossero riunite. L'Apostolo Paolo dice al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi che il Signore era apparso addirittura a 500 persone in una sola volta, e poche righe dopo quelle che abbiamo letto Luca ci racconta che erano diverse persone riunite per pregare in attesa della Pentecoste. Anzi, ci viene precisato il numero delle persone riunite, 120. Quindi è interessante notare subito che il messaggio di Gesù, che prenderemo in analisi, in considerazione questa sera, non è rivolto soltanto agli 11 discepoli rimasti. Come sappiamo, Luca aveva già fatto Giuda, scusate, per la sua responsabilità, la brutta fine che tutti conosciamo. Non erano presenti solo gli 11 discepoli, ma erano presenti tante persone in quel momento, e da questo gruppo di persone venne fuori la domanda: Signore, sei risorto, noi aspettavamo il Messia trionfante, il Messia re, finalmente è questo il tempo in cui ristabilirai il regno a Israele. E il Signore ricorda che questo tempo, quindi l'avvento del regno che siamo invitati a invocare, anche ricordando il modello di preghiera del Padre Nostro che il Signore Gesù ha proposto ai discepoli, in cui è contenuta proprio la richiesta: venga il tuo regno. L'avvento di questo regno, noi siamo qui ancora oggi ad attenderlo. E Gesù precisa subito che nessuno avrebbe mai conosciuto il tempo dell'avvento del suo regno. Ecco perché, come ho ricordato diverse settimane fa in una meditazione delle nostre domeniche sere insieme, ecco perché il Signore ci invita ad essere sempre pronti, perché la sua venuta per rapire la Chiesa, l'adempimento delle sue promesse, può manifestarsi e può adempiersi questa promessa in qualsiasi momento. Ma Gesù in quel momento dice: no, non è venuto questo il momento per regnare, ma dice: ascoltate questa cosa importante, non dovete pensare ad un regno che si realizza subito, ma dovete pensare ad un regno la cui venuta, il cui avvento deve essere preparato. E preparato in quale modo? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, nella regione più allargata di Gerusalemme, la Giudea, al di fuori della Giudea, nella prima regione confinante straniera, la Samaria, e poi fino alle estremità della terra. Vorrei dividere le parole di Gesù in alcune affermazioni. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi riceverete potenza e mi sarete testimoni. Allora, fra queste tre realtà c'è una stretta relazione di causa ed effetto. Lo Spirito Santo che viene, che scende nel mondo, che scende prima di tutto nella vita, nel cuore dei discepoli, di coloro che avevano seguito Gesù fino al momento in cui lo avevano visto ritornare in cielo, la venuta dello Spirito Santo avrebbe prodotto una conseguenza, cioè sarebbe stata causa di un effetto straordinario. Voi riceverete potenza, lo Spirito Santo verrà su di voi e come effetto di questa causa, di questo evento, voi riceverete potenza. E l'effetto del ricevere potenza, quale sarà? Cosa dice il Signore? Farete svenire le persone? Farete manifestazioni entusiastiche? No, il Signore dice: e mi sarete testimoni. Quindi lo Spirito Santo viene e la causa della sua venuta provoca l'effetto del ricevere potenza. E la potenza dello Spirito Santo, cioè le possibilità, il potere che lo Spirito Santo avrebbe dato a coloro che lo avrebbero ricevuto, in cosa sarebbe consistita questa potenza? Voi mi sarete testimoni e mi sarete testimoni. Vorrei subito, anche se non è mia abitudine andare a ricercare e a proporre le parole che sono ben tradotte nella nostra lingua attraverso le parole originali, vorrei subito però proporvi una riflessione sul significato originale di due parole. La parola potenza è nell'originale greco dynamis, da cui viene anche la nostra dinamite, per cui è importante vedere come la venuta dello Spirito Santo provoca come effetto una dinamite, cioè una potenza esplosiva, una potenza il cui effetti e il cui rumore sarebbe stato avvertito dappertutto. Ma questa potenza, questo esplodere, questa dinamite spirituale, che cosa avrebbe provocato? Avrebbe provocato, come l'originale greco ci ricorda, quello di vedere tutti i discepoli di Cristo chiamati ad essere suoi testimoni. Il verbo originale tradotto con mi sarete testimoni è diamartireo, cioè chiamati ad essere testimoni. Subito una riflessione importante. Allora, dallo Spirito Santo la potenza che riceviamo qual è? È quella di essere testimoni di Cristo. Allora, concentriamo la nostra attenzione qui. La potenza che io devo ricercare da parte dello Spirito Santo non è la potenza di operare miracoli, di operare guarigioni, di operare eventi talmente sconvolgenti dal punto di vista spettacolare da attirare l'attenzione degli uomini. La potenza che lo Spirito Santo mi trasmette consiste nell'essere chiamato a diventare suo testimone. Prima di tutto vorrei notare una cosa importante. I discepoli di Cristo non sono chiamati ad essere testimoni di una nuova religione, non sono chiamati ad essere testimoni di un movimento particolare, non sono chiamati ad essere quindi testimoni della parte spirituale che hanno deciso di seguire. In una parola povera, i veri discepoli di Cristo non sono chiamati né ad essere testimoni della Chiesa Cattolica, né ad essere testimoni di quella ortodossa, né di quella evangelica. I discepoli di Cristo sono chiamati ad essere testimoni di una persona, ad essere testimoni suoi. C'è una riflessione importante da fare. Chiamati ad essere testimoni. È interessante notare come nel linguaggio giuridico oggi, quando una persona viene convocata durante un processo in tribunale a rendere la testimonianza su un fatto, normalmente purtroppo un fatto delittuoso al quale ha assistito, si dice testualmente che questa persona è stata chiamata a comparire come testimone. Ecco, noi siamo chiamati come discepoli a comparire davanti al mondo come testimoni di Cristo, come testimoni di una persona. Allora, a questo punto è logico porci questa domanda: in quale modo lo Spirito Santo mi dà il potere di essere testimone addirittura di Cristo? In quale modo quindi, e qui veniamo al tema diretto di questa sera, in quale modo la potenza dello Spirito Santo si può esprimere, anzi vuole esprimersi nella mia vita? Allora, ritorniamo per un momento a quello che deve fare un testimone in tribunale. Un testimone prima di tutto deve essere a conoscenza dei fatti, e in secondo luogo i fatti dei quali è chiamato a testimoniare li deve comunicare, li deve saper raccontare. Ora, questo ci fa capire subito una cosa importante, prima di approfondire ancora questo concetto, che noi non possiamo essere testimoni di una persona con la quale non abbiamo un rapporto vivo. Quindi Il primo potere, la prima potenza che lo Spirito Santo ci trasmette per essere testimoni di Cristo è quello di far vivere Cristo in noi. Quando l'Apostolo Paolo ci ricorda che il nostro corpo, la nostra persona, è il tempio dello Spirito Santo, ci ricorda che Cristo, per lo Spirito Santo, è venuto ad abitare nel mio cuore. Spesso sentiamo usare proprio questa espressione quando una persona racconta la testimonianza della sua conversione, della sua nuova nascita: ho ricevuto Cristo nel mio cuore, cioè Cristo è entrato dentro di me, Cristo ha preso possesso della mia vita. Questa è la prima potenza, la potenza fondamentale che lo Spirito Santo mi dà, la potenza di avere Cristo che abita in me. Come potrei essere testimone di Cristo se Cristo non abitasse in me? Allora, quando io mi presento, quando io compaio davanti al grande tribunale del mondo per portare la mia testimonianza di Cristo, devo proprio far scaturire questa testimonianza dalla presenza di Cristo che abita in me. Non potrei mai testimoniare se Cristo non abitasse in me. Ed allora qui scopro un'altra verità straordinaria. Noi, come sappiamo, siamo salvati per grazia. L'Apostolo Paolo in Efesini 2:8 ci ricorda chiaramente: non è in virtù di opere affinché nessuno si glori, ma noi siamo tutti salvati esclusivamente per la grazia di Dio. La nostra salvezza, il nostro appartenere a Cristo, è un dono della grazia di Dio. Ma dono della grazia di Dio è anche la presenza di Cristo in noi. Quindi noi non soltanto siamo salvati per grazia, ma noi siamo anche testimoni per grazia. È la grazia manifestata e rivelata da Dio attraverso il suo Spirito che ci ha portato alla salvezza, ed è quella stessa grazia manifestata attraverso la presenza dello Spirito Santo che ci porta giorno dopo giorno ad essere suoi testimoni. Quindi la potenza fondamentale che riceviamo dallo Spirito Santo è, per la sua grazia, la presenza di Cristo in noi. Cristo abita in me. È un'espressione straordinaria che troviamo più volte nelle lettere scritte dagli Apostoli, in particolare in quelle scritte dall'Apostolo Paolo. Questa è la potenza dello Spirito che mi viene dallo Spirito Santo. Cristo, colui che mi chiama ad essere suo testimone, abita in me. Ma per essere testimone, io devo dare il mio impegno a Cristo, devo lasciarmi guidare da Cristo. E in che cosa Cristo mi vuol guidare perché la mia testimonianza possa essere una testimonianza completa, una testimonianza efficace? E dobbiamo sempre ricordare che l'efficacia non dipende tanto dalla reazione degli uomini che ascoltano la nostra testimonianza. L'efficacia dipende prima di tutto dalla relazione che noi abbiamo con Dio. Una testimonianza efficace non è quella che porta dei frutti, che possono essere a volte purtroppo soltanto dei frutti apparenti. Una testimonianza efficace è quella che nasce davvero dall'avere comunione con Cristo, che per lo Spirito abita in noi. E come è possibile allora portare avanti questa testimonianza? L'Apostolo Giovanni, all'inizio della sua lettera, ci ricorda ai destinatari di questa lettera che lui sta trasmettendo loro quello che dal principio, cioè dall'inizio del suo cammino con Cristo, ha visto, ha udito, contemplato e conosciuto. Quindi la prima potenza che lo Spirito Santo ci dà sotto il grande cappello della potenza costituita dalla sua presenza in noi, la prima potenza è quella della conoscenza. Noi non possiamo essere testimoni di Cristo se Cristo non lo conosciamo. Ecco allora che lo Spirito Santo desidera guidarci, aumentare giorno dopo giorno questa potenza della nostra conoscenza, ma in questo dobbiamo mettere anche il nostro impegno, l'impegno di leggere, l'impegno di studiare, l'impegno di leggere la sua parola, l'impegno, questa parola, di proprio interiorizzarla, di memorizzarla, di farla nostra, in modo che dopo che l'abbiamo interiorizzata possa uscire dalle nostre labbra come se uscisse dalle labbra di Cristo. La conoscenza è un momento fondamentale. Noi non possiamo testimoniare ciò che non conosciamo. Un testimone che si presentasse in un tribunale per raccontare un fatto di cui non è venuto direttamente a conoscenza finirebbe inevitabilmente per essere un falso testimone, e noi potremmo correre il rischio di essere falsi testimoni quando nell'annunciare la sua parola ricordiamo alla potenza delle nostre opinioni, dei nostri punti di vista, e non alla potenza che ci viene dalla conoscenza attraverso lo Spirito Santo della sua parola. Quindi lo Spirito Santo ci dà la potenza di avere Cristo in noi, e questa potenza si manifesta prima di tutto attraverso la conoscenza. Ma c'è un secondo aspetto fondamentale. I discepoli avevano sentito parlare Gesù, gli avevano sentito parlare della sua morte, della sua resurrezione, lo avevano visto morto, lo avevano visto risorto. Gesù aveva detto che egli avrebbe dato la sua vita come prezzo di riscatto per gli uomini. Lo aveva detto in modo esplicito. Nella straordinaria immagine del buon pastore aveva detto che egli avrebbe donato la sua vita per le pecore, avrebbe messo la sua vita per le pecore. Eppure che cosa vanno a chiedergli? È in questo tempo che ristabilirà il regno ad Israele. Cioè, che cosa dimostrano? Dimostrano di aver conosciuto il messaggio, perché nel suo messaggio Gesù aveva parlato del regno: il regno dei cieli è vicino, pregate, venga il tuo regno, eccetera. Ma non avevano ben compreso che il messaggio che era venuto a portare in quella sua prima venuta Gesù come Messia non era un messaggio relativo al trionfo del re, ma era il messaggio relativo alle sofferenze del Salvatore che dona la sua vita quale prezzo di riscatto per tutti, che era venuto a portare in quella sua prima venuta Gesù come Messia non era un messaggio relativo al trionfo del re, ma era il messaggio relativo alle sofferenze del

messaggio va compreso, la persona di Gesù va compresa. Quante persone oggi dicono di aver conosciuto Gesù, ma per alcuni è stato un grande rivoluzionario, per altri un grande socialista, per altri un grande filosofo, per altri ancora il fondatore di una grande religione, per altri il leader del movimento non violento. Quante interpretazioni di Gesù che mancano di comprensione di Gesù. L'Apostolo Paolo ricorda ai Galati che stavano correndo il rischio di accogliere nella loro vita un altro Vangelo, e un altro Vangelo porta ad accogliere nella vita un altro Gesù. Ci sono tanti Gesù, il Cristo eccolo qua, il Cristo eccolo là, il Cristo è così, il Cristo è cosà. No, il Cristo di cui dobbiamo essere testimoni è un Cristo che lo Spirito Santo ci guida e ci dà il potere di comprendere come unico Salvatore, come unico Mediatore, avendo cancellato il peccato che ostacolava la nostra relazione con Dio, come unico Mediatore fra Dio e gli uomini. Quindi dallo Spirito, dalla potenza dello Spirito ci viene la conoscenza e ci viene la comprensione. Ma ci vengono anche altre due realtà importanti che completano il nostro essere testimoni e completano il potere, la potenza che dallo Spirito Santo riceviamo. Lo Spirito Santo ci dà anche il potere di comunicare Cristo. Se noi abbiamo conosciuto, se noi abbiamo compreso, ma stiamo zitti, che senso avrebbe la nostra conoscenza e la nostra comprensione? Thomas venerdì sera ci ricordava opportunamente, attraverso le parole dell'Apostolo Paolo contenute al capitolo 10 della lettera ai Romani, come potranno udire, come potranno conoscere colui del quale non hanno mai sentito parlare, come potranno udire se nessuno parla. Cioè, se noi la nostra conoscenza e la nostra comprensione di Cristo, se la potenza di avere Cristo che abita nella nostra vita ce la teniamo per noi, come possiamo essere testimoni? Noi non potremo essere testimoni. Il testimone diventa tale quando comunica quello che ha conosciuto, quando comunica quello che ha compreso. Il Signore Gesù ricordò, e troviamo queste parole al capitolo 21, versetto 15 di Luca: «Io vi darò una parola e una sapienza alle quali i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire». Cioè la potenza per comunicare. Io vi darò una parola, vi darò la parola giusta, vi darò la parola opportuna al momento opportuno. Questa potenza di comunicare nel modo adeguato ciò che di Cristo abbiamo conosciuto, ciò che di Cristo abbiamo compreso. Questa potenza ancora da dove ci viene? Ci viene dalla presenza dello Spirito Santo in noi. Ecco perché è importante che noi abbiamo una vita non soltanto di lettura, di studio della parola, ma lo dico prima di tutto a me stesso, una vita di preghiera, una vita di intima comunione con il Signore, una vita nella quale proprio chiedergli non soltanto la capacità di comprendere, di essere illuminati da Lui, ma una vita nella quale chiedere giorno per giorno anche la capacità di poter essere testimoni, di poter dire la parola giusta nel momento giusto, nel momento opportuno. Quindi conoscenza, comprensione, comunicazione. Ma, e qui viene la parte molto più difficile, lo dico soprattutto guardandomi allo specchio.

0: c'è una quarta potenza che dalla potenza dello Spirito Santo ci viene, una quarta capacità. Scrivendo ai credenti di Filippi, capitolo 1, versetto 27, l'Apostolo Paolo ha scritto: conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Conducetevi in modo degno di Cristo. Cosa vuol dire conducetevi? Vuol dire comportatevi. Abbiate una condotta coerente con la presenza di Cristo che dichiarate e che testimoniate essere in voi. Quindi non basta conoscere, non basta comprendere, non basta comunicare con la parola. La quarta potenza che lo Spirito Santo ci dà qual è? È quella di vivere Cristo. È la nostra vita, le nostre azioni, tutto quello che noi concretamente facciamo, il nostro servizio, a cominciare dal servizio verso nostra moglie, verso nostro marito, verso i nostri figli, verso i fratelli, le sorelle che il Signore ci ha posto accanto nella Chiesa, verso i nostri colleghi di lavoro, verso i nostri vicini di casa. Ecco, vivere Cristo, vivere come Cristo avrebbe vissuto. Ed allora comprendiamo una cosa molto bella, straordinaria. Vedete, quando l'autore della lettera agli Ebrei ci esorta al capitolo 12 a volgere il nostro sguardo verso Cristo, non è che dobbiamo volgere il nostro sguardo verso Cristo in modo passivo, in modo contemplativo. Noi dobbiamo volgere il nostro sguardo verso Cristo cercando di comprendere come Cristo si è comportato con gli altri, cercando di comprendere la serenità, la pace che Cristo ha trasmesso agli altri, le verità che ha trasmesso agli altri, soprattutto l'amore che Cristo ha trasmesso agli altri. E vedete, la potenza che ci viene dallo Spirito Santo ci ricorda, e mi avvio alla conclusione con questo pensiero che ritengo fondamentale, ci ricorda una verità straordinaria nella nostra relazione con il Signore. Noi siamo invitati a rivolgere il nostro sguardo verso di Lui. Lui è il nostro modello. Lui è il nostro modello. Ma la cosa straordinaria qual è? È che Lui, che è il nostro modello, abita in noi e ci dà la potenza per non soltanto per conoscere e comprendere il modello, ma anche per comunicare e vivere il modello. Noi non siamo chiamati a cercare di imitare Cristo con le nostre forze. Saremmo davvero non soltanto degli sciocchi, ma dei presuntuosi. Noi siamo chiamati a vivere nell'umiltà, nell'umiltà che ci porterà ad affermare: Signore, io desidero volgere il mio sguardo verso di Te, verso il modello, l'esempio di vita, verso il modello di amore, di giustizia, di santità che Tu sei. Ma Signore, io so che questo modello non sarò mai capace di viverlo se Tu non mi guidi, poiché abiti in me e mi dai la forza di vivere questo modello. In nessun'altra realtà al mondo chi si propone come modello è la stessa persona che dà la forza, la potenza per imitare il modello. Allora, concludendo, dallo Spirito Santo qual è la potenza che noi riceviamo? È la potenza di essere Suoi testimoni. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, causa, voi riceverete potenza, l'effetto. E questo effetto del ricevere potenza diventa a sua volta causa, riceverete potenza, la causa, e come effetto mi sarete testimoni. Io vi chiamerò ad essere miei testimoni. Come vi ho chiamato ad essere salvati, vi chiamo ogni giorno ad essere miei testimoni e vi do la potenza per esserlo. Bene, ricordiamo, care sorelle, cari fratelli, questa straordinaria potenza che è in noi. La potenza che viene dallo Spirito Santo è legata alla nostra vita, al nostro avere Gesù che abita in noi e che ci permette, ci trasmette le capacità per conoscere, per comprendere, per comunicare e per vivere. Questi sono i testimoni dei quali il mondo ha bisogno. Il mondo non ha bisogno di persone che propagandino una chiesa particolare. Il mondo ha bisogno di discepoli di Cristo nei quali Cristo abiti abbondantemente e veramente, nei quali abiti abbondantemente la sua parola e che, conoscendo Cristo, comprendendo Cristo, possano comunicare Cristo e soprattutto ogni giorno possano vivere Cristo. Amen.
1: Da Anghiari, in provincia di Arezzo, abbiamo ascoltato uno studio della parola di Dio da parte di Paolo Moretti. Il tema trattato da Paolo: quale potenza dallo Spirito Santo? Grazie ai responsabili di Cristiani Online, nella persona anche di Corrado Camagna, e a tutto lo staff. E grazie anche a voi, gentili ascoltatori, per l'ascolto prestato a questo programma. A risentirci al prossimo programma.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 32 minuti.
1: Educare al tempo dei social. Siamo giunti al nostro terzo appuntamento col professor Alfredo Petaglio, meglio conosciuto come Maestro Freddy. Benvenuto, Maestro. Mi piace chiamarti Maestro Freddy. Stiamo parlando di quanto sia importante per i genitori essere a conoscenza di come funzionano certe cose, quindi come funzionano i social, come funzionano gli smartphone e quali sono i luoghi dove i nostri figli possono recarsi pur non spostandosi da casa. Tu in una delle puntate hai detto che all'interno dello smartphone c'è il mondo. Questa mi è piaciuta, quindi c'è il mondo e sappiamo che il mondo c'è un mondo bello, buono, positivo, ma c'è un mondo negativo, un mondo dove ci sono anche delle persone che si fingono essere ragazzi e che adescono i ragazzi, quindi abbiamo il problema degli adescamenti e del cyberbullismo. Allora spiegaci un po', perché forse non sempre noi genitori magari ci rendiamo conto dei pericoli.
2: Allora, questa è una cosa, una di quelle realtà di fronte alle quali i genitori non possono vedere nulla, non possono percepire nulla, ok? Proprio perché avviene tutto all'interno di quello schermo che non è possibile gestire e osservare da fuori. E come avvengono? Spesso avvengono anche e soprattutto all'interno delle piattaforme di gioco, dove ovviamente queste persone sanno dove andare a pescare, cosa andare a pescare. Quindi c'è tutta una
1: quindi
2: dinamica.
1: Si fingono ragazzi e giocano con questi
2: esatto,
1: giochi.
2: Quindi loro sanno benissimo le piattaforme che i ragazzi frequentano, e Roblox è una di queste, e quindi cominciano con il farsi amico, il compagno, avere sempre maggiori confidenze, cominciare a fare delle esperienze online insieme videoludiche, quindi stringere un rapporto forte, e poi a secondo dell'obiettivo del malintenzionato cominciare a scambiarsi alcune foto, mirare all'incontro personale. Ecco perché in questo senso i ragazzi vanno formati, e vanno formati dalle due entità educative che sono deputate a fare questo, cioè la scuola e la famiglia. Una scuola che oggi viene meno all'educazione al digitale è una scuola che non sta facendo il suo lavoro, quindi incontri con la polizia postale, educazione civica digitale, formazione al digitale, media education, queste sono tutte le cose che qualunque scuola dovrebbe fare, a prescindere dai programmi, dal PTOF o altro, fa parte di quel processo di alfabetizzazione di base che oggi è il compito essenziale della scuola. E ovviamente sarebbe opportuno che questa informazione di base venisse supportata dall'esperienza dei genitori che poi fanno la scelta, d'accordo? Perché poi se la scuola parla una lingua ma a casa se ne parla un'altra, ovviamente nasce una confusione, no? Quindi se la scuola è talmente attenta a una serie di problematiche e poi tu regali a tuo figlio il cellulare a 7-8 anni lasciandolo libero di fare quello che vuole, è ovvio che il ruolo della scuola, la scuola non può fare miracoli. Okay? La scuola può essere una tua alleata all'interno di una scelta, perché come spesso dico è il villaggio a crescere il bambino, quindi avere nella scuola un'alleata che possa ribadire il tuo concetto, e quindi di fronte a quel famoso ahimè i miei compagni si risponde sì, ma il maestro di informatica oppure la scuola dice che questa cosa non è possibile. Okay? Ora, al di là di quelle che poi possono essere ormai ci sono delle limitazioni importanti sui cellulari in tutta la scuola, però al di là di quelle che possono essere le richieste dei docenti da un punto di vista di didattica digitale o altro, quelle sono tutte cose che possono essere tranquillamente svolte con un tablet o con un computer portatile. Non hanno assolutamente bisogno di avere il cellulare come strumento indispensabile.
1: Per quanto riguarda ciò che succede su internet, quindi le chat di adescamento, ricordo che mia figlia un giorno mi disse che c'era una persona conosciuta lì con questi giochi, eccetera, che chiedeva delle foto dei piedi ed era disposta a pagare. Feticismo, pare che si chiami così, no? Questo desiderio di vedere questi piedi, tanto da essere disposta a pagare. Quindi ho detto taglia corto con questa persona subito.
2: Stiamo attenti però che al di là di quelle che sono le responsabilità dei ragazzi a condividere determinate informazioni o altro, alcune volte, mi dispiace diciamo mettere il sale sulla ferita, ma è così, c'è anche una responsabilità genitoriale che di fronte a un fenomeno che adesso ha un nome molto chiaro, che è lo sharenting. Okay? Che cos'è lo sharenting? È la brutta abitudine che molti genitori hanno di condividere le foto dei propri figli sui social. Mm-hmm. Okay? Da lì nascono tutta una serie di problemi, perché poi chi lavora in questo senso, associazioni come Meteor, la Polizia Postale o altro, vede come alcune volte tante database di siti pedopornografici o altro prendono spunto proprio dalle foto condivise dai propri genitori, che poi con l'intelligenza artificiale vengono montati su altri corpi e poi danno vita a qualcosa di veramente brutto. Quindi una delle cose che ad esempio noi adulti dovremmo fare è limitare la presenza sui social delle foto dei nostri figli. E invece spesso ne fanno una esposizione eccessiva da questo punto di vista. Ecco, questa è un'attenzione che dovremmo avere. Poi, tornando al discorso dell'adescamento, parte da cose che ci dicevano i nostri genitori, no? Non prendere le caramelle dagli sconosciuti, o quando stai al parco non ti fidare di nessuno, quando sei solo a casa non rispondere a nessuno. Noi siamo soliti dare queste indicazioni, però poi stranamente non ci rendiamo conto che sui social o all'interno dello smartphone queste indicazioni non le diamo, ok? E invece anche lì dobbiamo formarle. Quindi ad esempio, tornando alla piattaforma Roblox, una delle regole da imporre è: i tuoi amici e le persone con cui puoi parlare devono essere soltanto persone che tu conosci fisicamente e che io conosco fisicamente. Nel momento in cui io entro nel gioco o tu mi mostri il gioco e io vedo che c'è una persona che io non conosco e che tu non conosci, io ti sequestro il gioco o altro che possiamo inventarci all'interno di una dinamica, no? Però questo è un principio chiaro: tu puoi parlare soltanto con persone che conosci fisicamente, basta, che già conosci, non puoi parlare con altre persone. Quindi è giusto che un tuo compagno ti possa chiedere l'amicizia, e se è uno sconosciuto lascia stare, non abbiamo bisogno di dialogare con sconosciuti da questo punto di vista.
1: Certe regole vengono stabilite prima, perché dopo è un po' più complicato. Stabiliamo le regole principali prima, in maniera che già il ragazzo è stato avvisato che se accade quella cosa poi c'è una conseguenza.
2: L'attività preventiva prevede la conoscenza da parte del genitore. Il genitore non può normare una situazione che non conosce. Certo. Quindi torniamo al discorso che abbiamo fatto qualche puntata fa, no? Cioè, io posso mettere in atto un regolamento se il gioco lo conosco, cioè se quella situazione la conosco, ma se quella situazione non la conosco, io rischio di rincorrere continuamente la situazione e poi di arrivare,
1: che mi sfugge,
2: rischio
1: poi
2: di arrivare troppo tardi, chiaro? Mm-hmm. Torniamo alla necessità e all'urgenza del fatto che tanti genitori possano seguire le nostre trasmissioni, ascoltare, partecipare a webinar, partecipare a conferenze.
1: Insomma, dei siti o qualcosa che ci puoi consigliare, che possiamo consigliare ai genitori per potersi formare, per potersi informare? C'è qualcosa sul web o insomma in altro modo?
2: C'è il sito Generazioni Connesse che permette di approfondire alla voce temi tutta una serie di concetti legati al mondo del digitale. E poi c'è un altro sito che io spesso consiglio e che si chiama Tutto sui videogiochi, che permette anche lì di conoscere tutti i sistemi di parental control e anche come redigere un patto educativo con i propri figli sulla gestione dei giochi. Quindi questi sono due siti che secondo me andrebbero seguiti da diversi genitori. Generazioni Connesse è tutto sui videogiochi.
1: Riprendiamo il nostro dialogo, che ha lo scopo di voler essere d'aiuto ai genitori, ma anche ai ragazzi che ascolteranno, magari si potranno porre delle domande e capire anche perché ci sono dei divieti ed è importante che siano più adulti quando decidono, no, di poter navigare su internet con il cellulare o con altri supporti digitali. Volevo chiederti, Alfredo, per quanto riguarda il discorso del cyberbullismo, in quella che è la tua esperienza di insegnante, ci puoi raccontare magari qualche aneddoto proprio per farci capire la portata, no, di questo problema?
2: Allora, è un problema molto presente che io ho conosciuto a vari livelli, quindi dalla stupidaggine, chiamiamola così, quindi dalla foto ritoccata in maniera buffa condivisa nella chat dei compagni, che ovviamente ha dato fastidio e urtato prima il ragazzino e poi il genitore, da situazioni ben più gravi, dove il genitore, visto che appunto il minore non è perseguibile, ha rischiato anche di perdere il lavoro per determinate dinamiche che si erano venute a creare. Allora, innanzitutto cerchiamo di dare una definizione del fenomeno, perché troppo spesso i genitori vengono a lamentarsi di atti di bullismo, di cyberbullismo, alla prima occasione. Invece, quando noi parliamo di cyberbullismo, di bullismo, parliamo di una serie ripetuta di atti fatta da un soggetto che normalmente definiamo carnefice, o comunque il quale mette in atto degli atti persecutori, è la vittima. Tutto ciò all'interno di un contesto che favorisce questo rapporto, okay? Quindi nel quale l'autore delle vessazioni ha vita facile. Okay? Quindi all'interno di questa dinamica noi ovviamente abbiamo l'obbligo di intervenire per tutelare in prima battuta la vittima, che ovviamente non deve essere esposta a una serie di vessazioni, e in seconda battuta, udite udite, l'autore dell'atto di cyberbullismo, perché anche lui è un ragazzo che ha problemi, e quindi anche lui è un ragazzo che non va semplicemente punito, perché è importante che sia punito, ma che ovviamente poi va seguito, perché il cyberbullismo e il bullismo è soltanto l'espressione di un problema che il ragazzo ha, no? E quindi è importante capire da dove nasce questa rabbia, che ovviamente poi lui va a esprimere nei confronti degli altri. Quindi anche qui ci sono vari strumenti online, c'è una bellissima serie su YouTube che prende spunto dalla situazione di un ragazzino che si chiama Gaetano, e che poi permette alle persone che gli stanno attorno di ragionare, quindi l'amica, lui, le varie situazioni, cosa fare, cosa non fare, perché il problema è reale ed è anche abbastanza, diciamo, ripetuto nei nostri ambienti, e quindi anche lì necessaria e essenziale la formazione preventiva, sia a scuola sia in famiglia, già dalla quinta elementare. Ecco, anche se tu dici, ma come, ma il cellulare bisogna darla dopo? Sì, però si comincia prima, no? Cioè, noi il corso per la patente lo facciamo prima che abbiamo la macchina o lo scooter, no? Non è che nel momento in cui, perché se lo facciamo quando già abbiamo uno scooter rischiamo di farci male. Se invece il corso lo facciamo prima, quando poi ci mettiamo sulla moto o in macchina sappiamo già le regole prima, no? E quindi il discorso vale anche per questo. Quindi anche dalla quinta elementare, anche attraverso alcuni testi, io ad esempio utilizzo un testo molto carino che si chiama Cappuccetto Rosso e il cellulare nuovo.
1: Un libro digitale o un libro cartaceo?
2: Sì, allora è un libro cartaceo che secondo me nasce da un'intuizione geniale. Cioè, questo autore cosa ha fatto? Ha rivisto le fiabe classiche e gli ha messo dentro un elemento digitale che possa abituare i bambini a conoscere tutti quei temi che gli possono sviluppare un senso di responsabilità nell'ambito della media education. Ok? Quindi, Biancaneve perché viene beccata dalla strega? Perché in maniera poco opportuna ha messo tutti i suoi dati in un sito di e-commerce della frutta, e quindi poi la strega è venuta a sapere dove stava. Ok? Quindi sono tutte storie riviste all'interno delle quali ci sono appunto il cellulare, lo smartphone, può essere utilizzato da chi si occupa di educazione civica a scuola o da una maestra zelante che vuole affrontare il problema. Sono proprio delle fiabe che si gestiscono nell'arco di un'oretta, perché proprio c'è il racconto, ci sono i punti di riflessione, quindi è uno strumento che io suggerisco molto molto carino.
1: Grazie anche questa volta, e alla prossima.
2: Grazie a voi. Ciao Daniela.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltatrici e ascoltatori, è bello essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio per proseguire la lettura meditata di questo Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14, Patrizia gentilmente ci leggerà i versetti da 1 a 4.

0: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via.
1: Proseguendo la sua esortazione per liberare i discepoli dal loro turbamento, dopo aver parlato della fede, il Signore Gesù elevò i loro cuori, illustrando loro la casa del Padre. È luogo comune pensare che i cieli sono la dimora di Dio. E quando ricordiamo l'espressione salomonica, naturalmente ispirata da Dio, secondo cui i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere il Signore, comprendiamo che non è l'universo, malgrado la sua immensità, a contenere Dio, anzi, tutto il creato cosmico immenso, inesplorato, dimora di Dio, è contenuto da Lui ed Egli abita dove noi non possiamo neppure immaginare. Gesù parlò dunque di qualcosa che ci è sconosciuto e ne parlò come di una realtà bellissima a cui tutti i credenti, solo ed esclusivamente in virtù della grazia divina ricevuta attraverso la fede, sono destinati per godere eternamente la presenza di Dio.

saremmo indotti ad identificare la casa del padre con il paradiso. Questo termine, che viene dal greco paradeisos, significa parco, giardino, ed indica un luogo di delizie, un luogo di riposo, di pace, di benessere. Solo tre volte viene citato nel Nuovo Testamento. In Luca 23:43 è l'oggetto della promessa fatta dal divino crocefisso al ladrone sulla croce. In verità io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. In questo caso sembra indicare il riposo dei credenti in attesa della resurrezione. Nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, versetti 2 a 4, l'apostolo Paolo afferma di essere stato rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e di avervi udito parole ineffabili. Una elevazione spirituale notevole, che non è stata un'esperienza continuativa. E infine, in Apocalisse 2:7, viene promesso ai vincitori di gustare i frutti dell'albero della vita che si trova nel paradiso di Dio. Malgrado la dolcezza e la gioia che tali testi suggeriscono, dobbiamo pensare che la casa del Padre sia ancora più alta, eccelsa, veramente sublime. L'espressione indica infatti la presenza stessa di Dio e non solo il luogo della benedizione di Dio, il posto, se possiamo esprimerci così, dove i credenti, i salvati che appartengono a Gesù, avranno la possibilità di dimorare stabilmente, contemplando, ammirando e adorando continuamente il loro Dio e Salvatore. Così, cari che siete in ascolto, nelle difficoltà e nelle angosce di questa vita terrena, abbiamo bisogno di alzare il nostro sguardo elevandolo al cielo, pensando al futuro, all'eternità, che potremo trascorrere nella casa del Padre. Non vi sarà più la morte, ma neppure il cordoglio, il lamento, il dolore. Dio stesso asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi ed Egli sarà tutto in tutti. Pensiamo a questo e ne saremo rallegrati.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, oggi vorrei parlare un po' di bontà e cattiveria. In quale senso? In questo senso. Socrate, tantissimi secoli fa ovviamente, affermava che nessuno è cattivo di per sé, nessuno è cattivo in maniera voluta, volontaria, perché ciascuno desidera la felicità e si dà da fare per ottenere ciò che gli sembra buono. D'altronde nessuno si affatica ad adoperarsi in vista della propria sfortuna, della propria disgrazia, no? Tutti desiderano il bene e addirittura, rincara la dose Cartesio, è sufficiente giudicare bene per fare bene e anzi è sufficiente giudicare il meglio che si possa per fare del proprio meglio. Quindi sembra che la conclusione sia questa: la conoscenza del bene ci farà desiderare il bene e ce lo farà praticare, ce lo farà mettere in atto, senza che, apparentemente, il passaggio fra la conoscenza del bene e la pratica del bene ponga il minimo problema. Ma allora, perché esiste il male? Qualcuno dirà: a causa dell'ignoranza. Perché quando non si conosce il vero bene, si inseguono cose certamente desiderabili, ma in realtà cattive. Ci fermiamo qui per oggi. Tu che cosa ne pensi?
4: Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

grande fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Da Antonella Capone ascoltiamo il motivo "Chissà se ci pensi".

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Dai Continentals italiani ascoltiamo il motivo "Che bella la vita che abbiamo".

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Tempi messianici.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Carissimi amici, ben ritrovati all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo alla lezione 13. È l'ultima di questo trimestre sul quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni. Ed è stato un piacere arrivare fino qui, non solo con voi che ci seguite, ma con i nostri amici, i nostri graditissimi ospiti, Ellen Silvestro e Filippo Alma, ai quali do un caloroso benvenuto.
1: Grazie.
0: Siamo arrivati all'ultimo incontro, un incontro che sarebbe
2: tutte le cose belle
0: ricchissimo.
2: Hanno anche una conclusione, no?
0: Sì, soltanto che anche questa lezione è veramente ricchissima di spunti e siamo sempre un po' così preoccupati di come faremo per riflettere su tutto quello che ci ha catturato, però insomma ci siamo un po' messi d'accordo su alcuni punti che vorremmo condividere con voi e speriamo di incontrare così anche i vostri bisogni. In ogni caso attingete alle risorse che ci sono, non solo attraverso questo bellissimo strumento, la scuola del sabato, che ci pone all'attenzione questi testi biblici, andando alle scritture, leggendo i testi sulla Bibbia, quindi riguardando proprio cosa c'è scritto, fammelo rileggere, ma poi nella scuola del sabato ci sono diversi sussidi che ogni volta vi proponiamo alla fine di questo video, tra cui il nocciolo della questione, che è stato scritto da Filippo, che è docente presso la facoltà avventista di teologia Villa Aurora a Firenze. E abbiamo anche in questa lezione il contributo di Ellen, quindi non solo utilizzando degli strumenti che abbiamo preparato anche in precedenza, prima di incontrarci, ma qui abbiamo Ellen che, avendo studiato psicologia nel suo percorso di studi, ci può dare anche degli spaccati su come funziona la nostra mente. E a volte ci ha dato anche dei buoni suggerimenti. Quindi utilizziamo tutte queste risorse per il nostro studio personale. Allora, adesso vogliamo pregare insieme e poi entriamo nel vivo del tema di oggi. Signore, ti vogliamo veramente ringraziare per essere stato con noi in questo trimestre. Ognuno di noi poi nella sua vita, nella sua quotidianità, nel percorso di questo studio del Vangelo di Giovanni, ha affrontato delle giornate in cui ci sono state anche delle situazioni diverse per tutti, delle situazioni belle, delle situazioni di difficoltà, delle situazioni molto gioiose, delle situazioni tristi. La vita non è semplice, la vita è anche varia, ogni vita è diversa, però Signore, la mia preghiera è che possiamo trovare ancora in questo Vangelo, per l'attimo che stiamo vivendo, quello che ci dà la forza di andare avanti in te. È la nostra richiesta a te, la nostra preghiera, e che tu ci possa accompagnare in questo studio anche oggi. Tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen.
0: Allora, siamo all'epilogo, dice il titolo, conoscere Gesù e la sua parola. Ed è appunto, come dicevo, una lezione abbastanza ricca, però prima di andare nel tema proprio di questa lezione specifica, essendo l'ultima lezione, vi volevo chiedere cosa vi ha colpito durante questo trimestre un pochino di più, no? Non lo so chi vuole iniziare.
2: Precedenza
0: alle donne.
1: No, semplicemente io non mi aspettavo di ricevere così tanto da questi approfondimenti che mi hanno fatto veramente bene e mi è piaciuto proprio scoprire sotto nuova luce quest'amore di Gesù verso di noi, ma che ho scoperto anche dalle vostre vite, dalle vostre testimonianze personali, perché in questi giorni, in queste registrazioni, noi abbiamo avuto modo anche di stare insieme, di conoscerci, quindi mi hanno fatto veramente bene anche le vostre esperienze, la vostra vita, da cui ho sentito proprio che Dio ha lavorato, cioè, quindi mi è arrivato proprio l'amore di Gesù tramite voi e di questo sono molto contenta.
0: Grazie Ellen, non ce l'aspettavamo forse che avresti detto questo, però è stato bello, sì, abbiamo passato, lo diciamo a chi ci segue, anche dei momenti incontrandoci per preparare questi video, anche dei momenti di socializzazione, siamo stati insieme e abbiamo potuto conoscerci meglio, cosa che consigliamo anche a chi può nelle comunità locali. E
2: sì,
0: tu,
2: sì.
0: Filippo?
2: Infatti su questa scia volevo dirvi che insomma mi sono affezionato, quindi mi mancherete insomma nelle prossime settimane. Che cosa farò? Farò altro, ma è stato impegnativo, ma è stato veramente bello, grazie per il vostro sorriso. Se dovessi dire anche qualcosa che mi ha colpito, ovviamente è questa bellezza, questa freschezza del Vangelo secondo Giovanni, che è una parola così profonda, che è capace di incontrare ogni essere umano, ogni uomo, ogni donna nel suo spazio di vita, no? E quindi l'attenzione di Gesù ai singoli, non soltanto alle folle. E appunto questo Vangelo degli incontri ravvicinati a me ha aperto il cuore, e quindi mi sono spesso immedesimato in molti aspetti degli uni e degli altri uomini e donne, alcuni citati con nome, alcuni citati anche in modo anonimo, però mi ha arricchito tantissimo.
0: Grazie Filippo. E io vi posso dire che a me è piaciuto molto studiare, come l'avevi detto anche tu negli incontri passati, questo fatto che gli autori della Scuola del Sabato, la conferenza generale della Chiesa Cristiana Adventista che prepara questi sussidi, hanno scelto proprio di farci studiare nel terzo trimestre Marco e nel quarto Giovanni. Ecco, io sono rimasta piacevolmente sorpresa proprio studiando questi testi dopo Marco. Mi ha arricchito tantissimo questo, però se vi devo dire, il brano e anche negli incontri che abbiamo fatto, nei dialoghi tra noi, l'esperienza di Nicodemo è quell'esperienza che mi ha interpellato in modo particolare per la mia vita spirituale, e quindi ringrazio il Signore per questo. Oggi la lezione appunto è molto ricca, però vorrei partire dal capitolo 21, che è l'ultimo capitolo del quarto Vangelo, dove c'è l'apparizione di Gesù presso il mare di Tiberiade, perché eravamo rimasti a queste scene della morte e della risurrezione, però c'era qualcosa in sospeso che qui viene affrontato. C'è un momento speciale che Gesù dedica incontrandosi con i suoi discepoli sulle rive di questo lago, in cui avevano vissuto tantissime esperienze insieme, quindi un luogo evocativo. Lì c'è un uomo su quel lago che è andato a pescare, è tornato a fare qualcosa che faceva prima di incontrare Gesù, prima che la sua vita cambiasse, prendesse questo corso così diverso. E questo uomo, sappiamo che quando Gesù è stato arrestato nel cortile del sommo sacerdote, è Pietro, questo uomo, aveva rinnegato Gesù. Gesù l'aveva avvisato che questo sarebbe accaduto, però ecco, in quel momento aveva realizzato anche la sua situazione di fragilità, di grande fragilità. Ecco, Pietro è lì e Gesù lo rialza. Poi non abbiamo il tempo di leggere tutto il testo, però se voi volete potete farlo, e vedrete il modo che Gesù ha di rialzarlo. E di questo volevo parlare proprio con voi, ma tutti e due potete dire qualche cosa su questo episodio, perché penso che da ogni prospettiva, per esempio a Helen potrei magari chiedere maggiormente sul tema di proprio quello che Gesù ha fatto, che ha dato a questa persona gli strumenti, l'ha risollevato in modo che potesse proseguire.
1: Assolutamente, l'atto di rialzare, di rialzarsi, presuppone il fatto che noi in qualsiasi momento della nostra vita, per vari motivi, possiamo ritrovarci a terra. E perché questo succede? Può succedere per un trauma, per una situazione che noi non riusciamo ad elaborare, come un lutto ad esempio, ma anche semplicemente per situazioni che non abbiamo gli strumenti per affrontare, le difese magari giuste. Ecco, di fronte a noi in qualsiasi momento della nostra vita, per vari motivi, possiamo ritrovarci a terra. E perché questo succede? Può succedere per un trauma, per una situazione che noi non riusciamo ad elaborare, come un lutto ad esempio, ma anche semplicemente per situazioni

0: sicuramente un buon inizio partire proprio dalla costruzione della nostra identità. Quindi, se vogliamo imparare a vedere le cose in un altro modo, quindi da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, ad esempio le sfide che possono essere invece opportunità, avere la concentrazione e mantenere alta la motivazione verso degli obiettivi che magari ci prefissiamo, o ad esempio cercare di diventare persone magari ottimiste che guardano al futuro con prosperità, con una prospettiva diversa, appunto. E non a caso, a caso ma non a caso, queste caratteristiche sono quelle peculiari di un'identità che in realtà noi ritroviamo, cioè che ci dà Cristo Gesù. E qua, in questo noi come credenti, secondo me, abbiamo una marcia in più, perché queste caratteristiche, cioè lui praticamente ci dà già tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per vivere, come dicevamo nelle scorse lezioni, una vita abbondante e in abbondanza. Quindi il consiglio pratico che mi sento di dare in questo caso è proprio quello di avvicinarci a questa identità che possiamo trovare in Cristo Gesù, perché ci conosce meglio di tutti, ci ha creato e sa più di tutti quali siano i modi migliori per affrontare la vita e ci ha equipaggiato per affrontarla nel migliore dei modi. E a questo proposito, infatti, mi piacerebbe leggere due testi biblici che mi hanno colpito in particolare, che si trovano il primo in Giovanni 15:5. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta frutto, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E ancora, Romani 8:37, anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Ecco, in questi testi io ci ho ritrovato veramente il fatto che Dio ci ha equipaggiato e noi ci possiamo avvicinare a questi strumenti che possiamo ritrovare in Lui.
1: Grazie mille. Allora, abbiamo avuto dei suggerimenti molto validi. Io immagino che Pietro, mentre era lì che pescava dopo la morte e la risurrezione di Gesù, con questo peso forse anche sul cuore di quanto aveva vissuto, del momento del suo rinnegamento, che era ancora una situazione in sospeso, forse stava cercando di ricostruire o di costruire la sua personalità, di chiedersi: ma chi sono io? Ma dove sto andando, no? Quindi in questo momento una ricerca, Gesù arriva e gli dà questi doni. Come dicevi giustamente, la Bibbia ci dice che Dio ci dà, ha per noi delle cose buone ancora prima che noi gliele chiediamo, è pronto a darcele, sono lì per noi. Quindi è importante sapersi rialzare ed è importante, come dice un testo in Galati, anche rialzare qualcuno che possa avere avuto, come dicevi all'inizio del tuo intervento, una caduta, un momento di debolezza, di fragilità, di fallimento, ecco. E tu, Filippo, in questo testo che cosa vuoi evidenziare?
2: Beh, io farei innanzitutto un passo indietro perché hai detto bene, Pietro è certamente triste. Pietro, se posso immaginare come magari in una situazione simile mi sarei potuto sentire io, mi sarei sentito distrutto, devastato dal fatto che il mio maestro era lì, arrestato, processato e di fronte a qualcuno che mi chiede conto della mia vicinanza al Cristo, al Messia, io nego pure di conoscerlo e questo per ben 3 volte. Quindi c'è Pietro che deve fare ancora i conti con la sua spavalderia iniziale, se vi ricordate, quando Gesù comincia ad annunciare la sua dipartita, vi lascerò. Ecco, lui vi ricordate, dice: Maestro, ma dove vai? Io ti seguirò ovunque dove tu andrai, io ci sarò, darò la mia vita per te. Giovanni capitolo 13, versetto 37. E no, Pietro, non sei tu che dai la vita per il Messia, è il Messia, Gesù, il Salvatore, che ha dato la vita per te. Però che bello che il Vangelo secondo Giovanni, e solo il Vangelo secondo Giovanni, mi avete sentito un sacco di volte su questo, solo il Vangelo secondo Giovanni ci permette di avere un racconto che è chiamato il racconto della riabilitazione di Pietro. Gesù è come se gli offrisse una seconda chance, una seconda possibilità. E guardate, abbiamo bisogno di Gesù nella Chiesa, abbiamo bisogno di interpretare il ruolo di Gesù nella Chiesa, di dare una seconda possibilità, una seconda chance, una terza chance a chi cade, a chi in qualche modo è precipitato nel fango della vita, nella polvere dell'esistenza. E può capitare, ed è capitato sicuramente a me, o può capitare a tutti noi. E quindi avere qualcuno che nel

0: La Chiesa ci rialzi, è fondamentale che ci offra questa seconda opportunità. Ed è interessante che, guardate, i racconti sono bellissimi. Pietro per 3 volte ha rinnegato il Signore e Gesù per 3 volte gli chiede di confermargli il suo amore. Pietro, mi ami tu? Non glielo chiede una volta, tanto che Pietro si sta quasi per spazientire, glielo chiede 3 volte. E poi tutte e 3 le volte Gesù gli conferma la sua fiducia. Pasci i miei agnelli. Mi emoziona questa cosa qui. Pasci le mie pecore. Gli affida un ruolo per la Chiesa, un ruolo pastorale. E questo è bellissimo. Cioè, e voi capite bene, pasci i miei agnelli. E il modo anche come lo dice Gesù, non dice pasci la Chiesa o pasci la tua Chiesa. Pasci i miei agnelli. Pasci le mie pecore. La Chiesa, le pecore, gli agnelli sono la comunità di Dio, la Chiesa vivente di Dio, non appartengono a nessuno, ma il pastore, in questo caso Pietro, ha un grande ruolo da svolgere e Gesù gli offre questa seconda opportunità. E quindi concludo facendo eco alle tue parole che hai evocato, e mi piace molto il testo di Galati capitolo 6 versetto 1, dove l'Apostolo Paolo dice: voi che siete spirituali, voi che vi sentite un pochino forse sul piedistallo, ricordatevi che di fronte a colui che cade, voi rialzatelo e rialzatelo con spirito di dolcezza. Questo è il senso della Chiesa. Io spero che i miei figli possano vedere questa Chiesa, la Chiesa della dolcezza, la Chiesa che è vicina a coloro che cadono, ma che si possono rialzare con la grazia di Dio.
1: Io ti voglio ringraziare, sai che mi facevi pensare, infatti mentre parlavi sono andata a cercare, perché nella Bibbia abbiamo anche delle epistole di Pietro, no? Cioè questo cambiamento da questa spavalderia che tu menzionavi, e infatti ho trovato per esempio nella seconda epistola, al capitolo 1, proprio il primo versetto, dove lui si pre nel salutare, no? Nello scrivere questa lettera, dice: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia nel nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Cioè, questo saluto è spettacolare, perché c'è una, come dicevi tu, un'autoconsapevolezza, no? Si vede la personalità di Pietro trasformata dallo Spirito Santo, e lui scrive poi, perché se ci guardiamo, sono delle esortazioni, degli incoraggiamenti, dove c'è un testo, forse è un po' prima, dove lui esorta a mettere su Gesù tutte le nostre preoccupazioni, no?
0: Capitolo 5, ma prima Pietro 5, versetto 7.
1: Ecco, cioè. Voglio dire, questa è
0: Gettando su di
1: un'esperienza
0: lui,
1: vissuta,
0: esatto, questo.
1: è un'esperienza vissuta che poi lui trasmette come incoraggiamento. E se poi ci ricordiamo, mi piaceva molto come tu, prendendo spunto da quello che Gesù ha fatto, richiami noi a farlo con le persone che abbiamo intorno. Perché Giovanni, se ci ricordiamo le cose che dicevi proprio nelle prime lezioni introduttive, sta scrivendo in un tempo dove la Chiesa cristiana stava andando incontro a dei momenti apparentemente di fallimento, perché sarebbero stati momenti molto duri, ci sarebbero state poi anche le persecuzioni.
0: Molti apostoli erano già morti, oltretutto. Tristissimo.
1: Allora,
0: Martiri.
1: voglio dire, ma ci rendiamo conto il fatto che questo episodio sia lì nel Vangelo di Giovanni, quanta forza avrà dato a chi magari in momenti di paura, di persecuzione, non ce l'avrà fatta? Oppure pensiamo anche a noi oggi che magari non siamo perseguitati come nelle persecuzioni dell'impero romano verso i cristiani per la loro fede, dove venivano proprio messi in carcere, uccisi. Però anche noi abbiamo dei fallimenti nella fede, ma quante volte, anche se amiamo il Signore, possiamo e abbiamo commesso degli errori che hanno anche delle conseguenze, quindi non è una cosa da poco. Però questo è un messaggio di incoraggiamento, cioè Gesù ci incontra sul nostro lago di Tiberiade e ci riabilita. Questo E questo è straordinario, facciamolo anche noi con gli altri. È proprio un'altra prospettiva di vita che anche noi dovremmo avere, anche noi dovremmo poter riuscire a parlare come Pietro nelle sue epistole.
0: Ecco, però questo testo sì. È bellissimo, lo devi leggere, sì. Maria Rosa.
1: Prego, sì.
0: Che l'avevi citato te, quindi Prima Pietro, capitolo 5, il versetto 6 e il versetto 7, che secondo me dicono il nuovo Pietro. Mi piace moltissimo e penso che è una bella carezza anche per chi ci ascolta.
1: Esatto, me lo annoto perché mi piace.
0: Ti è venuto in mente, quindi.
1: Sì. Allora, adesso, sì, però non mi ricordavo dove era, quindi adesso ce l'ho perché io poi me li riguardo, gli appunti, perché anche la scuola del sabato ti rimane. Sì. Infatti a me piace molto, lo dico anche che ci segue, avere la scuola del sabato cartacea, perché con la tecnologia non sono tanto brava.
2: Perché mi piace scrivere a mano.
1: Mi prendo i miei appunti, c'ho tutte le mie cose, insomma. Vorrei affrontare un'altra parte della scuola del sabato che è quella di mercoledì, che si intitola Teologia dall'alto in basso. È ispirata al capitolo 4 di Giovanni, dove c'è il racconto di una guarigione che Gesù ha fatto, un segno, quindi eravamo nel libro dei segni, quindi facciamo un salto indietro, no? Però siccome ci viene proposto la riflessione, ci proviamo a farlo anche noi, questo salto. Siamo, diciamo, era stato ricevuto Gesù da persone che avevano visto tutte le cose che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Poi lui ritorna a Cana di Galilea, dove aveva trasformato l'acqua in vino, e avendo sentito che lui era arrivato lì, c'è un ufficiale regio che si presenta da lui perché ha un grosso problema. Ha un figlio che sta per morire, è malato e la sua vita sta per terminare. Quindi, memoria di quello che Gesù aveva fatto, vedendo che Gesù è ritornato lì, lo va a supplicare di guarire il proprio figlio. Allora, la lezione prende questa frase che Gesù dice al versetto 48 del capitolo 4. Allora Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Allora, uscendo dal commento al miracolo, volevo parlare di quello che dice l'autore in questa parte di mercoledì. A pagina 221, nella parte di mercoledì, c'è l'autore che dice una frase che, quando la Bibbia viene accettata per fede, si interpreta da sé. La sua visione del mondo e non la filosofia del tempo costituisce la guida per comprendere e interpretare la scrittura stessa. Le opinioni umane devono essere poste al servizio della parola di Dio e non viceversa. È giusto che dobbiamo credere, diciamo, alle parole di Dio, alle parole del Signore, quindi questa teologia dall'alto, però questa teologia dal basso ha comunque, cioè, non ci può essere poi un equivoco e pensare che non possiamo dire nulla, ecco.
0: Ma
1: cioè si crea.
0: Sì, io vorrei riprendere un pochino questa frase, perché innanzitutto il collegamento, con grande rispetto per gli autori della scuola del sabato che hanno fatto un bel lavoro nel commento del Vangelo di Giovanni, ma in questa frase mi sembra di cogliere ovviamente degli aspetti in cui mi trovo molto d'accordo, ma forse delle preoccupazioni forse anche un po' eccessive. Ripeto, il collegamento con il miracolo non mi è chiaro, però questa frase significa qualcosa, cioè siamo invitati a riconoscere che la Bibbia ovviamente è un'autorità normativa per il credente, al di sopra ovviamente delle parole umane, e questo ha a che fare con il principio anche proprio protestante di sola scrittura, cioè la teologia, il messaggio di Dio per la Chiesa nasce a partire dalle scritture antico, Primo Testamento e Nuovo Testamento. E quindi questo è un caposaldo della fede protestante e della fede cristiana. Ma dire che la Bibbia però si interpreta da sé, ecco, forse c'è un eccesso, no? Forse qui c'è qualche limite che forse potremmo smussare. È vero che la Bibbia, leggendola, ci parla, ma la Bibbia richiede di per sé un atto consapevole di interpretazione e di spiegazione. Se noi leggiamo la Bibbia solo su un piano letterale, senza fare interpretazione e quindi una ricerca profonda, un ascolto anche del testo a partire dal suo contesto storico, sociale, culturale, religioso, e allo stesso tempo se non siamo consapevoli delle nostre lenti, dei nostri occhiali attraverso i quali filtriamo la parola di Dio, perché un conto è se Maria Rosa legge la scrittura oppure un uomo o una donna che vive nella città di Washington o praticamente si trova, nelle favelas di Rio de Janeiro, ecco, non è che tutti leggiamo la Bibbia nella stessa prospettiva. E di conseguenza, quindi, dire che la Bibbia si interpreta da sé, forse metterei un bemolle, no? In qualche modo, visto che mio figlio vorrebbe fare il musicista, insomma, ecco, fa musica, un abbassamento di tono, no? E di certezza riguardo, anche perché di fatto anche noi avventisti, Ellen White compresa, giustamente riconosce Ellen White nei suoi scritti che anche la scrittura è la prima interprete di se stessa. Questo addirittura la Riforma protestante parla di questo principio, che in latino si esprime scriptura sui ipsius interprete, interpres, cioè la scrittura da un punto di vista ideale, l'interprete di se stessa, cioè alcuni passi oscuri trovano una migliore luce in testi più chiari. Ma non è sempre così. Qualche volta dobbiamo uscire dalla scrittura con altri strumenti. Ad esempio, per noi avventisti, pur essendo noi professanti del principio sulla scrittura, leggiamo con grande attenzione spirituale e autorità gli scritti di Ellen White, ma non ci fermiamo agli scritti di Ellen White. Ci leggiamo i dizionari di esegesi per capire il valore anche delle parole ebraiche e greche nel loro contesto letterario, culturale, ci leggiamo i libri di storia, e quindi vedete che abbiamo bisogno di altri strumenti e di altre discipline ausiliarie alla teologia. E quindi io credo che l'interpretazione sia un atto di responsabilità e un atto necessario. E concludo questo aspetto perché mi premeva sottolinearlo, che innanzitutto due esempi voglio evocare brevissimamente. Gesù ha spiegato letteralmente, c'è il verbo diermeneuo in greco, dal quale verbo viene la parola ermeneutica, quindi Gesù ha spiegato, interpretato le scritture per i discepoli di Emmaus. Basta leggersi Luca 24. Gesù ha fatto interpretazione, quindi non è che si interpreta da sé. I discepoli le scritture ce l'avevano, se li potevano leggere, ma non basta leggere. Così come all'etiope di Candace, Atti capitolo 7, leggeva il rotolo del profeta Isaia e non capiva cosa leggeva. E quindi c'è bisogno di Filippo, che lo Spirito invia all'etiope di Candace, che gli spiegherà questa profezia di Gesù. E quindi riconosciamo che l'atto dell'interpretazione è qualcosa che è indissolubile con, in qualche modo, l'autorità stessa della scrittura, è un atto di responsabilità.
1: Sì, diciamo, secondo me è importante che abbiamo comunque, è vero che abbiamo fatto un salto indietro, però adesso ritorniamo. Allora, stavo cercando di ricordarmi, sembrava che Ellen avesse citato
2: Giovanni 15:5.
1: Sì, Giovanni 15:5. Che era quindi adesso Filippo ti faccio una domanda un po' meno sull'ermeneutica, ma ritorniamo su un piano diverso e riparto da quel versetto che avevi suggerito tu, Ellen, sulla vite e i tralci. Dice così: io sono la vite e voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. E qui la lezione ci invita nella parte di giovedì a questo dimorare in lui. Tu ci potresti spiegare un pochettino questa metafora della vite dei tralci e che cosa ci può dare oggi?
0: Ma innanzitutto voglio dire, qui c'è una bellezza ancora una volta del Vangelo di Giovanni che ci ricorda queste parole bellissime, questa metafora molto bella, che è una metafora che affonda le sue radici nella tradizione letteraria profetica, e quindi la vigna del Signore Dio è il suo popolo, è Israele. E quindi coloro che ascoltavano Gesù, a partire dagli apostoli, i primi discepoli, erano tutti ebrei, tutti ebrei, e quindi subito rievocavano il fatto che questa vite, questa vigna è il popolo di Israele e che il vignaiuolo è Dio. Solo che, ecco, se noi ci leggessimo i testi che poi sono ripresi anche nel nocciolo di questa immagine della vite e della vigna, ecco, ci sono anche delle attestazioni, delle affermazioni un po' critiche. È una vigna che ha fatto uve selvatiche. E quindi in effetti c'è un aspetto un pochino critico, cioè il popolo che avrebbe dovuto così portare frutti buoni, in effetti non ha portato i frutti attesi, ma ha prodotto della uva selvatica. Questo lo troviamo addirittura nel libro del profeta Isaia, al capitolo 5, versetti da 1 a 7. E poi questa praticamente metafora viene ripresa sempre nel libro di Isaia, perché effettivamente c'è speranza, e dice che Israele fiorirà, germoglierà e copriranno di frutta la faccia del mondo. E quindi è bello, perché sicuramente un ebreo che ascoltava Gesù dire io sono la vera vite, io sono la vigna, tutte queste metafore si saranno accalcate nei suoi pensieri. E quindi qui però Gesù rielabora questa metafora della vigna del Signore come popolo di Israele, e quindi Gesù si propone come il compimento, il frutto più ampio di questa vigna, di questo popolo di Israele. E in effetti Gesù è figlio di Israele, Gesù è ebreo e lo sarà per sempre, perché Gesù non è che è diventato cristiano, Gesù era ebreo ed è rimasto ebreo, profondamente radicato nella sua fede, e quindi è venuto a portarci la luce del Padre, il volto di Dio. Ovviamente Ellen ha toccato il testo, a mio avviso, centrale, che credo che anche la mia mamma, che ha poca cultura, che ha solo la terza elementare, può capire. Senza di me, dice Gesù, in questo ultimo dei sette io sono. Questo è l'ultimo dei sette io sono. Io sono la vera vite. E quindi dice Gesù ai suoi discepoli, ricordatevelo, senza di me non potete fare nulla. E questo penso che tutti lo possano capire, anche le persone più semplici. Ecco la forza delle parole di Gesù. E che cosa ci può dire da un punto di vista spirituale? Sapere che noi credenti non abbiamo vita in noi stessi. Noi esseri umani non ci autosalviamo. E quindi se ci stacchiamo dalla vite, che è anche la vita, appassiremo come appassiscono i tralci. È così bella e così dolce che parla da sé questa metafora.
1: Ed infatti è con questo che vorrei proprio concludere, perché poi la lezione ha anche altri aspetti, per esempio una parte di martedì, luce e tenebre, e anche l'approfondimento ci fa un forte appello in questo senso. Nel Vangelo di Giovanni questa metafora della luce ci presenta Gesù che è la vita, è un qualche cosa. Senza Dio noi non possiamo vivere, è questo. Quindi c'è questa contrapposizione nel Vangelo tra la luce e le tenebre, nel senso che solo con lui c'è una speranza di vita eterna, di vita senza interruzioni, di una vita ricca, abbondante, ed è questo a cui ci chiama il quarto Vangelo. Quindi, come dice la scuola del sabato nella parte di giovedì, il segreto è rimanere legati a Gesù, che è la parola di Dio, il pane della vita, la luce del mondo, il buon pastore, la risurrezione e la vita, la via, la verità e la vita, la vera vite. E quindi rimanere in Lui è qualcosa che, come posso dire, non che sia necessario, perché siamo stati creati in questo modo, siamo fatti così, ecco perché senza di lui non possiamo vivere. E quindi la nostra risposta a questo nel Vangelo di Giovanni si concretizza con la fede. Noi dobbiamo rispondere a questo, il Vangelo ci chiama, ci dice, ci indica una strada, e questa fede può nascere nel nostro cuore, può essere anche una fede fragile, ma comunque la mettiamo nelle mani del Signore, perché la possa sostenere, la possa fare crescere, proprio come cresce una pianta, no? Come cresce una vite. e in Lui noi non dobbiamo temere. Mettiamo la nostra fede, anche se piccola, anche se ci sentiamo incerti, anche se abbiamo dei dubbi, delle domande, nelle mani del Signore. Carissimi amici, è stato un piacere stare con voi. Voglio ringraziare tantissimo Filippo Alma.
0: È stato un piacere. Grazie, grazie davvero. Veramente.
1: E anche Ellen Silvestro.
2: Anche per me è stato veramente bello.
1: Grazie, perché è stato anche un impegno grandissimo per loro poter essere in tutti questi appuntamenti, sia nella preparazione sia proprio nella presenza fisica per poter registrare questi video. E ovviamente come Dipartimento della Scuola del Sabato e dei Ministeri Personali ringrazio tantissimo Op Media e tutti i suoi operatori per
0: grazie,
1: la bellissima
0: davvero.
1: Cornice e per il lavoro che poi loro fanno di montaggio per rendere questi video ancora più fruibili. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento al prossimo trimestre per lo studio della Parola di Dio. Arrivederci.
3: Vuoi approfondire questo tema? Scopri tutte le risorse come il nocciolo della questione e altro materiale su sdsministeripersonali.chiesaventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store. Ricorda anche che ogni trimestre la Chiesa Avventista sostiene progetti di missione. Questo trimestre sosteniamo la divisione nordamericana. Visita il sito nella sezione Missioni per scoprire storie di persone di ogni età la cui vita è cambiata conoscendo l'amore di Dio.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Un caloroso saluto a tutti quanti voi, amici ed amiche all'ascolto. Benvenuti ancora all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Scienza, ragione e fede, seconda parte. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 1, al verso 20, leggo e dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 1, al verso 20, leggo e dice: infatti le sue qualità invisibili

anni del XX secolo nel mondo cristiano secolare si riscontrava una generale ostilità all'evoluzionismo. Tuttavia, in quel periodo la Chiesa non prese mai una posizione ufficiale sulla questione. Nel corso del Novecento, alcune alte gerarchie ecclesiastiche, con pubbliche affermazioni e documenti ufficiali, hanno affermato che la fede cattolica romana e l'evoluzionismo, in particolare riguardo all'origine dell'uomo, non sono poi in conflitto. E diversi papi si sono esplicitamente espressi in un modo favorevole riguardo alla conciliabilità dell'evoluzionismo con la fede. Cito uno per tutti, il Papa Wojtyla. E il Papa Wojtyla appunto ha affermato che nuove conoscenze conducono a non considerare più la teoria dell'evoluzione una mera ipotesi. È degno di nota il fatto che questa teoria si sia progressivamente imposta all'attenzione dei ricercatori a seguito di una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere. Questo discorso Papa Wojtyla lo fece alla Pontificia Accademia delle Scienze sull'Evoluzione nel 1996. Quindi, da questa esposizione viene fuori che l'evoluzione è degna di nota. Intanto viene insegnata nelle scuole dell'obbligo ed è paradossale che parallelamente nelle scuole si insegna la religione dominante e l'evoluzionismo. Ma i veri cristiani come reagiscono a questa diffusione dilagante del darwinismo che dall'uscita del primo libro nel 1859 è entrato di prepotenza, possiamo dire, nella nostra società secolarizzata? In un articolo molto ben presentato mi sono soffermata a leggere con interesse ciò che l'impatto sulla teoria evoluzionistica ha avuto sul pensare e agire sulla cultura moderna. Questo impatto in più ha avuto effetto sulle nostre abitudini verso la dignità e santità delle vite umane, la nostra moralità e soprattutto il nostro credo in Dio. Le idee di Darwin per ciò che riguarda la selezione naturale è stata applicata alla società umana e usata per giustificare razzismo, aborto, infanticida e così via. Tristemente, in molte nazioni, sia studenti che insegnanti si sono trovati soggetti a espulsioni e persecuzioni su questioni darwiniane. Se l'evidenza dell'evoluzione di Darwin è così forte e sicura, perché far tacere i critici? Quanto ho letto l'ho preso dal sito evangelici.info. Sapete, amici, ha ragione l'autrice di questo post. Tutti assistiamo a un degrado e a una perdita del valore della vita umana. Si ammazzano persone, indipendentemente dall'età, come fossero dei birilli da abbattere. Sembra un bullying naturale. E valori quali amore, rispetto, tolleranza, attenzione, disponibilità, affettuosità,

sono ormai in via d'estinzione. E i veri cristiani devono mettercela tutta per testimoniare che non solo Dio esiste, ma che ha agito a favore degli uomini per liberarli dalla schiavitù e dalla condanna del peccato, e lo ha fatto attraverso il suo figlio Gesù. Il Signore Gesù disse nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, al verso 28, «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, anche voi sarete seduti con me». E questa è una promessa, cari amici, che ci incoraggia. Incoraggia tutti i veri credenti a saper resistere a tutte le tentazioni di questo mondo e, come nel caso di queste due meditazioni, alle tentazioni di credere alla teoria strambalata e fasulla dell'evoluzionismo. Il programma termina qui. Io vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo col capitolo 12, Vangelo secondo Luca, versetto 1 al 21. Leggeremo nuovamente dalla versione Bibbia della Gioia. Nel frattempo le persone si erano riunite a migliaia, tanto che rischiavano di calpestarsi a vicenda. Gesù si rivolse ai discepoli e li mise in guardia: non diventate ipocriti come i farisei, la loro ipocrisia è come il lievito. Ma non c'è niente che possa rimanere nascosto per sempre, perciò qualsiasi cosa abbiate detto in segreto sarà udita alla luce, e ciò che avete sussurrato all'orecchio nelle stanze più appartate sarà gridato dai tetti delle case, perché tutti possano sentire. Cari amici, non abbiate paura di quelli che vogliono uccidervi. Essi infatti possono soltanto uccidere il vostro corpo, ma non hanno potere sulla vostra anima. Ma vi dico io di chi dovete avere paura: temete Dio, che ha il potere di dare la morte e poi di gettare all'inferno. Quanto costano 5 passeri? Soltanto 2 soldi, no? Eppure Dio non ne dimentica nemmeno uno, e conosce perfino il numero esatto dei capelli che avete in testa, perciò non temete, per lui valete di più voi che molti passeri. Inoltre vi dico, chiunque riconosce pubblicamente di appartenere a me, anch'io, il figlio dell'uomo, lo riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Ma chi rinnega pubblicamente di appartenere a me, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Tuttavia, quelli che parlano contro di me possono essere perdonati, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato mai più. E quando sarete processati dalle autorità e dai magistrati giudei nelle sinagoghe, non preoccupatevi di quello che direte in vostra difesa, perché sarà lo Spirito Santo che al momento opportuno vi darà le parole giuste. Dalla folla un tale gridò: «Signore, per piacere, dia a mio figlio di dividere con me l'eredità». Ma Gesù gli disse: «Amico, chi mi ha eletto giudice sui vostri affari per decidere questo tipo di cose?» Poi, rivoltosi agli altri, disse: «Badate di non desiderare mai ciò che non avete, perché la vita vera non dipende dalle ricchezze che possediamo». Poi raccontò questa parabola. Un uomo ricco aveva una campagna fertile che produceva abbondanti raccolti. I suoi granai erano così pieni che traboccavano tanto da non potervi aggiungere più nulla. L'uomo pensava a come risolvere il problema. Finalmente esclamò: «Ecco, che cosa farò? Demolirò i vecchi granai e ne costruirò altri più grandi. Così avrò posto a sufficienza per il mio grano e le mie proprietà. Poi finalmente siederò e dirò a me stesso: vecchio mio, hai immagazzinato abbastanza per gli anni futuri. Ora prenditela comoda, mangia, bevi e godi». Ma Dio gli disse: «Sciocco, stanotte morirai. A chi andranno allora tutte le tue ricchezze? Proprio così, chi accumula ricchezze sulla terra anziché in cielo è davvero sciocco». 2 punti che vorrei trarre da questo racconto. Primo, ha a che fare appunto con il lievito, cioè l'ipocrisia dei farisei. E come sappiamo, il lievito fa gonfiare, gonfia, assolutamente, sì. Però lui lo riallaccia con un altro discorso qua, dice: attenzione, perché quello che viene detto in segreto andrà alla luce, verrà alla luce. Io penso che si facesse proprio rifacesse proprio ai farisei stessi, dicendo la loro ipocrisia un giorno verrà alla luce, quello che loro cercano di tenere nascosto verrà scoperto, e se non è qui su questa terra, decisamente nell'aldilà verrà messo in luce. Però lo vediamo anche in questi tempi, vediamo tanti leader, specialmente leader religiosi, anche al giorno d'oggi, che vengono poi smascherati, e è tremendo, perché per quelli che non sono credenti è una testimonianza eclatante dell'ipocrisia che sfortunatamente ancora oggi ci portiamo dietro. È facile puntare il dito ai cristiani e dire: ah, sono ipocriti, ma ognuno di noi a suo modo è un ipocrita. Ciononostante, non voglio giustificare questo comportamento, assolutamente no, anzi, noi abbiamo delle regole molto più strette, molto più alte, diciamo, da osservare. Il secondo punto invece è quello dell'uomo che vuole accumulare.
non gli basta quello che ha e continua ad espandersi, a pensare di avere anche delle zone più ampie per raccogliere i raccolti, granai più grandi di quelli vecchi che aveva. E poi dice: sì, pigliatela comoda, mangia, bevi, godi. E il Signore dice: che scemo, che sciocco che sei, perché stanotte stessa morirai. E questo è un campanello d'allarme per tante persone che dicono: ok, continuo a fare, a fare, a fare, un domani mi godrò quello che ho da godere. C'è un detto in inglese: quando tu hai i denti non hai il pane, quando finalmente hai il pane non hai più i denti. E questo è verità, è verità. Allora impariamo a goderci quel poco che abbiamo giornalmente e non a speculare che un domani finalmente ci fermeremo e ci goderemo quello che abbiamo raccolto, perché non sappiamo quando il domani non sarà più domani per noi. Infatti la sua parola dice: goditi quest'oggi come se fosse l'ultimo giorno. Non lo auguro a nessuno, ovviamente, però viviamo con quell'ottica. Ok. Padre, il tema è ricorrente. A che pro guadagnare il mondo e perdere la nostra anima? Aiutaci ad investire in quelle cose che sono veramente durature, cioè le cose che sono eterne. Aprici gli occhi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, ragazzi, non vi dico di oziare quest'oggi, assolutamente no. Godetevi la giornata nella sua pienezza, essendo sempre responsabili. E Dio volendo, c'è da sottolineare Dio volendo, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, in gamba.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.

E stiamo meditando dal Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetti 14 a 25. Dice così: Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariota, andò dai capi sacerdoti e disse loro: Che mi volete dare e io ve lo consegnerò? Ed essi gli contarono 30 sicri d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Ora, il primo giorno degli azimi, i discepoli s'accostarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua? Ed egli disse: Andate in città dal tale e ditegli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera, si mise a tavola con i 12 discepoli. E mentre mangiavano disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi grandemente attristati cominciano a dirgli ad uno, Sono io quello Signore? Ma egli rispondendo disse: Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo il figlio dell'uomo se ne va come scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per cotesto uomo se non fosse mai nato. E Giuda che lo tradiva prese a dire: Sono io quello maestro? E Gesù a lui l'hai detto. Bene, il titolo che diamo a questo brano, l'ultima Pasqua, cioè l'ultima Pasqua che il Signore celebra con i suoi discepoli. L'ultima Pasqua. E vediamo che è legata anche all'istituzione della Santa Cena o alla Cena del Signore. La volta scorsa abbiamo meditato quando il Signore Gesù è andato come ospite nella casa di Simone il lebbroso. Questo ha dato ospitalità e diciamo che questo è un esercizio che tutti i credenti dovremmo fare, cioè esercitare, dice la lettera agli ebrei, l'ospitalità, di cui alcuni, pur non sapendolo, hanno ospitato degli angeli. In quella casa Maria offre del profumo odorifero al Signore Gesù versandolo sul suo corpo e tutta la casa fu profumata. Questo diciamo che è il lato bello, il lato consolante negli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. Mentre qui vediamo che si parla tutto al contrario, tutto all'opposto, i giorni tristi della vita del Signore Gesù. E qui, prima ad essere menzionato, come notiamo, è Giuda Iscariota. Giuda Iscariota, uno dei dodici che lo tradì. Perché Giuda Iscariota tradì Gesù? Perché lo odiava? Chi odiava Gesù? Abbiamo visto che lo odiavano di un odio mortale i scribi, i farisei. Avevano un'invidia amara contro Gesù. Però vediamo che Giuda non lo fece per odio, ma lo fece perché amava il denaro. Amava il denaro. E ci viene detto nell'Evangelo di Giovanni che lui era un ladro e portava via quello che era nella borsa. Era un ladro. Che cosa dice la scrittura riguardante l'amore per il denaro? Cosa dice? Voglio leggere alcuni versetti perché forse potranno aiutarci. Perché oggi c'è un amore terribile per il denaro. Nell'elenco delle cose che riguardano gli ultimi giorni, l'Apostolo Paolo dice: negli ultimi giorni gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro. Quindi l'amore per il denaro segue subito l'egoismo. E l'egoismo è l'amore di se stessi. Ci sono dei versetti molto belli nella scrittura e voglio leggerli, riguardante l'amore per il denaro di cui noi dobbiamo guardarci bene. Nella prima Timoteo, capitolo 6, versetto 6 a 10, dice così l'Apostolo Paolo scrivendo a un suo figliolo spirituale riguardante l'amore per il denaro. Ripeto, capitolo 6, prima Timoteo, dal versetto 6, dice: Ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo,
perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali. Alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Un paio di versetti nel libro dei Proverbi, scritti da Salomone. In Proverbi capitolo 11, versetto 28 dice così: chi confida nelle sue ricchezze cadrà, ma i giusti rinverderanno a guisa di fronde. Proverbi 27, 24 dice: perché le ricchezze non durano sempre e neanche una corona dura d'età in età. In Ecclesiaste, sempre scritto da Salomone, capitolo 5, versetto 10, chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Questo è vanità. Sapete cosa ha detto Gesù nell'occasione di quell'uomo che voleva avere ricchezze? È un avvertimento del Signor Gesù, e disse delle parole molto importanti. In Luca capitolo 12, versetto 15, dice così: badate e guardatevi da ogni avarizia, poiché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Cioè, può avere miliardi, miliardi di euro, la persona non potrà mai dire sono ricca. C'è un versetto sempre nei Proverbi che dice: dai al ricco e diventa più povero, togli al povero e diventa più ricco. Ma sembra un controsenso, perché la persona che tu dai, che è ricca, e gli dai ancora di più, diventa sempre più povera spiritualmente, perché tutta la sua fiducia è posta sulle ricchezze, che si fanno come delle ali d'aquila che volano verso il cielo. Mentre togliere al povero, esso diventerà più ricco, perché il povero si affida al Signore. La vera ricchezza sta nell'avere il Signore. Quindi, come la Bibbia, come la parola di Dio, vede le cose tutto all'opposto di come vede l'uomo del mondo. E questo dobbiamo trarre insegnamento. Che cosa sono le ricchezze? Sono un guaio, perché non li sa amministrare bene. Che cos'è la Pasqua? La Pasqua è una delle sette feste giudaiche che si celebravano in Israele. Essa era un ricordo dell'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Per secoli questo popolo fu schiavo. Dopo la morte di Giuseppe, il faraone, avendo paura che il popolo di Israele moltiplicasse e fosse un pericolo per la nazione, allora dice: dobbiamo uccidere tutti i maschi. Dio, all'età di 80 anni, chiamò Mosè per scendere in Egitto. Lui è rifugiato in Madian, dove fece per 40 anni il pastore, e il Signore lo chiamò dal monte Sinai. Dice: scendi e vai lì a parlare al faraone affinché il mio popolo sia liberato dalla schiavitù. Ebbene, quando venne il giorno della liberazione, dell'uscita, il Signore ordinò a Mosè che in ogni casa di ebrei si immolasse un agnello. Si immolasse un agnello. Questo agnello doveva essere ben cotto e mangiato quella stessa notte. E ogni ebreo doveva essere pronto per la partenza. E il sangue dell'agnello doveva essere spruzzato sull'architrave e sugli stipiti delle porte. Dove c'era del sangue spruzzato, l'angelo sterminatore non uccideva i primogeniti, e quindi si salvavano tutti quei primogeniti dove vi era sulla porta il sangue dell'agnello. Che cos'è l'agnello? L'agnello è una figura di Gesù, e questo agnello, dice la scrittura, doveva avere tre prerogative. Primo, doveva essere senza difetti. Secondo, doveva essere maschio. E terzo, doveva essere di un anno. E il Signore disse: di anno in anno, quattordicesimo giorno del mese, il mese di Abib,
che corrisponde fra il mese di marzo e aprile. Quindi la Pasqua non è altro che un ricordo di quello che Israele aveva vissuto. Vediamo che l'agnello, ripeto, è una figura di Gesù. Come il sangue dell'agnello risparmiava la vita a tutti i primogeniti, così Gesù, come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ci libera da che cosa? Ci libera dal giudizio. Chi non è sotto la protezione del sangue di Cristo è allo scoperto. L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliolo ha la vita, ma chi non crede nel figliolo, l'ira di Dio resta sopra di lui. Su ogni persona nel mondo c'è il giudizio di Dio. Persone non lo sanno questo. Chi non crede in Gesù è sotto il giudizio di Dio. Quanto è bello invece essere sotto la protezione del sangue di Cristo. E l'Apostolo Giovanni dice che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. In Efesini capitolo 1 versetto 7 c'è un versetto stupendo che lo voglio leggere, ciò che scrisse l'Apostolo Paolo. Poiché in Lui, cioè in Cristo, noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. La remissione dei peccati. Dovremo ogni giorno ringraziare il Signore che i nostri peccati il Signore l'ha buttati nel fondo del mare e non si ricorda mai più. Quindi vediamo che il Signore ha dato la sua vita per noi. In quella notte che cosa è successo? Cioè, quando Gesù ha celebrato l'ultima Pasqua con i suoi discepoli. Diciamo che quella notte il tradimento di Giuda è legato all'istituzione della Santa Cena. Quella notte, io credo, che la notte più buia della storia umana, perché sono avvenute cose tristi, sconvolgenti nella vita del Signor Gesù. Voglio menzionare 6 punti importanti e sono successe queste cose. Primo, Giuda tradì Gesù. E lo voglio leggere io, due versetti voglio leggere, dalla prima Corinzi capitolo 11, dove dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Che quella buona opera che Maria aveva compiuto era legata, questa opera, alla morte di Gesù. Qui vediamo che un altro fatto è legato alla morte di Gesù, il tradimento di Giuda. Nella notte con cui fu tradito, Gesù istituì la sua cena con i suoi discepoli. Una istituzione che dura fino ad oggi e durerà sino al suo ritorno. Gesù in quella notte fu tradito da uno dei suoi discepoli. Dopo aver celebrato la Pasqua, subito dopo il Signore istituisce la cena, la Santa Cena. E dopo dice: sono usciti e sono andati dove? Sono andati nell'orto del Getsemani. E così è avvenuto lì. Lui pregò il Padre suo. Voglio leggere solo un paio di versetti. In Matteo capitolo sempre 26 versetto 38 dice: quando Gesù pregò per 3 volte, lui disse: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Qui è troppo succinto. Ma nella lettera agli Ebrei, al capitolo 5 versetto 7-8, ci viene detto qualcosa di più della sofferenza che Gesù ebbe in quella notte. Ripeto, Ebrei capitolo 5, versetti da 7-8, dice così: il quale nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed avendo ottenuto d'essere liberato dal timore, benché fosse figliuolo, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Gesù lì era in agonia. Gesù lì gridò. Gesù lì pianse.
Quante volte Gesù ha pianto? Gesù ha pianto 3 volte. Una volta pianto per la città di Gerusalemme, la seconda volta pianto davanti alla tomba di Lazzaro, e qui la terza volta che lui piange per quello che dovrà affrontare. Non era tanto la morte fisica, ma quanto l'essere abbandonato da Dio. Cioè l'angoscia di Gesù, l'agonia di Gesù era profonda. Nessuna persona, e credo nessun angelo, potrà mai sondare l'agonia, l'angoscia, il pianto e il dolore di Gesù. Nessuno. Leggiamo in Luca capitolo 22, versetto 44. Quindi primo, Giuda tradì il Signore. Secondo, nel Getsemani il Signore soffrì profondamente. Terzo, pregò il Padre suo dicendo, 26, 39, e andato in poco innanzi si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile passi oltre a me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Lui ha pregato il Padre suo. Ed è molto bello perché nell'Evangelo di Marco, quando il Signore Gesù prega, lui usa la parola Abba. Abba. Rapporto intimo che c'era fra lui e il Padre. Gesù stava attraversando momenti profondamente dolorosi. E lui non perde la fiducia nel Padre suo. Continua ad avere fiducia. Ma alla fine dice, Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quarto punto, il suo sudore. Luca 22, 44 dice così. Ed essendo in agonia, egli pregava vieppiù intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Io non ho mai sentito che una persona sia arrivata a tanta angoscia, a tanta tensione, a tanto dolore da sudare sangue. Non ho mai sentito che una suda e suda, che sembra che si sia lavata la faccia, ma arrivare a questo punto, io non lo so. Gesù chi fa un'eccezione. Il suo dolore era profondo, ma molto profondo. Un quinto punto, un'altra cosa dolorosa che il Signore subì quella notte, fu che tutti lo lasciarono. I suoi l'hanno lasciato solo. E lo voglio leggere il versetto. Allora Gesù disse loro, questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Con tutta quella folla, con spade e bastoni, inferocita, tutti sono dispersi. Un sesto punto, vediamo che Pietro stesso, il suo fedele discepolo, l'ha rinnegato per 3 volte. Vogliamo leggere anche questo passo, sempre in Matteo, capitolo 26, versetti da 69 a 74, 3 volte ha rinnegato Gesù. Dice così, Pietro intanto stava seduto fuori nella corte e una serva gli si accostò dicendo, anche tu eri con Gesù il Galileo, ma egli lo negò davanti a tutti dicendo, non so quello che tu dica, primo. E come fu uscito fuori dall'antiporto, un'altra lo vide e disse a coloro che erano quivi. Anche costui era con Gesù Nazareno, ed egli da capo lo negò dicendo, non conosco quell'uomo. Seconda volta. Di lì a poco gli astanti accostatosi dissero a Pietro, per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare e a giurare, non conosco quell'uomo. Terza volta. E in quell'istante il gallo cantò. Ciò che aveva detto il Signore già prima a lui. Bene, momenti dolorosi. E se voi notate, da quello che dice Gesù, sembra che Giuda e Giovanni siano stati gli unici 2 discepoli che erano proprio accanto a Gesù. Quindi vicino a lui. Ebbene, qui Gesù rivela chi era il traditore. Nessuno
Nessuno dei commensali, cioè nessuno dei discepoli, sapeva che cosa aveva tramato Giuda, che era andato già dai sacerdoti, aveva ricevuto da loro 30 denari. Cioè, riflettiamo, lui ha ricevuto un decimo di quello che Maria aveva offerto in profumo a Gesù. Maria aveva offerto un profumo che valeva più di 300 denari. Perché fu venduto per 30 denari d'argento? Perché 30 denari? Nella Genesi vediamo che Giuseppe d'Egitto fu venduto dai suoi fratelli per 20 sicli d'argento. Che cosa dicono queste cose? Che questo era il prezzo per pagare uno schiavo. Giuseppe fu venduto come schiavo dai suoi fratelli per 20 sicli d'argento. Gesù è venduto per un prezzo di schiavo. 30 denari. 30 denari. Vendere il maestro a prezzo di uno schiavo. Ma qui io vedo, quando Gesù si è umiliato, c'è da piangere. Ci commuove questo, che Gesù si è umiliato a tal punto da essere venduto per 30 denari. Ebbene, Gesù dice, uno di voi mi tradirà. E qui leggiamo, ed essi, a versetto 22-23, dice, ed essi grandemente rattristati cominciano a dirgli ad uno, sono io quello Signore? Che cosa ci fa pensare questo? Che cosa mi fa pensare? Che io non sono neanche sicuro di me stesso, che io potrei essere capace di tutto. Neanche loro conoscevano profondamente loro stessi, perché nel dire Signore sono io quello, come dire, tu mi conosci meglio di me. Ma il Signore le rassicura e gli dice, colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Si sono acquietati, perché erano turbati, tradire il loro maestro. Anche Giuda Iscariote disse, sono io quello maestro? E il Signore gli conferma ciò che aveva detto, con le sue stesse parole. L'hai detto. Quindi vediamo qui che firma la sua condanna. Firma la sua condanna. Ebbene, voglio leggere in Giovanni capitolo 13, versetto 26-30, sempre parla dello stesso episodio. Però vediamo alcuni particolari che non leggiamo nell'Evangelo di Matteo. Ripeto, Giovanni capitolo 13, versetto 26-30, è Gesù che parla e dice riguardo a Giuda Iscariota, è quello al quale darò il boccone dopo aver intinto, e intinto un boccone lo prese e lo diede a Giuda, figliolo di Simone Iscariota. E allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse, quello che fai fallo presto. Ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano, siccome Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto, compra quello che ci ha bisogno per la festa, ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Vedete con quale sequenza avvengono queste cose. Gesù gli dà il boccone, Satana entra in Giuda, esce subito fuori ed era notte. Era notte. Fuori era notte. Ma la cosa ancora più grave, sapete cos'è? Che la notte è entrata nell'anima di Giuda. Le tenebre spirituali non l'avrebbero mai più lasciato. L'avrebbero condotto nelle tenebre eterne della perdizione. Per questo il Signore disse, meglio sarebbe stato per quest'uomo che non fosse mai nato. Sapeva il destino crudele, brutto, terribile a cui Giuda sarebbe andato incontro, la perdizione eterna. Ebbene, Giuda aveva amato il denario più che il Signore. Si era incamminato per la via larga piuttosto che quella stretta. Volle servire più Mammona che Dio. Questo purtroppo è il grande sbaglio che oggi molte persone commettono e non sanno che quello che fa ricchi, dice la scrittura, cos'è? È la benedizione dell'Eterno. E voglio leggere ancora tre passi dalla scrittura
che ci fanno ancora riflettere, anche a noi credenti, riguardante le ricchezze. E di che cosa noi dobbiamo gloriarci? In Geremia capitolo 9, versetto 23 a 24 dice così: così parla l'Eterno, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Noi ci gloriamo nel Signore, anche dice l'Apostolo Paolo. Nel Salmo 62, versetto 10, dice: non confidate nell'oppressione e non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, non vi mettete il cuore. E in Proverbi Salomone scrive, capitolo 23, versetto 4 e 5, non t'affannare per diventare ricco, smetti di applicarvi la tua intelligenza. Vuoi tu fissare lo sguardo su ciò che scompare? Già che la ricchezza si fa delle ali come l'aquila che vola verso il cielo. Allora, quello che il Signore provvede di noi, questo siamo contenti. Un cuore felice di quello che ha è un gran guadagno. Quindi non aspiriamo alle ricchezze, ma aspiriamo invece alle ricchezze spirituali, alle ricchezze eterne. Considerare quello che Gesù ha fatto per noi. Lui soffrì e morì, agonizzò, ebbe un'angoscia profonda, dato la sua vita per noi. Tutto questo perché? Perché ci ha amati. La nostra posizione davanti a Dio era di persone perdute, schiave del peccato e del diavolo. Oggi, grazie al Signore, per la sua grazia, noi siamo salvati. L'Apostolo Paolo, in Atti capitolo 13, versetto 38 e 39, ciò che disse ai credenti di Antiochia e di Pisidia vale certamente per ognuno di noi. Atti 13, 38 e 39 dice: sia a voi dunque noto, fratelli, che per mezzo di Lui, cioè di Cristo, vi è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. E in Prima Pietro 3,18, poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, è il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Cristo ci ha preso per mano e ci ha condotto a Dio, perché Egli è la via, la verità e la vita. Insieme possiamo adorarlo, ringraziarlo con tutto il cuore per quello che Lui è. Egli è Dio, e dice l'Apostolo Paolo, Lui è Dio benedetto in eterno. Amen. Amen.

0: a Radio Logos. Sono le ore 1:08.
1: L'ecoansia è il clima che cambia, è il tema che affronteremo insieme quest'oggi, amici, in diretta 800 098 650 per chiunque volesse partecipare o 348 222 72 94, questo è il numero dei messaggi. Allora, bentornati, anzi bentrovati sulle nostre frequenze, sono passati pochi istanti dal primo brano in scaletta e mentre i giradischi, io penso ancora nel Novecento, continuano a girare, la musica si prende una piccola pausa per rifiatare, vorrei che restaste esattamente dove siete, con le cuffie ben calzate per chi le sta portando, ad ascoltare una riflessione che ci tocca tutti da vicino, perché in questi giorni d'estate la colonnina di Mercurio, lo sappiamo, non accenna a scendere, ma il termometro che dovremmo iniziare a monitorare con attenzione è piuttosto un altro, quello invisibile, piantato dentro le nostre teste. Ne ha parlato di recente lo psichiatra e saggista Vittorio Lingiardi sulle pagine del Corriere della Sera, analizzando un fenomeno che non è più fantascienza, badate bene, ma la cronaca quotidiana del nostro benessere psicologico soprattutto. Parliamo di ecoansia, di lutto ecologico e di solastalgia. Sono parole nuove, nate per descrivere un dolore antico e modernissimo insieme, cioè il dolore emotivo causato dal degrado dell'ambiente in cui viviamo. Perché quando fuori soffre la natura, la nostra psiche vacilla. Le temperature che si alzano non creano solo disagio fisico, ci fanno sentire improvvisamente senza una base sicura sulla quale poggiare i nostri pieducci. Pensateci, la nostra mente ha bisogno di fidarsi dell'ambiente per sentirsi al sicuro. Quando il pianeta diventa inospitale, il nostro sistema di allarme interno cosa fa? Si accende. E non si tratta di filosofie astratte, no, no. Le ricerche parlano chiaro. Un'alta percentuale di giovani associa la crisi climatica a sentimenti di ansia profonda per il futuro, di rabbia, addirittura di frustrazione. Eppure, la musica che ascoltiamo, anche quella più malinconica, ci ricorda che non siamo soli a condividere questo peso. Restate con noi. Ecco ansia, ne parla Lingiardi sul Corriere della Sera, Vittorio Lingiardi, che è uno psichiatra e saggista. E questo è il tema che stiamo trattando, amici cari. Allora, la musica sa accarezzare le pieghe più nascoste dell'anima. Ricordiamo a questo punto Francesco Guccini, la cui scomparsa in questi giorni ha lasciato un vuoto nel cuore della cultura italiana e di tutti noi che siamo cresciuti con le sue storie musicate. Ma di storie di calore purtroppo dobbiamo parlare anche sotto un altro profilo, no? Perché il discorso che abbiamo aperto poco fa con le parole di Vittorio Lingiardi sul rapporto tra mente e clima, vi ricordate? Beh, e cosa succede esattamente alla nostra chimica interna quando il termometro supera stabilmente i 35 gradi? Beh, succede che il corpo comincia a funzionare in modo diverso e con lui la nostra stabilità emotiva. L'insonnia, per esempio, l'irritabilità, quando uno diventa irritabile, in poche parole, un senso di agitazione che ci assale nelle giornate più torride, sono solo fastidi stagionali? No, non solo. Sono segnali, dice Lingiardi, neurochimici precisi, perché nei soggetti più vulnerabili o in chi convive con disturbi dell'umore, gli sbalzi termici così rapidi possono acuire la sofferenza rendendo tutto più faticoso e persino la gestione dei farmaci richiede un'attenzione speciale perché la disidratazione e il caldo modificano la risposta del nostro organismo. Pensate che il pronto soccorso nei giorni di picco climatico registra un aumento costante di accessi legati a condizioni psichiatriche, d'ansia e di smarrimento. La terra è malata e noi con lei, ma riconoscerlo, almeno quello, sarebbe il primo passo per non sentirsi sopraffatti. Mettiamo adesso tiro mancino, imparare dal vento, e speriamo che sia un vento fresco, per alleggerire il respiro. Però teniamo alta l'attenzione, perché tra poco, appunto, rifletteremo sul tema della vulnerabilità e le diseguaglianze. Bentornati nel nostro flusso di musica e parole, parole al vento. Se avete appena cambiato stazione, vi siete sintonizzati nel cuore di una riflessione che unisce il battito dei nostri cuori al respiro del pianeta. Poco fa, infatti, ci siamo chiesti come il caldo e la crisi climatica possano influenzare la nostra mente. Ma la domanda è cruciale. Colpiscono tutti allo stesso modo? No. La risposta è proprio negativa. Le cosiddette sindrome psicoterratiche non fanno sconti, ma si accaniscono dove le difese sono più basse, si intrecciano con la vulnerabilità biologica, con le storie personali e soprattutto con le disuguaglianze sociali. Perché il prezzo più alto di questa trasformazione climatica non lo pagano i ricchi, protetti dall'aria condizionata, ma i bambini, gli anziani, che rischiano l'isolamento e la fragilità cognitiva, i migranti anche, e le fasce economicamente più fragili. Nelle persone anziane, ad esempio, l'AFA agisce in modo subdolo sul corpo e sulla mente, creando disorientamento e complicazioni. Nei giovani genera la paura di un futuro incerto, persino riproduttivo. Negli adulti pesa l'ansia della precarietà socio-economica, mescolata a un senso di colpa ecologico, sottile ma persistente. Non siamo tutti sulla stessa barca, o meglio, lo facciamo, la tempesta è la stessa, ma non tutti hanno lo stesso guscio per affrontarla, diciamo così. Quindi riconoscere questa disuguaglianza è un atto di giustizia fondamentale, e mentre la musica di Matthew West, Chosen, comincia a scorrere, regaliamoci un attimo di tregua e di bellezza condivisa. Vi invito a riflettere su quanto sia prezioso prenderci cura di chi ci sta accanto, specie nei momenti di maggiore fragilità. Continuiamo ad alzare il naso verso il cielo, perché non ci resta che guardare in alto quando qui in basso c'è un caldo da impazzire. Eccoci di nuovo insieme, amici corpi celesti. Abbiamo appena ascoltato, fin qui abbiamo parlato di ansia, sì, di caldo, di disuguaglianze, anche perché chi è più sfortunato soffre di più questi cambiamenti climatici. Ma esiste una chiave di lettura unitaria per tutto ciò? Beh, la risposta arriva da un concetto che sta diventando centrale nella medicina moderna: One Health. Avete mai sentito? Cioè una salute unica. Non esiste una salute umana separata dalla salute degli animali, e nessuna delle due può prescindere dal benessere dell'ambiente in cui viviamo. Perché? Perché siamo un unico ecosistema. Se brucia il bosco, brucia anche un pezzo del nostro equilibrio interiore. È per questo motivo che d'estate le cure psichiatriche e psicologiche vanno ripensate e adattate. Non basta curare il sintomo quando esplode, serve la continuità terapeutica, serve monitorare, idratare, educare i pazienti e le famiglie ai rischi nascosti dell'ondata di calore. Proprio nei mesi estivi, quando i servizi rallentano per le ferie, la rete di supporto dovrebbe farsi invece più fitta. Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ripetono da tempo, perché i servizi di salute mentale devono diventare climate ready, cioè pronti ai cambiamenti climatici, a fronteggiare le emergenze che ci attendono con la tempestività con cui dovremmo affrontare un'epidemia. La cura, infatti, non è un fatto isolato, è un impegno collettivo che ci riguarda, dallo specialista nel suo studio al cittadino comune che impara a guardare il mondo con occhi diversi. Albino Montisci ci chiede: Dimmi almeno quando dovrebbe accadere tutto ciò. No, forse la sua risposta è un pochino più profonda. Eccoci arrivati al quinto capitolo del nostro viaggio radiofonico di oggi e il pensiero torna inevitabilmente a chi ha saputo raccontare l'Italia, le sue contraddizioni e la bellezza con la forza inconfondibile della poesia e della musica, perché in questi giorni abbiamo salutato per l'ultima volta Francesco Guccini, accompagnato fuori dalla sua casa di Pavana dall'affetto commosso e dagli applausi della sua gente. Pensavo a quando Guccini scriveva i versi profetici come quelli de Il vecchio e il bambino. E tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo, finché il nipote, insomma, il bambino chiede al nonno di raccontargliene un'altra di storia. Beh, Guccini raccontava di aver scritto quella canzone da ragazzino, senza forse riuscire a immaginare fino in fondo quanto quella visione cupa si sarebbe trasformata in realtà 50 anni dopo. Oggi, la devastazione ambientale non è più una metafora poetica, è nei dati scientifici, nelle estati da bollino rosso, roventi, nei ghiacciai che si sciolgono, nei nostri stati d'ansia collettivi, anche in quelli. Eppure proprio la memoria di artisti come Guccini, la forza della loro testimonianza, ci impedisce di arrenderci alla rassegnazione, perché la cultura è il primo presidio ecologico, lo chiamiamo così, che abbiamo. Ci insegna la cultura a guardare il passato per non ripetere gli stessi errori, dovrebbe essere così. E la storia invece ci insegna che dalla storia non si impara e a custodire il futuro con l'intelligenza, quella reale, non artificiale. La musica che sta per partire, Tracy Chapman, Talking About a Revolution, è un omaggio alla memoria e alla speranza di una rivoluzione che non deve spegnersi. Restate qui con noi perché manca solo un tratto di strada per completare il nostro percorso a tappe di oggi. Proviamo a fare un'altra tappa del nostro viaggio a proposito della paura, che potrebbe essere soppiantata l'ecoansia dalla coscienza ecologica. Abbiamo iniziato infatti parlando di ecoansia, come detto, di caldo torrido, di solastalgia e di ferite invisibili inferte alla nostra mente dal cambiamento climatico. Abbiamo visto però anche come l'impotenza possa somigliare a un lutto, alla perdita di quella base sicura che ci permette di vivere sereni. La lezione più importante che possiamo trarre da questa riflessione credo sia una sola: non dobbiamo restare soli con la nostra angoscia, perché l'ansia per il futuro non può trasformarsi in paralisi o in negazionismo cinico, o addirittura nell'indifferenza, che è ancora peggio. Va tradotta, io credo, in un discorso condiviso, anche in azioni concrete, soprattutto in quella. Vittorio Lingiardi la chiama coscienza ecologica, mi pare un termine azzeccato, perché è difficile comprendere chi ancora oggi sceglie di affidarsi a politiche negazioniste che considerano la scienza una nemica o un ostacolo da abbattere. Il pianeta, sappiamo, è il nostro paziente più fragile. E richiede la nostra responsabilità collettiva, specialmente in vista delle scelte che compiremo per il futuro del mondo. La buona notizia è che la consapevolezza sta crescendo, sì, perché insomma, di fronte all'evidenza, soprattutto nelle nuove generazioni, E la musica che ci ha accompagnato fin qua, traccia dopo traccia, in queste 6 ore o in questo lungo pomeriggio di ascolto da stamattina, è la prova provata che sappiamo ancora emozionarci, sognare e desiderare un domani migliore. Grazie comunque per essere stati con noi, per aver condiviso questo filo conduttore senza perderlo mai come un'Arianna contemporanea. Vi lascio all'ultimo brano della scaletta e mi auguro, che la musica possa continuare a camminare insieme a voi per quest'oggi.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.